0: amante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
1: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. Veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
2: poi Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come il PD.

0: J. Vance.
1: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto

0: dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare?
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduta a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali. Come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
0: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci,

0: sarebbe anche
1: comodo
0: nel centrodestra. Quindi se no,
2: come numeri sarebbe un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
0: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
3: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
3: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore. Apprezzava molto questi new media che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
3: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda

0: Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
1: Sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Assagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovani di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando diciamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza

0: pronto per poterne discutere con gli operatori e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno in maniera tale ad andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Il presidente sulle riparazioni navali e sulla parte di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teu, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso terzo valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri come deve essere, però questo libererà il porto e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è, e quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati e avremo completato il terzo valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale,
0: che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino, perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha

0: questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
0: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: E l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
3: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta. Del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
4: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del Comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
5: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Adesso passiamo a donne e porti. A 34 anni, un figlio di 2 e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. 2 donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
1: Ciao Giulia,
6: ciao,
1: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
6: 34.
1: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
6: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
6: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
6: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
6: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto. Quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
6: Esatto.
1: Di quanti anni?
6: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
6: sì,
1: l'essere mamma?
6: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
6: Assolutamente sì.
2: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primoanale.it trovate Port View.

Le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i timelapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma, andate a giocare a divertirvi e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: 80° anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
0: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
1: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, nel 1861, 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
0: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
1: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
0: E nello specifico le donne nella politica?
1: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona, e quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
0: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
1: spettacoli,
0: legati proprio alla storia,
1: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi.

0: a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista

0: La riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Beh, tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari in molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
3: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima

0: era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
1: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
2: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni: la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche. Si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
2: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
3: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
2: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi

0: questa, diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consenta di
0: E
1: dire
0: la
1: che...
0: nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà, e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e
0: E
1: rappresentanza.
0: lei è favorevole alle preferenze oppure no?
1: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
0: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
1: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
0: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della
0: Non è
1: città
0: che lo fanno tutti,
1: e a
0: ce n'è
1: tutte le
0: qualcuno che si occupa
1: emergenze.
0: poco di
1: Però
0: questo.
1: è un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
0: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso, allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego, Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6, 1, e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share diciamo, del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4%, che bissa il risultato grossomodo delle europee. Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è, diciamo, il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
0: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente.

0: Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto all'Europea ma rimane sotto a quelle delle politiche è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9-6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione, appunto, proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda, appunto, che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova. È la prossima slide, se la volete mettere. Dove abbiamo... Questo è il dato, appunto, di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'Europea il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro, sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto, abbiamo visto prima già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento.

0: momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centro-sinistra è molto alto, 51,7%, contro il centro-destra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centro-sinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
3: al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza del centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
2: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate.

coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna città.

0: Quindi la contraddizione, semmai, ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
0: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
0: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, la postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America
2: poi Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
2: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
1: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo causato.

0: a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente no, generale Vannacci. Non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
2: comodo
1: nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
1: sarebbe
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Ma lei sa quanto il sistema

0: Il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco lo avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere
0: investimenti.
1: Cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla Presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Ci sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un osservatore, uomo di parola.

Da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendo accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando diciamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale da andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità

0: Sia portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no, sulle riparazioni navali e sulla parte diciamo, di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teu, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso Terzo Valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri come deve essere. Però questo libererà il porto e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è, e quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però ha concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati e avremo completato il Terzo Valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come c'è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa.
1: Sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
3: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti.

0: tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
1: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
2: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
3: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del Comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi anche di questo strumento.
4: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
1: Adesso passiamo a donne e porti, a 34 anni, un figlio di 2,5 e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. Due donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
5: Ciao Giulia,
6: ciao,
5: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai Giulia?
6: 34.
5: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
6: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
5: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
6: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
5: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
6: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
5: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
6: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
5: Tu hai
6: no.
5: Anche un bimbo piccolo, è vero?
6: Esatto.
5: Di quanti anni?
6: 2 anni e mezzo.
5: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con l'essere mamma?
6: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
5: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
6: Assolutamente sì.
1: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primocanale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i timelapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 1946 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
0: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
1: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 1946. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
0: Entra nelle sue le donne.
1: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
0: E nello specifico le donne nella politica?
1: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
0: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia. Insomma, sarà per una notte questa città protagonista. Ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
1: spettacoli
0: legati proprio alla storia.
1: Addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa, ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel comune

0: di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini, e non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità, e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno, cioè, quella
0: c'è
1: notte.
0: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi, e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di

0: trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta, ad esempio, il segnale nazionale. Voi non lo ricorderete, magari molti, perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo, ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi

0: imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: Eh beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ho detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
2: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
2: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
2: Ma mi consente di dire
1: che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
2: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità responsabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché

0: consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza, che abbiamo ridotto, e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi

0: teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il 5° ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova. È la prossima slide se la volete mettere. Dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia che, ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate e basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2% che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione e dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%. Cioè, la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra. La continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale.

0: regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questo

0: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
1: Beh, senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
0: Sindaco o sindaca?
1: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono...
0: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
2: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
1: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
0: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: E del sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città

0: bellissima e complessa, io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
0: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica, perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America,
2: Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
2: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
1: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi,

0: se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6%, e l'Europa è ferma all'1, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia tutta Europa sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto, nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
1: sarebbe
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi, da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti, poi i ritardi.

0: Va bene, anche il terzo valico, 1 anno, 2 anni, 3 anni è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlavo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, se per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzate tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza

per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato
1: sugli
2: corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando siamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale ad andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Sulle riparazioni navali e sulla parte diciamo, di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teo.

0: E nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso Terzo Valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri come deve essere, però questo libererà il porto, e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è, e quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati, e avremo completato il Terzo Valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
3: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: E l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
4: workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale, del

0: settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
1: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
2: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
3: Adesso passiamo a donne e porti. Ha 34 anni, un figlio di 2,5 e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. Due donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
4: Ciao Giulia,
5: ciao,
4: troviamo
5: Elisabetta.
4: Te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
5: 34.
4: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
5: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
4: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
5: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
4: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
5: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
4: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
5: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto. Quindi no.
4: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
5: Esatto.
4: Di quanti anni?
5: 2 anni e mezzo.
4: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
5: sì,
4: l'essere mamma?
5: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
4: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
5: Assolutamente sì.
3: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primodonale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i time lapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi, e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno a 80 anni dal

0: 2 giugno 1946 e ovviamente dal primo, del primo voto delle donne in Italia abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
1: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa,
0: Certo.
1: le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, il
0: Ancora oggi
1: ruolo della
0: è
1: donna.
0: una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. D'altra parte, pensate che ai tempi del Regno d'Italia, votava, nel 1861, 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo, che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente
1: E
0: difficili.
1: nello
0: Quindi,
1: specifico le donne nella politica?
0: nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto
0: Ci saranno
1: pirotecnici,
0: fuochi
1: musica,
0: d'artificio, musica,
1: storia,
0: spettacoli,
1: legati proprio alla storia, all'Ilva
0: addirittura sulle
1: Meli.
0: facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto diciamo, è dettato dalla legge. Quindi, il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e e sulla parità, che cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche

0: perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
1: Cioè, quella c'è notte. Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa. Vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale. Quindi di questo ne sono molto contento.
0: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Grazie a voi e partecipate numerosi. È un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre. Perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo.

0: che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8 e Lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti,

0: i risultati Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
1: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i cinque partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
0: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
1: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
0: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consente di dire.
0: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto,

0: I nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, si deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto a quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. vedendo poi quando si va

a votare, faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione, appunto, proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda, appunto, che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova. È la prossima slide, se la volete mettere.

0: abbiamo, sì, sì. Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo,
1: perché poi abbiamo qui l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: Una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa, grazie, fermiamoci qui.
1: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'Europa il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica e appunto Futuro Nazionale.
0: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
1: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
0: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
1: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
0: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
1: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
0: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
0: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono...

0: Siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
1: al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
0: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
2: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: E del sindaco Salis che percezione ha?
2: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito

0: che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
0: Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America, e Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito

0: che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi, anche a livello in confronto con gli altri paesi europei, sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
2: comodo.
1: Nel centrodestra.
4: Quindi se no, come numeri sì, però sarebbe un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece, che vorrebbe crescere,

0: ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo, e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Salli si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune confitarma, alcune modifiche più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per il quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale ad andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Il presidente sulle riparazioni navali e sulla parte di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teu, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso terzo valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri, come deve essere, però questo libererà il porto, e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce.

0: dal nostro, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è quindi e le destinazioni d'uso. Che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però ho concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni, e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati e avremo completato il terzo valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pia d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti. Soprattutto nelle giornate da bollino rosso, e quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
3: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: E l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
4: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
5: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica.

0: A fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del Comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
1: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Adesso passiamo a donne e porti. A 34 anni, un figlio di 2 e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. 2 donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
3: Ciao Giulia,
4: ciao,
3: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
4: 34.
3: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
4: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
3: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
4: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
3: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
4: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
3: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
4: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto. Quindi no.
3: Tu hai
4: no.
3: Anche un bimbo piccolo, è vero?
4: Esatto.
3: Di quanti anni?
4: 2 anni e mezzo.
3: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con l'essere mamma?
4: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
3: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
4: Assolutamente sì.
2: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primomanale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i timelapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi, e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 1946 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi.

0: e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
1: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
0: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro, perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne anche nell'ambiente del lavoro hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: musica, spettacoli,
1: legati proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno

0: giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa. Vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le, diciamo, le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale. Quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi. È un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma: se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato.

Una buona serata e un ben ritrovati come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta con Gradinata Sud. Terremoto, terremoto, terremoto in casa Samp. Che cosa succede? Beh, la notizia era nell'aria, non lo sappiamo. Comunque è arrivata alle ore 18, la società Sampdoria rilascia questo comunicato. Ve ne leggo solo un po', ma fate molta attenzione però anche alle parole che vanno bene interpretate. Ad esempio, l'UCI Sampdoria interrotti i rapporti con Mancini e Vernizzi. Poi cercheremo con i nostri ospiti di capire che cosa vuol dire bene la definizione interrotti o se c'è qualche cosa di più. Comunque, l'UCI Sampdoria comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell'area tecnica. La decisione di interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Vernizzi è stata molto difficile, dichiara il CEO dell'area football Jesper Fredberg. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro

0: loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va a Andrea Mancini, che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all'interno del settore sportivo. Poi parole d'elogio anche naturalmente per Giovanni Vernizzi, ma se volessimo sintetizzare il tutto, Andrea Mancini e Giovanni Vernizzi non fanno più parte del progetto Sampdoria. Di questo e di molto, molto, molto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Come sempre, la nostra Laura Rossetti. Buonasera, Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Poi abbiamo il nostro mitico Paolo Repetto. Buonasera, Paolone. Come stai?
2: Buonasera a tutti voi,
0: Ti
2: grazie.
0: vedo in forma. Ritorna con noi Enrico Passoni. Buonasera, Enrico.
3: Buonasera a
0: Poi
3: tutti.
0: parleremo anche di questo tuo nuovo impegno amministrativo, chissà quanti soldi guadagnerai. E diamo il benvenuto per la prima volta, ne siamo contenti, a Maurizio Medulla. Buonasera, Maurizio.
4: Buonasera a voi,
0: grazie.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, ragazzi, io chiedo, faccio un giro velocissimo, velocissimo. Io ho parlato appunto, Laura, parto da te, di questi rapporti interrotti. Perché secondo te hanno utilizzato la definizione interrotto? Perché mi sembra importante da capire.
1: Ah, ci sono
0: Non c'è
1: tante
0: un
1: cose.
0: esonero, non c'è un... c'è un'interruzione.
1: Ma allora, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro nello specifico,
0: Beh, ma
1: sempre al
0: c'avrai un tuo
1: solito,
0: pensiero, no?
1: botta e risposta e magari capirne di più. Ma io faccio fatica onestamente a capire proprio le dinamiche, nel senso che mi sarei aspettata che una decisione del genere venisse presa con un po' più di velocità, nel senso, se vuoi interrompere i rapporti, lo fai, ti muovi poi in entrata. E dai un senso all'uscita di Mancini. In questa maniera faccio
0: Prima
1: fatica
0: dai
1: a
0: per togliere
1: comprendere.
0: poi.
1: No, ma al di là poi dell'entrare e uscire, che sarebbe stato carino. Allora, già faccio una piccola postilla. È già importante avere un comunicato stampa, visto che non eravamo abituati alle comunicazioni,
0: Un
1: almeno
0: passo in
1: quantomeno
0: avanti.
1: ringraziamo Mancini e Invernizzi. Detto questo, non capisco. Perché così tanto tempo se non vuoi proseguire con Mancini? Forse è stata una trattativa,
0: Sì, una
1: non so.
0: probabilmente
1: non gli avrebbero concesso gli incarichi, non lo so.
0: Però tu
1: Quest'estate
0: ci si poteva
1: Mancini è
0: fare.
1: rimasto, cioè era DS della Samp, proprio tanto becco non l'ha messo perché sennò probabilmente Narro non sarebbe mai
0: Certo,
1: arrivata alla Samp,
0: certo. Che
1: immagino.
0: peraltro ritornerà poi, stai tranquilla che vedrai che ritornerà.
1: Cioè,
0: Comunque,
1: ritorna Narro.
0: vedrai. Comunque, Laura, al di là di tutto, tu dici non è tanto la questione che poteva essere nell'aria, ma la tempistica.
1: Ma sai, nell'aria c'è da tanto, oggettivamente, anche perché quando vedi che l'obiettivo è quello di fare la famosa pulizia,
0: Certo.
1: è chiaro che rientrino un po' tutti, anche perché, voglio dire, adesso i personaggi che sono stati allontanati sono veramente tanti. Ripeto il concetto che io predico il cambiamento da un po', quindi devo essere fedele alla mia idea e quindi
0: Adesso
1: tutto quello
0: attendiamo.
1: che concerne il cambiamento sono ovviamente non dispiaciuta, però era una cosa che nel momento in cui la proprietà prende pieno potere ci sta.
0: Allora, Paolo, con quei gradi da generale sul braccio
2: Sergente.
0: sinistro, sergente, scusa, non volevo
2: No,
0: offendere,
2: dico perché
0: anzi ti
2: magari
0: tiro su.
2: generale.
0: Senti, invece, cosa vogliamo dire di questa
2: Cosa voglio
0: giornata?
2: dire? Rivoluzione Samp. Rivoluzione, cioè è cambiata completamente. Quindi, chi sono rimasti? I dirigenti, quelli che forse credevamo che facessero un passo indietro, almeno quei due che sono a fianco al, diciamo,
1: All'investitore.
2: quello che apporta il denaro alla SAM. Sono rimasti chi? Questi due è andato via. Beh, Mancini era nell'aria, giustamente, lei dire la tempistica. Gli hanno dato un rapporto interrotto, si chiama esonero, però poi fondamentalmente chiamiamo l'apporto interrotto, che è ancora più bello.
0: È
2: E
0: più
2: l'amico,
0: elegante.
2: anche elegante, giusto? E l'amico Invernizzi, che sinceramente è una persona veramente deliziosa a tutti i punti di vista.
0: Assolutamente. Senti, Maurizio, insomma, non c'è bisogno che lo diciamo, molto molto legato ai colori della stampa da tanti anni, anche professionalmente. Come la leggi questa giornata?
4: Beh, continua l'epurazione, secondo me. Cioè, la prima epurazione è partita con Marco Lanna e oggi sta andando avanti anche con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. È chiaro che è una situazione per la proprietà antipatica, perché secondo me questa gente non vuole persone che parlano col tifo. Andrea ci parlava, Giovanni ci parlava, Marco Lanna lo faceva e tutte le persone che avevano rapporti con la tifoseria, secondo me, non sono graditi a Bogliasco. Ma questa è una mia idea. Poi, non so come spiegartela, ha ragione Laura quando parla di tempistica.

0: perché hai comunque perso tre settimane,
1: certo.
0: Poi sono andati via Andrea Mancini, Giovanni Vernizzi, voglio dire, è andato via Papà Roberto e ce ne siamo fatti una ragione. Dipende molto da chi arriverà, perché se arriva una persona che conosce il mercato italiano di qualità, credo che la Sampdoria abbia solo un obiettivo, che è quello del ritorno immediato in Serie A,
1: certo.
0: senza tanti fronzoli, lo merita la tifoseria. E aggiungo una cosa, nel comunicato che fece Tei dopo Castellammare, parlando, diciamo chiaramente, scusandosi fra virgolette per la retrocessione, si parlò di ritorno in Serie A entro il 2028, ma soprattutto si parlò di una proprietà che non era una proprietà, ma era un'appartenenza dei tifosi della città. Secondo me i tifosi sono stati poco rispettati con queste ultime manovre, perché poi diciamocela tutta, a Bogliasco sono volati i coltelli, perché la linea Manfredi era con delle persone schierate dalla sua parte e la linea Tei era un'altra.
1: Allora, okay,
2: scusa, solo una cosa, poi bisogna vedere, Maurizio, visto che mi tiri fuori Manfredi e io ho un debole per parlare di Manfredi.
0: No, io parlavo delle due correnti, Laura.
2: Sì, bisogna vedere se la corrente Manfredi era una corrente sentita o una corrente di comodo.
1: Okay.
2: Perché se ti celi
0: questa
2: dietro,
0: è sicuramente una bella domanda.
1: Aspetta, però adesso andiamo avanti, se no ragazzi non riusciamo a stare nei tempi. Dunque, Enrico,
2: allora chiudiamo la puntata, andiamo via, non lo so.
1: Stai lì, tanto vediamo un attimo questo impact che è importante. Tanto Enrico, complimenti insomma anche per il tuo nuovo incarico, ma ne parleremo. Allora, guardala un po', a che gioco stiamo giocando? Perché adesso insomma c'è un'unica riflessione da fare fondamentalmente. Questi che hanno deciso di comunque estromettere Mancini e Invernizzi, secondo te stanno giocando con il fuoco o invece allora dicono no, adesso c'è veramente un progetto importante, quindi arriverà un allenatore di peso, un DS di peso e la tifoseria capirà che allora quella pulizia è stata fatta in riferimento a quello?
3: Allora, secondo me intanto quando si interrompe un rapporto semplicemente si sta parlando di non andiamo più d'accordo, ci sono due linee di pensiero, due linee d'azione.
1: Come in un matrimonio?
3: Ma in un certo senso sì, qua si parla di azienda, anche perché Mancini aveva ancora un contratto che non era ancora scaduto, quindi per forza di cose c'è un'interazione di un rapporto. Secondo me si è provato a vedere se con Mancini si poteva andare avanti, non si è trovato questo accordo, quindi c'è stata sicuramente una trattativa, però penso, tutto sommato, voglio essere positivo, che scegliere una linea
1: è la moglie che lo chiama e dice guarda stasera
3: no, secondo me Invernizzi perché ha sentito la grande, il grande affetto.
2: Perdonato. Se vogliono inquadrarlo
1: sì, fai vedere
4: almeno
1: perdonato solo per questo,
4: scusate, perché
2: voleva far vedere che ha una bella cover.
3: Sì, no, quindi dicevo no, semplicemente secondo me deve essere guardata con positività al fatto di aver scelto una linea. Oggi c'è la linea Fredberg, c'è la linea anglosassone, chiamiamola in questo modo. Tutto dipenderà da chi arriva. Si sta giocando col fuoco. Allora, abbiamo giocato col fuoco per 2 anni, con le scelte che sono state fatte anche sugli allenatori. Quest'anno l'abbiamo visto sia prima con Donati e poi, non me ne voglia, Foti, ma anche con Foti. Sono azzardi. Secondo me il vero la vera risposta deve essere data con i nomi che arriva.
1: Allora, ho 2 minuti, quindi ve lo dico proprio in riferimento poi alla pubblicità, quindi Laura, velocissimi, partiamo col discorso. A questo punto abbiamo parlato sempre, diamogli però adesso tempo, vediamo cosa veramente vogliono fare.
2: Allora, da qui poi magari andiamo avanti dopo, perché secondo me merita una riflessione, è come prosegue il comunicato. Perché prima fuori dalle camere parlavamo con Maurizio e diceva un po' arrogante, vero, però è di nuovo una mossa aperta, cioè quando tu, e poi magari in pausa, in pubblicità lo guardiamo e andiamo a vedere qual è il pezzo a cui mi riferisco, danno un'aspettativa altissima, perché dicono noi mandiamo via o comunque abbiamo deciso di interrompere,
1: certo.
2: Alziamo l'asticella.
1: Certo,
0: è
1: certo.
0: Vero, però mi permetti di dire una cosa, nella riunione fatta con i gruppi una settimana fa si è parlato di direttore generale, già in questo comunicato viene omessa questa figura. Cioè, giusto per completezza dei fatti avvenuti da una settimana
1: all'altra.
0: Oggi.
1: Quindi come possono cambiare le cose? Paolo, molto velocemente anche per te, dicevamo adesso

0: si attende
1: adesso
0: veramente.
1: A questo punto la tifoseria, dato che viene a mancare, diciamo, veramente gli uomini che sono legati alla Samp, certamente a questo punto, secondo me, la proprietà deve garantire a questa società sia un direttore sportivo che un attore di grosso valore. Ve l'ho detto io l'altra volta, propongo sempre i soliti nomi, ma fondamentalmente io ripropongo Stroppa, strappala al Venezia e Sartori che stava con noi. Provateci. A questo punto

0: Una battuta sulle terminologie invece. Sì. Manfredi ha sempre parlato di barra dritta. Sì. Ora alziamo l'asticella. Speriamo che abbia ragione la linea dialettica di Fredberg, dai.
1: Bene, prendiamola così. Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma ritorniamo immediatamente con Gradinata Sud, temi caldissimi, carne sul fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbandonateci.

0: Allora, ritorniamo un attimo sul comunicato emesso dalla società nel primo pomeriggio, anzi 17-18, perché c'è la parte, forse la parte finale, che è molto interessante, che è quella che faceva poi anche riferimento Maurizio insieme a Laura. Allora, dicono, oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche del direttore sportivo e del coordinatore dell'area tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cardenas, e questo l'abbiamo detto, in qualità di responsabile dello scouting, e quindi auguriamo anche lui il meglio per la... Poi però attenzione, il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting, direttore del reclutamento. Chiusa, molto importante, siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club, conclude quindi Fredberg. Questo è l'unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano. Maurizio, attenzione, perché anche qui c'è un modernizzare, non c'è per migliorare, che uno dice beh, ma nel modernizzare c'è tutto. No, non c'è proprio tutto.
1: Prego. No, questa è una parola che molte volte è uscita nelle varie conferenze stampa.
0: Ma come la interpreti?
1: Ma io sinceramente posso essere d'accordo sulla modernizzazione, i tempi cambiano, però mi metto dalla parte del tifoso, in quanto lo sono. Al tifoso non interessa niente, interessa solo ed esclusivamente il risultato sportivo e la Serie A. Non ci sono altri discorsi.
0: Hai capito perché ti ho fatto sta domanda?
1: Secondo me è questo il problema.
0: Allora, primo impact del secondo blocco, così lo commentiamo, perché anche questo, quello che dicevamo prima, Laura, poi il giro della morte. Scelte pericolose, perché come dicevamo prima, con il fuoco si può scherzare, ma a volte ci si brucia.
2: Allora, la scelta più comoda sarebbe stata quella di confermare Lombardo e Mancini. Nel momento in cui confermi due figure che ai tifosi comunque... piacciono, nel senso che c'è un legame affettivo,
0: certo,
2: e la garanzia di impegno massimo, no? Perché uno dice che se Lombardo sta alla panchina della Sampdoria sicuramente è come se ci stessi io, no? L'ha detto persino Lombardo in una conferenza stampa. Nel momento in cui fai delle scelte pericolose e poi sottolinei che tu queste scelte le hai fatte per alzare l'asticella, ha ragione Maurizio, c'è dell'arroganza, parliamoci chiaro, è come dire Mancini non era abbastanza, perché se tu alzi l'asticella mandi via Mancini è perché evidentemente pensi di prendere qualcuno che sia con un profilo maggiore.
0: Però potrebbe essere, no? Laura?
2: È quello che io dico, signori, ma ci mettiamo nei panni, poi va bene, uno a Singapore, l'altro è nell'isola di Man, ma da proprietari, rappresentanti, prima o poi qualcuno, se mandano via tutti gli altri, dovrà metterci la faccia, no?
0: Certo.
2: E un pochettino ce la stanno mettendo da questo punto di vista.
1: Però scusami Laura, posso dire una cosa? Questa proprietà si è insediata 3 anni fa e io vado a tutte le conferenze.
2: Così è così.
1: No, si è insediata, cioè esiste una proprietà, il signor Tei è comunque coproprietario prima.
2: Era l'investitore.
1: Coproprietario prima e poi successivamente proprietario in toto della Sampdoria al 99%. Voglio dire, noi, io soprattutto vado sempre a Bogliasco, i giornalisti vanno a Bogliasco, noi non abbiamo mai potuto avere la possibilità di fare una domanda a te.
0: Quello lo sappiamo.
1: Perché hai preso la Sampdoria. La domanda che in questo momento andrebbe posta in un'ipotetica conferenza stampa è quanto investite nella squadra, perché fino ad oggi investimenti non ne sono stati fatti. A prescindere, puoi prendere il direttore più bravo del mondo dal punto di vista sportivo,
2: non ci viene Maurizio.
1: Aspetta, ma giusto. Dipende dal budget che ha per poter lavorare.
2: Secondo me Sartori, ti faccio l'esempio ovviamente,
3: un esempio massimo,
2: certo. Sartori se decide di venire alla Sampdoria perché ha le garanzie di avere un budget a disposizione, se no se ne sta dov'è.
1: Me lo voglio augurare,
3: carta libera con la e budget.
2: Ma è per questo che ci aspettiamo il nome di peso, perché oltre a garantire una determinata qualità garantisce di avere carta bianca su certe cose,
0: che
2: non è proprio una banalità.
0: I vari foti e tutti gli altri non avevano, quindi ci vuole anche, come dicevamo Paolo, quella persona che come arriva, è ovvio che si era parlato anche fantasticato

0: di Ranieri. Ranieri, se viene, ti dice: sono io in panchina e non c'è nessun altro.
1: No, io l'ho quindi visto Ranieri perché sono stato nel CDA della Samp quel periodo. Quindi
2: a Bogliasco non ci entra nessuno con Ranieri.
0: Appunto, hai capito? Anche questo è molto.
1: Allora ritorniamo a quello che ho detto prima. A questo punto la proprietà deve mettere sul piatto un allenatore e un direttore sportivo che abbiano, di cosiddetto, la facoltà di poter finalmente fare una squadra competitiva. Allora sì che mi prometti finalmente la serie.
3: Velocissimo, chiudo il discorso perché sennò non ha senso quello che ho iniziato a dire. Ovviamente con tutto il massimo rispetto per, faccio l'esempio, Galloppo è bravo, però nel momento in cui tu mi garantisci un allenatore di spessore, di nome, importante, e poi mi garantisci di alzare l'asticella, scusa, ma se tu mi presenti Bravo e Galloppa, con tutto il rispetto possibile, però la loro storia parla per loro, non sono due nomi,
0: ci saremmo arrivati, anche se poi dicono con la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto, però va bene. Allora andiamo a vedere per favore l'altro impact, così partiamo poi da Enrico e lo commentiamo. Eccolo qua, arriva qua. Occhio alla mossa, perché insomma la regina cade, il re cade, qui no, c'è, fino adesso potremmo quasi dire che c'è uno stallo, se volessimo usare una terminologia che si usa spesso e volentieri negli scacchi.
4: Sicuramente c'è uno stallo che deve durare pochissimo, ricollegandomi all'impact di prima. Ora, dopo le scelte pericolose, deve esserci la scelta doverosa ecco. nei confronti di noi tifosi, doverosa nei confronti di una città che aspetta una risposta forte da quello che è sempre stata la Sampdoria, lo stile Sampdoria e quant'altro. Sì. E, lo stallo deve terminare entro pochi giorni, l'hanno detto nel comunicato, lo devono dimostrare a tutti, perché adesso hanno gli occhi della gente addosso e quindi sicuramente deve essere fatta una scelta importante, a partire dal direttore sportivo che si occuperà poi di mettere sulla squadra, ma dovrà essere condivisa con l'allenatore, cioè devono essere due figure che lavorano a stretto contatto,
0: sinergia,
4: e che possano portare subito giocatori pronti per la categoria. Non possiamo sbagliare un altro anno.
0: Tenendo presente,
2: hai anche un problema grosso, che hai 11 ritorni che devi
3: volevamo dimenticarcene, no, Maurizio, grazie.
1: Ci ritorniamo, questo invece ci vuole un direttore sportivo di un certo valore.
0: Certo.
4: Solo una cosa, io un ritorno che caldeggio, già l'anno scorso mi era pianto il cuore, io mi aspetto tanto da Tutino.
0: Speriamo, se era fatto male, però speriamo. Allora, senza dimenticare il fatto, Maurizio, e chiedo un po' a tutti davvero un po', che tra 20 giorni si parte, si va a Ponte di Legno, arriva un raduno, arriva una nuova, nuova
2: stagione.
0: Sì, 40 giorni, 25, 30, quelli che sono, ma al di là di tutto il tempo passa. Senza allenatore ancora, senza giocatori confermati, non sai chi c'è, senza un DS, i giorni volano, tanto per dirti, era una sorta di eufemismo. Ci arriva la Samp, ce la farà arrivare, ma soprattutto ad arrivare lassù senza poi portare gente nel frattempo, a avere già almeno un 7/11 di squadra fatta?
2: Ma questa è una domanda che devi porre a Fredberg. Io mi auguro che la prossima settimana arrivi come minimo l'allenatore e il direttore sportivo, perché poi, ripeto, le scadenze dei riscatti sono al 15 giugno e poi ci sono tutto il resto al 30.
0: Di quelli che ritornano, se proprio hai aperto anche il capitolo al volo, ritorni?
2: Hai 11 giocatori che ritornano, non sono pochi, sono situazioni che vanno mediate. No, secondo me molti non possono rimanere alla Sampdoria, dovranno essere dati.
0: Se potessi, quale ti terresti di questi qua, indicativamente?
2: Ma forse nessuno, forse Tutino, ma perché comunque ha un ingaggio molto forte, posso sempre sperare che possa ritrovare quella forma che aveva a Cosenza, però voglio dire, nell'anno in Irpinia ha fatto un gol in tutto il campionato, l'ha fatto anche a noi di testa.
0: A noi peraltro.
3: Quindi se pensiamo di avere ancora Maurizio, mi scappa da ridere, qualche regalo di Osti.
2: Contratto, un anno di contratto 1.100.000, che non sono pochi.
0: Sono tanti. Poi parleremo del bilancio, ma lo faremo nel prossimo blocco, perché anche lì insomma i conti non tornano e non tornano bene. Allora Laura, ritorniamo invece a parlare poi anche di quello che è l'aspetto anche emozionale, no? Al di là di quello che ovviamente il tifoso si aspetta, poi ne parleremo di questa grande festa degli ultras con Maurizio nell'ultimo blocco, però vorrei anche parlare insomma del tifoso classico, quello che magari non è così, sente la Samp, ma insomma parla di pane.
3: Stasera penso che pochi sampdoriani possano essere contenti, no? Perché uno dice, cavoli, Andrea Mancini comunque ha fatto bene, se ne va comunque un personaggio legato alla Sampdoria, alla storia della Sampdoria,

0: nome che comunque
1: vanno due,
0: fa
1: però,
0: sempre,
1: perché anche Giovanni
0: no sì
1: Invernizzi.
0: No, adesso parlavo di Mancini, ah, certo, perché sono sicura che
1: sì,
0: può dispiacere,
1: ovvio,
0: per Invernizzi, ma come figura è molto più
1: ovvio,
0: di primo piano, poi
1: per riflesso
0: di...
1: ovviamente,
0: esatto,
1: del padre,
0: esatto,
1: però, certo.
0: Poi il tifoso, proprio quello che vive lo stadio, io non parlo dei gruppi, parlo del tifoso,
1: appunto,
0: normale, se ti arrivano, come diceva prima Paolo, due nomi importanti, ah, comincia a vedere che arrivano giocatori magari di qualità. L'hanno detto prima, abbiamo resistito all'addio di nomi che ci hanno fatto vivere momenti indimenticabili e irripetibili,
1: si può
0: possiamo
1: anche
0: fare anche, sì.
2: Devi rifare comunque completamente la squadra.
0: Ma tanto quello però da una parte meglio.
3: Ma è sempre l'allenatore che però dipenderà, beh, finalmente entrerà,
1: se sarà un uomo di peso, eh?
3: Certo, ma il nome deve essere di peso, se non è un nome di peso è inutile, hai fatto un cambio non è anche alla pari, ci avevamo Lombardo, ce lo tenevamo e andavamo avanti a questo punto,
2: no, anche perché
3: questo
2: per
3: dico
2: fare
3: io,
2: un'ulteriore scommessa tieni Lombardo, deve
3: allora
2: arrivare al posto di Lombardo, che è stata comunque
3: scalare
2: una scelta difficile, deve arrivare un nome importante.
0: Franco, ricordiamoci una cosa, non dimentichiamocene, proprio parlando anche del discorso c'è la squadra completamente da rifare, verissimo, è ovvio, è tutto più complicato, perché se devi muovere tre pedine è un conto, se ne devi muovere 15 è un altro,
1: certo,
0: però ricordiamoci che abbiamo parlato per 2 anni di un ambiente tossico con dei giocatori che hanno vissuto cose
1: inenarrabile.
2: Laura, però hai cambiato 97 giocatori in 3 anni.
0: Appunto.
2: Sono tanti.
0: Vuol dire che comunque
1: qualcosa non funzionava.
0: Esatto. La base era
2: dopo 3 anni e dopo tanti soldi buttati via.
3: Maurizio, voglio dire una cosa, ma il direttore sportivo te lo ricordi quello che ha preso Donati? Quindi
2: sì,
3: cioè, ricordate quanti ne ha presi lui, cioè se li può portare a casa tutta sta gente, capito?
2: No, sono d'accordo.
3: Quindi
2: no,
3: il problema sta lì, ma se porti un Sartori sarà difficile che usi l'algoritmo.
1: Senti, ma non è che tu prendi qualche soldino da Sartori?
2: No,
1: perché...
2: no,
0: oltre che da primo canale.
3: No, perché
2: io sono
3: intanto
2: felice,
3: ha giocato nella Samp. E quindi
2: sono felice di ripeto perché è campione mondiale di bicchiere mezzo pieno.
3: No,
0: allora, no, vabbè, allora se dobbiamo riempire ancora un po' il bicchiere, lo facciamo proprio sporchiamo tutto qua.
1: Sì.
0: Ricordiamoci che l'anno scorso, a 10 giorni, 15 dalla partenza per il ritiro, non sapevamo ancora se ce lo regalavano, se potevamo pagarlo meno. Adesso, quantomeno, visto che chi paga è il proprietario unico,
1: ecco,
0: il ritiro non ce lo deve
1: pagare nessuno.
0: Parlando
1: sempre di chi paga, perché poi entreremo veramente in questo profondo, dobbiamo andare in pubblicità, ma proprio una battuta, insomma, io ho sempre saputo che poi alla fine veramente chi ci metteva i soldi era quello che comandava, no?
3: Sì,
1: lo diciamo sempre, no? Alla fine adesso speriamo e ci auguriamo che sia davvero lui e che non demandi anche, perché qualcosa ha già fatto estrapolare dal discorso Tei in questi giorni.
3: Sì, sì,
1: quindi
3: sì,
1: cosa ne pensi anche su questo?
4: Ma io penso che Tei ci deve mettere la faccia, cioè deve essere in prima linea.
1: Cosa che fino adesso non ha fatto.
4: Deve essere il presidente.
1: Ci ha messo
4: essere...
1: i soldi però, 150-160 milioni.
4: Quello è l'aspetto che comunque dobbiamo analizzare ed è evidente. Quest'uomo qua comunque ha messo 150 milioni di euro nella Sampdoria, non sono arrivati risultati, ora è il momento che lui scenda in prima linea, ci metta la faccia e dia la sua linea. Se questa è la sua linea, va bene, l'accettiamo.
1: Certo,
4: quindi,
1: però deve
4: sì,
1: essere finalmente
4: assolutamente
1: valida.
0: Deve
4: sì,
0: avere il fine di un risultato,
1: allora,
0: positivo.
1: Ci fermiamo solo un attimo di pubblicità e adesso entreremo poi anche nei conti in rosso, perché anche qui insomma nota molto molto dolente per
0: glieli
1: questa
0: paghiamo
1: società.
0: Noi
1: cioè li
0: con
1: no, glieli paga
0: soldi
1: Paolo,
0: che girano
1: guadagna 90 mila euro
3: una parte li pago io,
1: ma li paghi tu, ci mancherebbe altro. Allora ci fermiamo per un attimo, ritorniamo tra pochissimo con Gradinata Sud, grazie.

Gradinata Sud, ben ritrovati ancora come ogni venerdì sera e adesso apriamo il capitolo bilancio, perché se la Samp a livello di punti non è stata granché, non è stata nemmeno a livello di bilancio, perché tanto può partire anche questo Impact che ci insomma focalizza e ci fotografa un po' il tutto. Profondo rosso, che non è solo colpa sua però. Allora, si è svolta in data odierna, quindi la giornata di ieri, l'assemblea degli azionisti dell'Unione Calcio Sampdoria, con il voto dell'azionista, lo sappiamo, di maggioranza, rappresentato in questo caso, e qui è importante, dall'amministratore unico Raffaele Fiorella, che peraltro di fatto tra un mese e rotto sarà anche fuori anche lui dai giochi. Allora, l'esercizio ha chiuso con una perdita di euro 45,4 milioni rispetto alla perdita di circa 40,6 milioni di euro registrata invece nell'anno precedente. Va tuttavia segnalato che il risultato prima delle imposte ha evidenziato che nell'esercizio 2025 c'è stata una perdita di circa 46,6 milioni.

0: rispetto appunto alla perdita in questo caso di 50,8 milioni. Sembrerebbero tanti dati, tanti numeri, però partiamo da te Laura, qui alla fine stringi la ciccia, insomma c'è un altro disavanzo importante.
1: Sì, ecco, io trovo un comunicato esageratamente su difesa, nel senso i soldi che ha messo te lo sappiamo, però che tu, perché poi tanto queste comunicazioni sono rivolte ai tifosi, no? Che tu mi venga a dire, ripetere, ribadire quanto ci hai messo, a me sinceramente da tifo, cioè...
0: Vabbè, però forse
1: no,
0: ci sta,
1: no,
0: lo devi
1: però,
0: mettere a livello
1: sottolineare di... quanto sia stato, il risultato qual è? Che sei andato, hai rischiato due volte di fila, due anni di fila di andare in Serie C.
0: Pur mettendoci 150
1: milioni.
0: Spendeteli
1: meglio, cioè nel senso, ho sempre detto che li hanno spesi, che se non li avessero messi loro non saremmo qui a parlare di queste annate disastrose, ma non saremmo proprio a parlare di Sampdoria. Però è chiaro che cioè, ce l'hai messi, l'hai gestita male, hai fatto due anni dove non hai avuto un direttore generale, dove hai avuto due direttori sportivi, quattro allenatori, cioè hai fatto tutto il contrario di quello che nel calcio sono le norme regolari. Voglio dire, impara, comincia, adesso stanno sfoltendo, vediamo se sono capaci di gestire una società di calcio.
0: Paolo, tu hai fatto parte anche delle CDA, quindi conosci un po' la musica e il tutto.
1: Appena appena.
0: Che cosa...
2: Ma certo, sì, qui ci fa vedere quanto ha speso la società, la dirigenza, quindi la proprietà stessa ha dovuto mettere questo tipo di esborso di soldi per poter completare un certo tipo di lavoro, ma che non ha dato nessun frutto. Quale società di calcio è in attivo? Nessuna. Quindi tanto vale, sì, ci mostrano questi risultati, ma società di calcio in attivo non ce deve essere ancora. Se vedo il bilancio vorrei vedere dell'Inter.
1: Ma
2: non ne parlo neppure ai tifosi di questo.
1: Esatto.
2: A noi tifosi...
3: Però tu hai chiuso, scusami, facevi parte del CDA e hai chiuso un bilancio inattivo di 13 milioni e mezzo.
1: Perché evidentemente
3: quindi no,
2: non ho voluto rimarcare.
3: Anche...
2: Non ho voluto rimarcare.
3: No, l'ho rimarcato
2: bilancio,
3: io perché ho buona
2: Ferrero,
3: memoria.
2: Poi scoppia una incredibile. Allora, tanto vale, ho tralasciato.
1: Vabbè, però,
2: quindi, però
1: Paolo, il
2: effetti...
1: fatto delle operazioni fatte bene, questo l'abbiamo visto
2: assolutamente,
1: tutti.
2: Assolutamente.
1: E poi il problema era Monte.
2: Osti
1: però.
2: Era il direttore.
0: Grazie. Attenzione con le mani davanti.
2: Allora, Fabrizio,
0: senti, parliamo naturalmente, Enrico, perdonami, parliamo anche di conti, non so se quanto ne sai tu di conti e di quant'altro, magari dovrei sapere qualcosa poi quando dovrei gestire anche lì in comune. A proposito, dov'è che sei? A
3: Zoagli.
0: A Zoagli, mi raccomando, perché Zoagli è bellissimo.
1: Andiamo tutte l'estate a Zoagli.
0: Spendiamo tanti soldi a Zoagli, così facciamo guadagnare tanti soldi a Enrico. Senti Enrico, al di là di tutto, sei un po' in linea sulla corrente di quello che diceva Paolo,
4: allora,
0: e la Laura o no?
4: Guarda, tolgo la mia plomb, te lo dico francamente, io sono molto arrabbiato, cioè secondo me è un comunicato vergognoso, non lo voglio neanche vedere un comunicato del genere, io tifoso, è un comunicato che poteva essere mandato agli azionisti, non lo so, forse a un unico giornale, che adesso non voglio nominare per non fare, che parla solo di conti ed economia, secondo me è vergognoso, e allora mi auguro che alla fine ci sia scritto abbiamo sbagliato tutto, ci vergogniamo, ora basta, invertiamo la rotta.
3: C'è un aspetto
4: che sono
3: che
4: conti veramente vergognosi.
0: Stasera Maurizio non è d'accordo con nessuno.
4: Però se tu hai investito 150 milioni di euro...
0: Però non hai la gonna, Maurizio.
4: E i risultati sono questi.
3: Valoravo ulteriormente quanto lui stava dicendo, cioè il fatto che in quel comunicato, io ritengo veramente vergognoso, cioè la questione tu rimarchi come una medaglia il fatto che tu hai speso negli ultimi due anni
0: a fronte
3: di pessimi risultati hai speso tanto nell'ingaggio calciatori, sei stato seconda l'anno scorso e seconda quest'anno. Ma è una cosa allucinante
0: con
3: l'anno
0: i risultati scorso, poiché come dicevi tu giustamente
3: sei retrocesso l'anno scorso e quest'anno ti sei salvato a una domenica dalla fine del campionato. Io l'avrei un po' stringato quel comunicato,
0: tanto pomposo,
3: cioè, obiettivamente,
0: no?
3: Perché al tifoso
1: è una missione di colpa,
0: sì, infatti fondamentalmente ci ho speso tanto e ho fatto
3: a me non è sembrata, per noi è una missione di colpa, però secondo me chi l'ha redatto io non la vedo come una missione di
0: perché
3: colpa,
0: perché non penso che arrivino a tanto.
3: Qua si continua,
1: era una battuta,
0: è ovvio.
3: continua Laura a rimarcare il fatto che si è speso tanto e ecco. Sembra quasi, non voglio ritornare alla ballerina zoppa perché vorrei ritornarci in quel periodo storico lì della Sampdoria, però mi sembra sempre che venga rimarcato il fatto che si ci mettano dei soldi, però il problema è che poi manca sempre la cosa essenziale,
1: il risultato.
3: Nel calcio le società

0: di calcio si prendono per due motivi: per abbattere gli utili e per avere della visibilità. Certo, certo. Questi sono i due motivi che prende.
1: Che in questo
0: caso, uomo qua visibilità non la cerca, zero. Abbattere poi non lo sappiamo,
1: utili, non ne parliamo
0: perché... quindi dico, non
1: allora,
0: lo so.
1: Nel frattempo aspetto che la regia mi dica quando sono pronti i nostri due ospiti, perché lo sapete che come ogni venerdì noi con il nostro aereo blu cerchiato voliamo e vi facciamo conoscere chi magari non da tanto non abita più qui a Genova o in Liguria, però insomma è sempre il cuore, ce l'abbiamo. E allora possiamo dare subito, tanto partiamo col nostro aereo, eccolo qua, guarda Maurizio che bello.
2: Questo e ora ti fermo,
1: è nostro,
2: subito.
1: Questo è nostro, l'abbiamo pagato, sì. Noi l'ha pagato Paolo Repetto con i soldi che guadagna Primo Canale.
3: Maurizio, devi capire che metto anche lei.
2: Franco, non scusa, poco, ma stasera viaggiamo, ma proprio...
1: Ma andiamo in prima classe?
2: Ma non lo so, chiediamo, c'è...
1: Dimmi.
2: Guarda un po' chi c'è e poi chiediamogli che lavoro fa.
1: Wow, allora diamo il benvenuto a Repetto Bigi e Alessio Buganza da Barcellona.
4: Buonasera.
1: Ciao, buonasera ragazzi.
2: Che lavoro fai, Alessio?
1: Che lavoro fai, mi dice allora. La...
4: Io sono assistente di volo, lavoro in EasyJet qui a Barcellona.
2: Quindi voglio dire, se non ci fa viaggiare bene, sì, lui.
1: Poi per le belle fanciulle vedono anche un bel fanciullo. Allora vi diamo il benvenuto sia a Alessio che a Roberto. Con chi partiamo? Con Alessio. Allora Alessio, insomma, questa Samp che oggi insomma ha dato un colpo forte al cuore per tutti i tifosi. Poi per l'amor di Dio, come ricordava Laura, insomma abbiamo fatto a meno un po' di tanti altri grandi campioni. Faremo a meno anche di questi due campioni. Uno ovviamente a livello in questo caso per il figlio di Roberto Mancini, va bene, l'altro è stato proprio un campione anche sul campo. Che cosa ne pensi? È stata una mossa azzeccata o è arrivata troppo tardi? Adesso devono dimostrare qualcosa perché sennò guai?
4: Ma io dico la mia umile opinione perché diciamo non mi reputo un esperto, diciamo che da tifoso c'è tanta confusione. E questo non da adesso, dalle decisioni di oggi. Diciamo che le decisioni di oggi danno a tutti noi ulteriore preoccupazione. Noi qui dalla Spagna forse soffriamo ancora di più perché non abbiamo modo di scendere in strada e far sentire la nostra voce. Diciamo che è stato un duro colpo, trapelava un po' nell'aria. E ora come ora non siamo contenti, speriamo ovviamente di cambiare idea, ma gli ultimi anni diciamo che non aiutano a rimanere
1: però,
4: tranquilli.
1: Però Alessio, perdonami, tu hai detto una cosa importante, la volevo un attimo se riusciamo a focalizzare ulteriormente. Siamo qui a Barcellona e magari non possiamo scendere in piazza, perché secondo te sarebbe giusto a questo punto che la tifoseria, non lo so, dimostrasse in un'altra maniera, in un'altra versione il proprio dissenso? Chiedo.
4: Beh, io non so, allora io non voglio lanciare proclami.
1: No,
4: che non,
1: certo.
4: È anche difficile organizzare. Proteste, diciamo, chiamiamole così, non è neanche facile per i gruppi organizzati, ormai diciamo ogni mese ce n'è una nuova, quindi non è una situazione facile, però ecco, se i tifosi vogliono far sentire, penso che ora sia un momento delicato, un momento importante.
1: Roberto, anche per te, prego.
5: Siamo un po' preoccupati della situazione, almeno personalmente posso dire che non mi sta piacendo questo inizio, diciamo, di campagna estiva, le riconferme che pare che non ci siano di personaggi legati anche, insomma, al nostro mondo blu cerchiato, che ci davano certe garanzie e stanno venendo a mancare, quindi io personalmente sono molto preoccupato, ecco, al momento.
1: Laura, mi sembra di capire però che questi ragazzi, come ricordavano giustamente, non vivendola qui a Genova, magari
2: ci siamo noi apposta,
1: sì, però mi sembrano molto demoralizzati, però che tu dici vai, può essere uno status comune con il Sant'Andrea, però
2: io infatti prima ti dicevo che hanno fatto delle scelte molto rischiose perché vanno a impattare su quello che è il sentimento e sentiment del tifoso, quindi cioè è chiaro, è per quello che dico che non ci credo al 100%, ho i miei dubbi, ma mi auguro che abbiano delle carte nel taschino valide, perché sennò è un suicidio.
0: Le hanno le carte, sono dei pazzi.
2: Esatto, bravo, è questo che voglio dire. La mia, non è convinzione, è una speranza.

0: dovuta a quello che hanno detto. Poi siccome un intoccabile come Edoardo Garrone, io l'ho criticato e non mi sembra di essermi mai tirata indietro nelle critiche a nessuno, sarò la prima probabilmente che nel momento in cui arriveranno dei professionisti che disattendono quello che ci aspettiamo, sarò la prima a criticarli.
1: Va bene, allora fermati lì perché abbiamo ancora un minuto e mezzo, volevo dedicarli a tutti e due ragazzi, ma poi tanto vi teniamo anche per l'ultimo blocco, quindi allora partiamo di nuovo da te Alessio. Fondamentalmente tanto grazie, perché insomma portare sempre i colori in giro per l'Europa, per tutto il nostro bellissimo pianeta, io lo chiedo sempre questa domanda, come tanto vediamo un po' di vostre foto, sia di uno dell'altro, Sampdoria Club e Spagna, quindi grazie di cuore. Come vivono fondamentalmente gli spagnoli poi i colori della Samp? In questo lo so che è un ricordo adesso, però vivono anche attualmente la Samp? A qualcuno dispiace? Qualcuno parlate della Samp? Com'è?
2: Ma diciamo che noi siamo ossessionati, anzi anche, parliamo anche un po' troppo della Samp.
1: Meno male.
2: Qui a Barcellona ovviamente c'è un ricordo che ormai vabbè, i ragazzi diciamo della mia età ovviamente
1: anche nemmeno troppo bello, ecco.
2: Sì, non ricordano diciamo la Sampdoria che io purtroppo non ho vissuto, però ecco, diciamo che gli ultimi anni non hanno aiutato perché ovviamente più si sta in zona bassa e ovviamente certo. Gli anni passano. Certo. Però diciamo che i nostri colori per fortuna sono talmente unici che poi io frequento molta gente che frequenta sport, calcio, quindi è sempre un...
1: sempre un piacere vedere quei colori, no? Allora certo. Roberto, Alessio, anche per te scusami, un'ultima 10 secondi e poi dobbiamo chiudere e rientriamo di nuovo, quindi non andate via. C'è però fondamentalmente c'è qualcosa di più della speranza, no? Perché se no insomma allora diciamo ciao, grazie, arrivederci, salutiamo tutti. Roberto?
3: Sì, eccomi. Sì, ecco, diciamo che sì, la speranza c'è sempre. Ci sono forti dubbi maggiormente in questo momento. Speriamo di vedere una campagna che ci faccia ricredere. Noi siamo sempre attivi, ci crediamo, siamo sempre a supportare anche a distanza e ci speriamo sempre, ovvio. Se no non saremmo neanche qui, però ecco, speriamo bene.
1: Bene. Allora ragazzi, rimanete con noi lì da Barcellona perché adesso andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo e parleremo di questa grande festa insomma degli Ultras per la prossima settimana, sarà grandissima, ci saranno tante cose, ne parleremo con Maurizio, ma non solo. Rimanete con noi, un po' di pubblicità, pochissima, e siamo nuovamente insieme a voi con Gradinata Sud. Siamo pronti ancora con Gradinata Sub, subito il nuovo Impact che ci dà la possibilità insomma di interagire e di relazionarci anche poi con i nostri ospiti. Eccolo qua, pieni poteri. Maurizio, partiamo con te, mamma mia, guarda, fa quasi paura, ma sì. Veramente gli ha dato in mano tutto?
4: Beh, credo che sia lui che Walker in questo momento abbiano la società in mano, cioè la gestione.
1: Ma lui nello specifico?
4: Lui, secondo me, dal punto di vista tecnico, dovrà effettuare le scelte che saranno legate all'allenatore, al direttore sportivo e a questo responsabile scouting.
1: Fuori dai denti ne ha le capacità davvero?
4: Ma io questo non lo posso giudicare, la sua esperienza all'Anderlecht non è stata un'esperienza estremamente positiva, anzi, l'Anderlecht ha toccato il punto più basso della sua storia. E il campionato italiano è diverso da tutti i campionati europei perché è comunque un campionato molto difficile dove i procuratori sono comunque in parte azionisti di tutte le società, come sì. Dico io, e quindi non so se l'anno di esperienza gli è servito per poter fare questo salto di qualità, però tutto è legato alla scelta che allenatore del direttore sportivo.
1: Tutto si parte. Enrico, anche per te la stessa concezione, sì. Suggerimento che sentivi?
5: No, nel senso, quando è arrivato l'anno scorso, dico la verità, è vero che i numeri non erano dalla sua, la sua esperienza passata era abbastanza negativa, però scelto un personaggio di un profilo internazionale ho pensato che invece potesse essere anche una scelta abbastanza giusta. non è stato

0: Così, meno male che c'è stato Andrea Mancini che ha corretto il tiro. Ora devi dimostrare tanto, Fredberg. Adesso la società gli ha dato fiducia e il primo nome e i primi due nomi, lo stiamo ribadendo, sono l'allenatore e il direttore sportivo.
1: Però possiamo dire, Laura, ritorniamo un attimo sull'impact, ti ringrazio Alessio in regia, che però c'è di nuovo un discorso di trasparenza, adesso si dicono le cose, finalmente adesso si capisce che se poi questo non ha fatto quello che doveva fare, sappiamo però a chi dare la colpa, fra virgolette.
2: Ma infatti quando proprio Andrea Mancini uscente non meno di cioè non più di 20 giorni fa, forse due settimane, dichiarò finalmente c'è un unico referente, un'unica proprietà, è quello, cioè qua non si, e lo ripeto perché lo sottolineo, perché poi non, che non si dica ma voi avevate fiducia, non è questione di fiducia, è questione di attendere per come sono cambiate le cose, di capire cosa succederà. Cioè, ora voglio dire, sappiamo che chi ci mette i soldi comanda, poi che faccia decidere, si faccia aiutare da Walker, sì, bianchi, rossi, poco
1: importa.
2: Chi avrà
1: in mano lo scettro,
2: esatto,
1: lo sappiamo.
2: Chi deciderà, chi opterà per alcune scelte sull'area tecnica sarà Fredberg. Quindi, cioè, oggi tu sai che se ci sarà il terzo fallimento, quarto fallimento,
1: persone,
2: di fila,
1: cioè,
2: sai di chi è la colpa.
3: È indirizzato.
1: Paolo?
3: Ha detto sì, ha detto giusto, ma ha detto giusto Laura.
1: Però in questo
3: Maurizio,
1: processo di modernizzazione che dicevamo ci potrebbe essere, e ci sarà spero anche questo, no? Questa trasparenza di identificare
2: la fino all'anno scorso noi non sapevamo se uno sceglieva e l'altro gli andava dietro o se si mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi
3: non c'era relazione con la società. Ma adesso a questo punto finalmente avremo quello che rappresenta effettivamente la società. E quindi
4: hai un problema però, che l'articolo 22 della NOIF ti dice che il signor Walker deve essere dal 15 di giugno di quest'anno, dovrà essere tesserato. Si deve mettere da parte.
3: Lo tessererà, vedrai.
2: Beh,
4: me lo auguro, perché io preferisco che qualcuno, come ha detto Laura, si prenda le sue responsabilità.
1: Sì, certo,
2: Maurizio, ne abbiamo già avuto un caso, quando faceva tutto Romei, che non aveva un ruolo.
4: Però c'era ancora una regola che bypassava. Dal 15 di giugno invece sei obbligato.
1: Beh, però la Sampa ne ha avuti di esperienza, quello là in panchina che non aveva il tesserino. Io ritorno a Barcellona, pertanto per dirvi ancora una volta, Alessio e Roberto, grazie. Perché insomma, non grazie perché avete un club e rappresentate i nostri colori più belli del mondo, ma che insomma a Barcellona, dopo quello che è successo, fondamentalmente lo sappiamo. Roberto, allora ripartiamo da te. Però adesso con l'identificazione di queste persone all'apice apicale, finalmente, come dicevamo in studio, penso che tu sia d'accordo, si hanno le idee anche un po' più chiare, si possono anche identificare laddove, speriamo non ritornino di nuovo gli sbagli, quindi le persone poi da dire ecco, allora sei stato di nuovo tu che hai sbagliato.
5: Sì, sicuramente avere un'unica parte di proprietà interessante e avere un unico, diciamo, capo espiatorio a questo punto, sono le cose che possono continuare in questo modo.
1: È lapidaria, ma l'accetto.
2: Serve una croce sola, Roberto, non ne servono due.
5: Diciamo questo, ecco. Ripeto, quello che sto vedendo fino ad oggi mi ha lasciato molto in shock. Non riesco a capire come, proprio anche a livello imprenditoriale, si possa prendere determinate decisioni. Ora ripeto, è difficile oggi poter criticare totalmente, perché non conosciamo quello che saranno i prossimi dirigenti, insomma tutta la spina dorsale della società, però quello fatto fino ad oggi lascia veramente molto molto interdetti, ecco.
1: Allora, Laura, prego.
2: Velocissima, siccome Paolo, quando in settimana mi ha chiamato chiedendomi appunto dove saremmo andati con l'aereo, ho detto Barcellona, mi ha praticamente fatto una X. No, Barcellona.
3: Non è una città
2: che
3: è
2: scorda. Non
1: ci va più in vacanza da anni.
3: Ma fai bene.
2: Dal 91-92. No, vi volevo chiedere, siccome il club è parecchio numeroso, qualche aneddoto con i tifosi che rappresentano la città, avete avuto qualche riscontro, qualche aneddoto da raccontare?
1: Pronto?
2: Li ho uccisi.
1: Allora, può rispondere chi vuole?
6: No, non abbiamo avuto nessun confronto né con i tifosi del Barcellona né con le spagnole, però diciamo che un avvicinamento importante è stato con Angel Yepes, il papà di Gerard, che è tifoso delle spagnole, e quindi l'abbiamo introdotto nella nostra realtà, è socio anche del club, quindi

0: ormai diciamo che ha il cuore tra Spagnol e Sampdoria, è un grande, nostro grande amico, però non abbiamo mai organizzato eventi con le due tifoserie. Quello che adesso ad esempio faremo nella festa che sarà in concomitanza con quella degli Ultrastizzo del 6 qui a Barcellona, con il gruppo degli Atalantini e della Pegna Atalantina, con cui abbiamo fatto qualche evento e faremo una festa insieme.
1: Bene, allora rimanete ancora un attimo ragazzi di Ronò, poi ci salutiamo perché adesso è venuto il momento, Maurizio, di aprire un po' il capitolo dedicato a questa grande festa degli Ultras che si terrà il 6, insomma, e tu sarai presente peraltro con una bella iniziativa, giusto?
2: Sì, noi iniziano prima di tutto tutte le feste dei Sampdoria Club, dei gruppi della Sampdoria, che è ormai una consuetudine consolidata. La festa degli Ultras è arrivata alla 21esima edizione, certo. Il Museo Sampdoria collaborerà per una mostra che si terrà all'interno della tribuna d'onore dove si sono svolte le mostre a ricordo di Vialli, con sì. Questa mostra avrà un titolo in ogni posto che andiamo, che è poi un titolo scelto per ricordare soprattutto anche la storia della Sampdoria, perché è la prima tappa di una serie di avvenimenti che porteranno, diciamo, durante tutto l'anno, durante tutto il 2026, a ricordare gli 80 anni della Sampdoria. E devo dire che si vuole molto ricordare il tifo nelle persone che non ci sono più, e soprattutto questa mostra fotografica. Poi ci saranno alcune sorprese legate proprio alla questione degli 80 anni. Però ci sono tantissime iniziative, l'associazione Giacomo Fantoni, l'associazione a difesa sampdoriana, ci sarà un palco con la musica, ci sarà da bere e da mangiare, è veramente una grande festa. Devo dire che gli Ultrastizzo, passandosi il testimone di anno in anno, ogni anno fanno le cose più in grande, e certo. Devo dire che questa festa è qualcosa che racchiude un po' tutta la tifoseria.
1: Poi Paolo, siamo a 10 minuti ragazzi, devo chiudere tra poco, anzi io inizio però già, perché poi non voglio farlo in maniera scortese, a salutare e a ringraziare sia Alessio che Roberto, che da Barcellona questa sera ci hanno regalato il loro entusiasmo e soprattutto ci hanno anche detto: noi ci siamo, non vi preoccupate che terremo sempre alto noi comunque il nome della Samp. Dimmi Paolo, cosa
3: volevo dire a Sergio e Alessio, Roberto, sì. Alessio e Roberto, magari un gemellaggio con Real Madrid proprio in città di Barcellona.
4: Niente, Paolo,
3: potrebbe creare, non lo so, una sorta
2: con
3: di ripresa.
2: Viva Spagna.
3: Ecco, viva Spagna e un gemellaggio con Real Madrid.
1: Ok, ragazzi, avete accolto l'invito di Roberto, di Paolo?
0: Rifereremo ai nostri.
4: Io invece volevo ringraziare, salutare i ragazzi e ringraziare Luca che mi ha messo in contatto con lui, perché io ho conosciuto prima Luca ed è stato lui a muoversi per farci avere Alessio e Roberto.
1: Ragazzi, sempre forza Sampdoria, ok?
5: Sempre.
0: Grazie,
1: è stato un piacere avervi, grazie per tutto quello che fate, davvero.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ragazzi, un minuto e mezzo, devo poi veramente chiudere, i tempi volano. Insomma, partiamo da te, Paolo. Bene. Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo detto che adesso bisogna attendere, però se volessimo trovare di nuovo un aggettivo adesso per la prossima realtà di questa Samp, quale potrebbe essere? Così?
3: Non è più speranza, concretezza.
1: Una concretezza.
3: Concretezza. Adesso basta. È il momento di agire. Come abbiamo detto tutti stasera, è il momento di trovare un direttore sportivo di un certo livello e l'allenatore conseguente. Basta.
1: Enrico, un aggettivo anche con te, poi ci aggiungi proprio due frasette.
6: Allora, l'aggettivo è qualità. E voglio partire dicendo, ricordando la festa di settimana prossima, la Sampdoria deluso, la Gradenata Sud no. Quindi ripartiamo dalla qualità della Gradenata Sud e speriamo che sia messa anche all'interno della Sampdoria, perché fino ad oggi qualità ce n'è stata poca.
1: Maurizio?
2: Fatti, non parole, e spero che i tifosi scendano in piazza. Mi associo a quello che hanno detto i ragazzi della Spagna.
1: Perché hanno detto...
2: Perché si è andati oltre, perché non si può più sbagliare nemmeno una virgola, e secondo me ci vuole rispetto per i tifosi della Sampdoria soprattutto.
1: Laura, ultimi 40 secondi, prego.
4: Niente, io sono come Maurizio, mi allineo, che mantengano quello che hanno detto, basta.
1: Poi,
4: sì, per me alzare l'asticella vuol dire alzare l'asticella, punto.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche

E di questa puntata, come sempre, grazie per essere stati con noi, grazie Alessio Calcinai, grazie a Gianluca Messina per la parte tecnica. Noi ci vediamo venerdì prossimo, con la speranza davvero che possano arrivare buone notizie per questa nostra tormentata ma sempre amata Sampdoria. Una buona serata con i programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita, devi girare

0: La faccia se la guardi troppo, ma se non la guardi ti manca.
1: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra e memoria. Dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni

0: estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato a Colombo, sì, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto

0: Molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche. Si è parlato di Claudio Scajola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scajola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle: com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto in posto di Maurizio Gasparri?
1: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo, vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato alle prossime politiche.
0: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
1: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
0: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica. Ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia, e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo, diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consente di dire.
0: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
0: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
1: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contro contraria, quindi si tratta di una legge

0: decisa da una coalizione, e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto

0: legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
0: Non è che lo fanno tutti,
1: e a tutte le emergenze.
0: Qualcuno che si occupa poco di
1: però
0: questo.
1: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
0: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle, che è il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
0: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto a quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
0: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la vuoi, dove abbiamo...
2: Sì.
0: Questo è il dato appunto di Forza
2: precedente.
0: Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
2: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
2: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che è le politiche.

0: ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione e dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsy Luce e Gas.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai.

0: Hai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
3: al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova. Che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
2: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
2: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa.

0: essa, io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
0: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
2: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
1: Matteo Grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America

0: cresce al 5%, se la Cina corre al 6%, e l'Europa è ferma all'1, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali. Come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi, anche a livello in confronto con gli altri paesi europei, sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi, che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
2: comodo
1: nel centrodestra.
4: Quindi se no, come numeri sì, però sarebbe un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo

0: valico un anno, due anni, tre anni è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vado a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la Presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività

nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee prima che un contenitore elettorale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
6: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Martedì 2 giugno alla Spezia, Regione Liguria celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto delle donne in Italia con un grande spettacolo in Piazza Europa. Appuntamento dalle 20:30 con Italia Donna, una serata unica tra DJ set, videomapping e fuochi d'artificio. Tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, dedicati all'enogastronomia, alla tradizione, alla storia. La Valle Impero è pronta per l'Expo Valle Impero con stand di prodotti tipici della valle, piatti della tradizione, convegni, escursioni, musica e spettacoli per le famiglie. Un weekend di sport a Roncoscrivia. Dal 29 al 31 maggio la città vi aspetta per provare oltre 40 discipline sportive, dal calcio al rugby, dalla danza al pattinaggio, dalla pallanuoto all'arrampicata, sui campi e nelle strutture della zona sportiva Sandro Pertini di Roncoscrivia. Dal 29 maggio al 1 giugno a Boissano torna la Sagra dei Sapori Liguri, che da anni inaugura la stagione estiva. Quattro giorni di festa, gusto e condivisione, con piatti tipici, prodotti di qualità e intrattenimento musicale. A Fezzano di Porto Venere arriva Disartiglie Festival. Venerdì 29 e sabato 30 maggio cibo di strada, musica, laboratori per grandi e piccoli e tradizioni marinare vi aspettano una kermesse che mette al centro la diversità, l'accoglienza e l'inclusione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di l'invito. Fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si riveda ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sono passato dai famosi,

0: i palazzi di Via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto
1: Beh,
0: importanti.
1: intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro. Ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città, che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline, che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi, comunque godono di una vista sul mare impagabile.
0: Eccezionale, la vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle
1: Beh,
0: famose lavatrici.
1: quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista
0: Sì,
1: architettonico?
0: allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di
1: Sì.
0: taglio. In mezzo alla natura e sei a 2 passi dal centro
1: Non c'è dubbio, non
0: e
1: c'è
0: hai la
1: dubbio.
0: vista mare.
1: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma, tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è conosciuto per degli scatti. Che esperienza è stata?
0: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fai entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il
1: E tu.
0: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
1: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
0: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
0: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe almeno magari in determinate giornate la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli.

0: metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe visto di più.
1: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico, oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa più volte e anche altri. Diciamo però che...
1: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma un cognome molto genovese, Marina Doria, no? Certo. La moglie di...
0: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Uh-huh. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
1: Beh, non in tutte le case però, Non è una cosa così comune.
0: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa. Appunto un po' il capo maggiordomo,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva,
0: esatto,
1: una volta.
0: E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che... è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però è... potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma...
0: devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta... Io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
1: Però eri giovane,
0: e
1: fotografo,
0: mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante. Dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupè,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo. Quindi insomma c'è, cioè, un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi... Sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte. Quindi

0: quindi insomma chiaro che
1: no, poi questo è bello. No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa che diceva ok, passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
0: e si farà fare le fotografie.
1: Basta, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
0: Poi uno dice perché è sbroccata, a un certo punto povera Lady Di non poteva neanche
1: però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono tu non... allora quando arriva lui passa, guarda, non toccava, cioè,
0: scimmiottano un po', cioè,
1: anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui. Tu dici ok,
0: se la credono, insomma, cercano di perché il fascino lo subiscono anche loro, forse
1: poi il fascino un po', forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a, cioè devi offrirti ai media, certo. Quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
0: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
1: No, è stata estremamente capillare, e, tra l'altro avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotte 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca, se qualcuno ha delle indicazioni,
0: se avete qualche palazzo nobiliare da aprire,
1: no, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi. Loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 aprile, e stamattina l'ho trovata. Era un posto che sarò passato 1000 volte,
0: certo.
1: E questo è curioso, quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno segnalatele,
0: chiamate me e io, esatto, poi ci penso io.
1: Grazie.
0: A informare Stefano.
1: No, la città mi piace veramente tanto, mi piace scoprirla e scoprire anche quanto è grande, quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatta una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
0: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi sì, ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
1: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
0: Sì.
1: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
0: Eccezionale. Beh Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime, complimenti per quelle che ci hai mostrato. Grazie. Nel Palazzo Pallavicino, poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
1: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni,

0: per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
3: Buona giornata a tutti.
2: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
3: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
2: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
3: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
2: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
3: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne anche nell'ambiente del lavoro hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
2: E nello specifico le donne nella politica?
3: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo, individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
2: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza.

0: alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
1: d'artificio, musica, spettacoli
0: legati proprio alla storia,
1: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
0: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
1: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
0: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come

0: come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo la guerra.

0: deciso di fare giornalisti.
1: Sì. Insieme avete deciso.
0: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
1: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose, bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
4: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: mesi. Domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma.

0: e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale.
1: La ricerca le ha letteralmente salvato la vita.
0: La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo meraviglioso.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Okay. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio. Certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto

0: organizza così caratterizzato dei produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
2: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri fior fiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
2: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
3: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
4: Poi ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che, come posso dire, è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
5: Siamo contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo, scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle, diciamo, modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
6: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
7: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di

0: tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serrotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi la pensione di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso in una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza, e ho avuto l'impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, per quante volte si cade in piscina?
0: Infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino, e che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'è la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi hanno messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi ho chiesto, naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era

0: completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che colpisce, che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente, sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo in
0: ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutti e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa... Siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Ah, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi sei mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, sono stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: Quattro anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: un
0: convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie. e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima, è stato il mio testimone di nozze, tra l'altro. E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni

0: mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove è successo?
0: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che... Poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però... Prima sì, una vita di un ragazzo normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà,
0: sì,
1: è complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come, per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè è proprio...
1: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate, mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Sì, tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore,
0: sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: C'eri già juniore, c'eri già?
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Allora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche. Iniziato ad uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sedia a rotelle comunque uscivo sempre. Andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme, sì.
1: La magia.
0: Sì. Sì.
1: Lei non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no?
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo,
0: certo.
1: Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto questo
1: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente.
1: Sì.
0: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.

0: potrai avere dei figli.
1: Sì.
0: Questo è importante, no?
1: Per molto, no? Molto, ma
0: vuoi avere dei figli?
1: Certo, no? Non troppi, no? Non troppi.
0: Erina è d'accordo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
1: Eh sì,
0: come stai vivendo questa nuova esperienza?
1: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
0: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
1: Sì,
0: lavoro. Che lavoro fai, lo dicevamo?
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico, ecco. Casa della salute.
0: Ecco, torniamo youtuber.
1: Meglio, forse.
0: Quanto è importante, cosa...
1: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 lo faccio, quindi... Poi piano piano in realtà sempre me... Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non video di cervello? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video e poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre... con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte... hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone, quando le prime volte uscivo in ospedale, vedevano un ragazzo in sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque
0: ci sta,
1: comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
0: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo...
1: Sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
0: tu vedevi l'attenzione su di te.
1: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali, non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
0: Ecco, hai riscontro?
1: Sì, tantissimo.
0: Cosa ti scrivono?
1: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
0: Da poco, è importante.
1: Eh no, tanto, no, assolutamente.
0: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che sono in difficoltà.
1: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tantissime, veramente tante, tante persone. C'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro. E so anche come magari dire, come aiutare, come...
0: La sanità. Che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
1: Sanità, lati positivi e negativi, come
0: Genova, Liguria, com'è andata?
1: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, c'è cioè magari quella persona come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
0: Poi hai sufficienza?
1: No, voglio, sì, tantissimo. Io ho stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
0: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
1: Ah, assolutamente.
0: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
1: Soprattutto per persone con disabilità, lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
0: Però
1: nuoto è la cosa che fisicamente ti...
0: Nell'acqua è bellissima.
1: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
0: Sì.
1: Cioè, fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
0: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
1: Matteo Casavecchia.
0: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
1: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20, le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di

0: Mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
1: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che dovesse essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore. Quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro, e che possa essere offerto a tutti.
0: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono 2 regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
1: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo.

0: fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
8: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le Foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 cm d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa ed è qui, è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
0: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate, con

0: uno stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
1: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'Ostrica italiana. Moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
2: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
3: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
4: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
5: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Mitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
6: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche

anche dei volumi, di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può attuare.

0: del nostro territorio passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
1: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il parco nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo ma è un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio, al pianeta.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato

0: grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no, sugli importi.
1: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato
0: sugli
1: corretto?
0: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per il quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando siamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale ad andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Sulle riparazioni navali e sulla parte diciamo, di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teo, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso Terzo Valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri, come deve essere, però questo libererà il porto, e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati, e avremo completato il Terzo Valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto

0: che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco, considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra, diciamo, privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
2: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stato, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
2: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi, spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo, in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i
2: Ma
1: vostri autotrasportatori.
2: la Liguria ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
0: E l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
3: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
4: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del Comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica con diciamo, i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
5: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
0: Adesso passiamo a donne e porti. Ha 34 anni, un figlio di 2 e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. Due donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
1: Ciao Giulia,
6: Ciao
1: troviamo
6: Elisabetta.
1: te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
6: 34.
1: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
6: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo. Ho
1: Cosa
6: trovato
1: ti
6: lavoro.
1: piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
6: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime. E poi spesso facciamo lavori di squadra.

0: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
1: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
0: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
1: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto, quindi no.
0: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero? Esatto. Di quanti anni?
1: 2 anni e mezzo.
0: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con l'essere mamma?
1: Sì, è difficile, ma sì. Perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
0: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
1: Assolutamente sì.
2: E siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primomanale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del Porto. Tutte le immagini con i time lapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare a divertirvi e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma: se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie.

la tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre, confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare, in ogni caso, vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma, piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

la tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito
1: prima della guerra.
3: È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.

0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
4: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che

0: si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
0: Il primo di una lunga serie.
2: Di una lunga serie poi.
0: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
1: allora,
0: lui aveva 15 anni, ci
1: allora aveva 15
0: cosa
1: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
0: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
0: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
3: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
1: tanto,
0: sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9.
0: Il salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Una prova del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo,
3: agenti. Ma perché
0: violinista.
3: No, grande. Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo. E quindi

0: da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
2: come
0: tutti forse,
1: come tanti
0: come tanti, Old Dory, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore, allora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
0: Sì, sul banco. Allora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre,
2: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari, e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera.
1: Certo.
0: A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto: ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono.
1: Illazioni.
0: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
0: esatto,
2: sentenza, che dice: quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi: uno, perché non è più,
2: sì,
0: ma due, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria.
1: Certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi, perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio,

0: omicidio da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan,
1: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
0: Esatto, questo fa pensare,
2: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
2: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
2: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
0: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
2: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale. Certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo, molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
2: non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, bisogna dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
0: Liberi.
1: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
0: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
2: a proposito
1: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
2: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano.

0: essere in futuro degni dei loro eroi, ecco, questo.
1: Grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
8: with Palsi. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Buongiorno, ben ritrovati al servizio del pubblico in questo sabato 30 maggio, da passare insieme come tutti i sabato di fine mese per raccontare le notizie di oggi. Devo dire che ce ne sono tante, sono diverse, purtroppo notizie positive in questa giornata ce ne sono poche, veramente il focus, però cercheremo di focalizzarci, cercheremo di farlo in modo ovviamente il più discreto e delicato possibile, è sui funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal. Stiamo parlando della professoressa che è morta insieme alla figlia, insieme ad altri tre sub in quella in quella immersione alle Maldive, all'atollo, che è rimasta purtroppo alla cronaca italiana, ha fatto ovviamente il giro del mondo. Oggi sono arrivati È arrivato l'appuntamento con i funerali che si terranno a partire dalle 11 alla chiesa di Pegli, ed è lì che tra l'altro noi saremo. Dobbiamo dire innanzitutto, questo per discrezione, per volere della famiglia, che non sono aperte alle telecamere, quindi i funerali saranno in forma privata, in realtà come già accaduto nella giornata di ieri, nella serata di ieri, con il rosario per ricordarle. Tra l'altro la professoressa Montefalcone frequentava molto la chiesa di Pegli, la comunità anche cattolica del suo quartiere, quindi era anche molto conosciuta in questo senso. Sarà un funerale sicuramente pieno di persone. All'interno, come vi dicevo, non è possibile entrare con le telecamere per riprendere, però da fuori ovviamente con discrezione cercheremo di raccontare questa giornata, che in realtà mette, come spesso accade, come accade con i funerali, mette un po' la parola fine rispetto al legame, al rapporto dei familiari, degli amici, però che invece apre tutto un capitolo, quello delle indagini, quindi di quello che è accaduto, per cercare di avere una risposta. Per questo la procura che sta indagando vuole capire meglio cosa possa essere successo, sentendo anche il padre Carlo Sommacal, che tra l'altro ha rilasciato diverse

0: diverse interviste anche a Primo Canale e ha chiesto di non speculare sul lutto e sulla tragedia che ha colpito lui e l'altro figlio, il minore della famiglia. Tra poco quindi andremo a Pegli, dove stanno già arrivando molte persone, i feretri sono già all'interno, almeno queste sono le notizie che stanno circolando. Ci sono altre notizie, una di queste che è arrivata proprio questa mattina, cercheremo di raccontarla anche questa ovviamente, perché è una notizia che fa scalpore, ma che soprattutto sembrava quasi un po' accantonata, ovvero quello della morte di una bimba di appena 2 anni di Bordighera. L'avevamo raccontato per questa morte, che non si capisce ancora bene da cosa sia dovuta, è stato arrestato proprio in questi minuti, quindi una notizia di questa mattina, Emanuele Iannuzzi, che è il compagno della madre della bambina, che si chiamava Beatrice, che è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della bimba. La madre, che si chiama Manuela Aiello, era già detenuta dallo scorso 9 febbraio con l'accusa di omicidio preterintenzionale e dal 9 febbraio scorso, quindi sono passati diversi mesi, questa mattina è stata eseguita una perquisizione nell'abitazione degli Iannuzzi a Camporosso, siamo sempre nell'entroterra di Imperia. Alle 10:30 la procura di Imperia si terrà una conferenza stampa per raccontare come mai ha portato all'arresto. Quindi questa è una notizia sicuramente che abbiamo raccontato, che abbiamo seguito e che oggi potrebbe avere una svolta comunque rispetto a quello che è accaduto nei mesi scorsi. E poi c'è il ponte del 2 giugno, oggi sabato, domenica, e poi c'è il lunedì, il 1 giugno, il 2, che è la festa della Repubblica, tra l'altro 80 anni fa la nascita della Repubblica, con il primo voto delle donne. Tra l'altro Primo Canale il 2 sera sarà in diretta per un grande evento dalla Spezia, quindi per raccontare quello che è accaduto, quindi per dare anche ovviamente scena a quello che è stato. Quindi è un ponte lungo, il bollino è rosso per autostrade tra il ponte e i cantieri, sì che i cantieri dovrebbero andare in alleggerimento, ma la situazione ligure la conosciamo ed è a dir quanto compromessa, lo sappiamo, quindi sono lunghe le code. Ieri tra l'altro c'è stato un incidente in A10 che ha creato grandi difficoltà nella tratta 10 direzione di Ventimiglia, e quindi l'attenzione è anche su questo, perché oggi ci si sposta proprio per il weekend. Lato positivo è che il turismo va molto bene, ne parleremo lungo la mattinata. Lei la risposta del mondo dell'hotelleria, della ristorazione, è positiva. Allora vado intanto a salutare Dario Vassallo, che si trova come sempre nella nostra redazione Newsroom 28, ci facciamo raccontare le ultime, poi ovviamente microfoni e telefoni aperti, tra poco ve li ricordo, per commentare con noi, poi andremo a Pegli per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Giorgia, buongiorno anche ai nostri telespettatori, siamo qui a testimoniare innanzitutto quella che è la situazione sulle nostre autostrade. Ieri pomeriggio, ieri sera è stata una situazione molto molto pesante. Questo è il ponte del 2 giugno, come hai detto tu, le cose vanno molto bene per il turismo, gli alberghi sono quasi esauriti, se non l'altro lato della medaglia, il rovescio della medaglia, è dato dalle autostrade, è dato dal traffico, è dato dai cantieri che comunque sono presenti. Tra l'altro i cantieri, i nostri telespettatori possono vederli su primocanale.it, sapere quali sono. E adesso diamo quella che è la situazione in tempo reale, che in parte scorre anche nel nostro scroll nella parte bassa del televisore. Questa è la zona, diciamo così, intorno a Genova. Come vedete le code non sono poche, a partire da una coda di 3 km tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori. Poi qui abbiamo una coda di 2 km tra Vignole Barbera e sempre Roncoscrivia, e sempre per lavori, per questi cantieri. E qui c'è invece una coda in uscita a Vignole Barbera provenendo da Milano, questa per traffico intenso. Andiamo sulla riviera di Levante, all'uscita di Genova, coda tratti tra il bivio sulla A12 e A7, Milano-Genova e Recco, per traffico intenso. Se ci spostiamo invece a Ponente, qui abbiamo coda tratti tra Varazze e il bivio A10 Savona. zona per traffico intenso. Ma

0: La situazione è anche sulla 10, troviamo 4 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia, sempre per traffico intenso. Ci sono da segnalare anche 4 km di coda sulla A6 tra Altare e Savona. Questa è la situazione al momento, Giorgio, ovviamente noi la monitoreremo nel corso della mattinata, se ci sono novità torniamo a intervenire. Ti ridò la linea.
1: Grazie, grazie a Dario Vassallo, ci risentiamo dopo per capire meglio qual è la situazione, quindi per chi si deve muovere sul territorio della Liguria oggi è una giornata complicata a causa delle code, il tempo poi magari lo vedremo, tra l'altro avremo il nostro meteo, vede un weekend all'insegna del sole, un peggioramento però tra l'altro nella giornata di lunedì e martedì, quindi questo potrebbe poi influire sui rientri, ma questo avremo modo di affrontarlo e di parlarne. Vi ricordo il numero verde 800 640 771, se volete intervenire con noi, ovviamente per anche esprimere il vostro sentimento rispetto anche alla giornata di oggi, che vede chiudersi un cerchio su almeno su una parte di quella che è stata il dolore della perdita di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal per Genova. I vostri WhatsApp 347 6766 291. Allora, dicevamo, andiamo a Pegli, dove tra poco meno di un'ora si terranno i funerali di Monica e Giorgia. L'ultimo saluto alla presenza di familiari e amici, mondo universitario, per ricordare una tragedia che, come dicono in tanti, ha bisogno di chiarezza. Vado da Annissa De Filippi, a cui do il mio buongiorno. Ciao Annissa, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgia, sì, qua continuano ad arrivare le persone, gli amici, i parenti, gli studenti, Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal sono già all'interno della chiesa, i feretri sono intorno a tantissime corone di fiori, poi c'è uno stendardo dell'Università di Genova e tra le prime panche alcuni membri dell'UNIG, tra cui il prof Vanin, che era proprio con la professoressa in questa spedizione scientifica. Sono arrivati anche tanti collaboratori da diversi progetti a cui partecipava la prof, e poi c'è anche il suo mentore, il prof Carlo Niche Bianchi, che abbiamo avuto modo di conoscere in questi giorni, e anche i parenti ovviamente. Il clima è quello ovviamente dell'ultimo saluto, ma è da ieri sera che gli amici possono salutare Giorgia e Monica, c'è stata una veglia per la serata di ieri sera, e adesso tra poco si attende l'arrivo anche del marito e padre Carlo Sommacal, quindi tra un'oretta dovrebbe iniziare la celebrazione. È anche pieno il libro delle dediche, dove tutti gli studenti, in particolare gli studenti, hanno lasciato il loro ricordo della professoressa. Mi ha colpito in particolare uno di una studentessa che dice: promette alla professoressa di continuare a proteggere il mare che tanto amava la prof. A te Giorgia.
1: Grazie, grazie ad Annissa De Filippi, quindi avete sentito l'arrivo, la presenza di tante persone, non c'è solo la famiglia, non ci sono solo gli amici più stretti come accade in questi casi, ma c'è anche tutto il mondo universitario, quindi gli studenti di Monica Montefalcone, l'università, coloro che comunque l'hanno conosciuta e, come avete sentito, vogliono perseguire quel percorso partito proprio con l'insegnamento di Montefalcone. Torneremo tra poco lì per capire qual è il clima che si respira. Chiaro è che anche la famiglia, il padre ha chiesto riservatezza, padre che in realtà poi in queste settimane ha rilasciato alcune interviste, appunto vi dicevo anche con Primo Canale, con cui ha avuto un buon rapporto, comunque fin dall'inizio ha cercato e ha risposto alle nostre telefonate, anche a un'intervista video che però adesso chiede silenzio e rispetto, come ovviamente è ben capibile. Oggi è una giornata impegnativa anche sul fronte invece dell'indagine, dell'inchiesta per quella morte che ha visto perdersi, spegnersi la vita di una bimba di soli 2 anni a Bordighera. Ci sarà una conferenza stampa in procura, cercheremo in qualche modo di raccontarla o comunque di avere qualche piccolo stralcio della spiegazione del perché il compagno

della donna sia stato arrestato. Si capiva che c'era sicuramente una situazione da chiarire, però non si sapeva ovviamente che sarebbe finita così. Quindi in questo momento la madre si trova in carcere dallo scorso 9 febbraio e il compagno, che non è il padre evidentemente, però si troverebbe in carcere, comunque è stato arrestato nelle scorse ore. Ci fermiamo un

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Martedì 2 giugno alla Spezia, Regione Liguria celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto delle donne in Italia con un grande spettacolo in Piazza Europa. Appuntamento dalle 20:30 con Italia Donna, una serata unica tra DJ set, videomapping e fuochi d'artificio. Tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, dedicati all'enogastronomia, alla tradizione, alla storia. La Valle Impero è pronta per l'Expo Valle Impero, con stand di prodotti tipici della valle, piatti della tradizione, convegni, escursioni, musica e spettacoli per le famiglie. Un weekend di sport a Roncoscrivia. Dal 29 al 31 maggio la città vi aspetta per provare oltre 40 discipline sportive, dal calcio al rugby, dalla danza al pattinaggio, dalla pallanuoto all'arrampicata, sui campi e nelle strutture della zona sportiva Sandro Pertini di Roncoscrivia. Dal 29 maggio al 1 giugno a Boissano torna la Sagra dei Sapori Liguri, che da anni inaugura la stagione estiva. 4 giorni di festa, gusto e condivisione, con piatti tipici, prodotti di qualità e intrattenimento musicale. A Fezzano di Porto Venere arriva Disartiglie Festival. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, cibo di strada, musica, laboratori per grandi e piccoli e tradizioni marinare vi aspettano una kermesse che mette al centro la diversità, l'accoglienza e l'inclusione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Eccoci ben ritrovati in questo sabato insieme per raccontare una giornata che è contraddistinta sicuramente dalla tristezza per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e a Giorgia Somacal che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Queste tra l'altro sono le immagini che arrivano in diretta proprio dalla chiesa di Pegli dove si celebreranno i funerali, funerali che sono previsti intorno alle 11 di questa mattina. Sono tante, davvero numerose le persone che si stanno avvicinando, comunque stanno arrivando in chiesa a Pegli. Una chiesa che sarà gremita non solo di familiari, amici, parenti, ma anche tutto il mondo universitario che è cresciuto e ha imparato proprio con Monica Montefalcone, che è ricercatrice e studiosa che era ben uscita dai confini anche di Genova, aveva una risonanza comunque mediatica nazionale e internazionale, quindi stiamo parlando di una persona che sicuramente nel suo settore stava lasciando un segno ed è quello che chiedeva, ovvero di rimanere comunque con quello che ha insegnato, quindi con anche il suo amore proprio per la ricerca, per le immersioni e per il mare. 800-640-771, il nostro numero verde, se volete intervenire. Ovviamente, se avete voglia di raccontare o comunque di esprimere una vostra opinione su quello che è accaduto, un vostro pensiero, e poi se no il WhatsApp 347-66-6291 per i vostri WhatsApp. Tra poco torniamo a Pegli. Come vi dicevo, si trattano di funerali in forma privata, riservata, quindi l'omelia non verrà trasmessa. Tra l'altro sarà officiata da Monsignor

0: Marco Tasca, l'arcivescovo di Genova, che sarà lì, arriverà probabilmente un po' prima delle 11, oppure sarà già arrivato, poi incontrerà sicuramente il padre, il fratello, e terrà appunto, ufficerà lui questi funerali. Queste sono immagini in diretta, come vi dicevo inizialmente, con discrezione, proprio perché i media ci sono, la stampa c'è, è diventato un caso nazionale, quindi che ha superato bene i confini di Genova e della Liguria, che però è stato chiesto proprio in modo chiaro e preciso di non aprire alle telecamere, quindi comunque di rispettare il dolore e il silenzio. Dicevamo, non c'è solo questo, c'è anche il caso di Bordighera, perché non se ne parlava da diverso tempo, ormai sono passati diversi mesi da quella morte tragica di quella bimba di 2 anni in condizioni che ancora non sono state chiarite a Bordighera. Arriva una svolta, perché anche il compagno Iannuzzi, il compagno della madre della bimba, che si trova tra l'altro in carcere da febbraio, è stato arrestato, quindi in procura a Imperia spiegheranno ovviamente da dove nasce questa decisione dopo la perquisizione che è avvenuta nelle scorse ore, quindi poi la decisione di arrestare il compagno. Poi c'è il turismo, ci alleggeriamo rispetto a quello che stiamo raccontando, perché è un ponte lungo quello che è partito nella giornata di oggi, si concluderà martedì 2 giugno con la festa della Repubblica, tra l'altro come dicevamo la Liguria con la Spezia avrà di tenere questo grande spettacolo il martedì sera, il 2 giugno, che il Primo Canale trasmetterà in diretta, per festeggiare una data importante, perché 80 anni fa la nascita della Repubblica, il primo voto alle donne, quindi chiaro è che è una ricorrenza importante anche proprio per le donne che saranno le protagoniste di questo evento. Poi però c'è il ponte che è caratterizzato da un grande afflusso in Liguria, i numeri ci dicono questo, tra poco lo scopriremo insieme, sta andando molto bene, quindi è una delle prime prove, non è stata la prima, perché c'è stato anche il ponte di Pasqua, quello del 25 aprile e del 1° maggio, però questo è sicuramente uno dei ponti più importanti, quindi cercheremo di capire come è andato. Facciamo un passo indietro a ieri invece, perché ieri è arrivata a Genova, proprio a Terrazza Colombo, Stefania Craxi, che è capogruppo al momento al Senato per Forza Italia, è stata intervistata dall'editore presidente Maurizio Rossi, è intervenuta su più temi, ovviamente ha ricordato suo padre, quindi quello che ha rappresentato per l'Italia, per la politica, quindi per la svolta nella Prima Repubblica. Si è parlato però molto anche di attualità, di politica, di Forza Italia e anche di come si prospettano i prossimi mesi, perché andremo incontro comunque alle politiche probabilmente, presumibilmente l'anno prossimo, quindi nel 2027, a fine scadenza mandato si andrà a votare. E allora ha fatto il punto su Forza Italia, il suo stato di salute e anche l'importanza che Forza Italia ha, nonostante abbia perso in questi anni sicuramente un po' di aderenza rispetto ai mesi, più che altro agli anni scorsi, quando era il primo partito per anni con Silvio Berlusconi. Allora, prima di andare a sentire Craxi, andiamo però a Pegli, dove c'è la priorità, ditemi voi quando ci siamo, per ascoltare le parole. Sentiamo chi c'è in linea intanto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Ho sentito nei giorni scorsi che si dovrebbe, diciamo, il piano regolatore portuale dovrebbe essere un argomento che verrà affrontato dal Consorzio del Porto, ma penso anche dal Comune, e alla riorganizzazione degli spazi, tutti questi spazi che verranno creati dal porto del 1800 con la sua struttura pettine, ci saranno dei riempimenti e verranno fuori dei nuovi spazi. Ecco, questi nuovi spazi, poi magari possiamo anche considerare gli spazi dell'Ilva, che però gli operai

0: giustamente dicono lì sarebbe meglio mettere delle attività produttive. Lasciamo un attimo lì la questione. Ecco, in tutti questi spazi che verranno creati, io ritengo che sia opportuno fare un discorso tipo quello che è avvenuto a Pra. A Pra si voleva fare il porto addirittura senza la fascia di rispetto. Addirittura quella bella fascia di rispetto dove ci si fa canottaggio, dove c'è delle barche attrezzate, in prima battuta non si voleva fare.
1: Magari mi può richiamare tra poco, perché la priorità è andare a Pegli, perché c'è Annissa De Filippi, credo che sia tra l'altro in compagnia di una persona, poi ovviamente ci risentiamo quando vuole, magari aspettiamo un attimo, questa è la priorità, mi richiami tra poco per il tema che stava affrontando. Allora, torno da Annissa De Filippi, eccoci.
2: Sì, Giorgia, siamo in compagnia di un'amica di Monica e Giorgia, anche vicini di casa, vivevano molto vicini. Ecco, signora, che ricordo ha di Monica e Giorgia?
3: Allora, ho un bellissimo ricordo. Persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica. Sono commossa e penso che andranno sicuramente in cielo e saranno ricordati da tutti nelle nostre preghiere.
2: Mi diceva che il sorriso di Monica era sconosciuto da tutti.
3: Sì, aveva un bellissimo sorriso. Lei metteva sempre, armonia, perché frequentava, un centro di ascolto dove anche frequentava mia figlia. Dunque, per quello che la conoscevo io, era una persona splendida. Non posso dire altro.
2: Grazie, signora. Sì, Giorgia, continuano ad arrivare appunto amici, conoscenti, poi la professoressa era anche molto presente nella sua parrocchia, quindi veramente è una giornata difficile per Pegli, per la comunità. La chiesa qui si vede il mare che tanto Monica amava e che l'ha portata via insieme a sua figlia. Poco fa sono entrati anche i genitori e sono molto anziani, peraltro proprio il padre è stato quello che ha iniziato, la professoressa Montefalcone, alla passione per il mare, alle immersioni, la prima immersione a 5 anni andando a pescare con il papà. Ci stiamo avvicinando alla cerimonia, continuano ad arrivare parenti, anche i membri dell'università, la rappresentanza di Unige, ci sarà il rettore in chiesa, dove è già presente il prof Carlo Niche Bianchi, che è stato il mentore della professoressa Montefalcone, e anche tutti i vertici del dipartimento per cui lavorava. A te, Giorgia.
1: Grazie a Annissa per il De Filippi, per il racconto. Avete sentito la voce di una vicina di casa che conosceva molto bene. Dicevamo, Monica Montefalcone, innanzitutto, però anche la figlia vivevano da vicino la comunità pegliese, erano molto conosciute, c'era questo legame anche con la chiesa dove si tengono i funerali adesso, e quindi anche la sua vicinanza proprio ai suoi concittadini di Pegli. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
4: Pronto?
1: Sì, prego, buongiorno. Abbassi il televisore, se no mi rimbomba e non riusciamo a sentirci.
4: Senz'altro, completamente.
1: Grazie.
4: Fatto. Ecco.
1: Prego.
4: Posso dire come la penso?
1: Certo, assolutamente, in onda.
4: Perfettamente, sono contenta perché non riesco mai privatamente attraverso i i centralini, quindi vi ringrazio per questa cosa. Va bene, allora io inizio a dire la mia, ed è una tragedia che da quando sono al mondo, io sono nata a Genova, sono genovese al 100%, non

0: Non ho mai visto una tragedia, ripeto e sottolineo, del genere. Ma io non mi sento in televisione e neanche nel telefono, come mai?
1: No, no, signora, la stiamo sentendo benissimo, forte e chiaro, lei non si sente dal televisore perché ovviamente ha abbassato l'audio, quindi non si sente, però io l'ho sentita benissimo e abbiamo capito le sue parole, il suo ricordo di quello che è accaduto. Andiamo da Nissa, ok, andiamo da Nissa De Filippi, ancora Pegli.
2: Sì, Giorgia, perché è appena arrivato Carlo Sommaca, il marito e padre di Monica Montefalcone e di Giorgia, la sua bambina, come diceva in questi ultimi giorni. Due sirene le aveva definite, unite per la passione per il mare e per anche proteggerlo. State forse vedendo dalle immagini, stanno abbracciando tutti i conoscenti e si stanno avvicinando a lui per un saluto, una parole di conforto. In questi giorni Carlo Sommacal ha parlato anche con noi dal primo giorno, dal tempo della tragedia, il 14 maggio, e ha sempre ricordato sua moglie come una grandissima esperta, tra i più esperti sub del mondo. Aveva tutti i brevetti, anche quello sub spelio, per andare in profondità. La figlia stava studiando ingegneria biomedica all'università di Genova e accompagnava da sempre la madre in queste spedizioni, in queste crociere che ogni anno venivano fatte per verificare lo stato dei coralli in questo atollo delle Maldive, lo stato dei coralli che poi permetteva di capire l'ambiente, come stava peggiorando, migliorando in relazione al cambiamento climatico. Nei giorni scorsi Carlo Sommacal ha voluto ricordare la moglie come una persona molto severa nel suo lavoro, perché assolutamente impegnata tutto il giorno a scrivere, e la figlia che l'aiutava a prendere appunti, quindi una rilevava i dati e l'altra scriveva. Monica Montefalcone proprio quest'anno era stata premiata di un riconoscimento importantissimo per la ricerca dell'ambiente, per lei che era una biologa e nel Dipartimento di Ecologia aveva ricevuto il Tridente d'Oro proprio come i suoi predecessori, e durante la consegna di questo premio aveva ringraziato proprio i suoi maestri. Lei diceva di essersi seduta sulle spalle dei giganti, e il più gigante tra tutti era il suo mentore, il professore Carlo Niche Bianchi. State vedendo Carlo Sommacal fuori dalla chiesa di San Francesco, dove si svolgerà a breve i funerali. Sta stringendo le mani a tutti i conoscenti, amici e parenti. All'interno della chiesa ci sono già i feretri della moglie e della figlia, una bara di color bianco per la giovane Giorgia e una più scura per Monica. Tanti i fiori che sono stati portati, corone con le salute scritte dei vari dipartimenti, dei laboratori, dei progetti con cui collaborava la professoressa Montefalcone, uno standard dell'Università Blu come il mare che tanto amava. E poi i messaggi di cordoglio lasciati sul libro delle dediche, in particolare dalle studentesse, le sue studentesse che stavano preparando alcune la tesi con lei proprio per questo semestre, e ricordano l'impegno della sua prof, come le seguiva, e quindi hanno promesso in questo libro delle dediche di continuare a proteggere il mare proprio come faceva la professoressa. In questi momenti Carlo Sommacal sta salutando ancora i parenti e sta per avviarsi, si avvierà poi all'interno della chiesa. A te, Giorgia.
1: Grazie ad Annissa De Filippi, grazie per il suo racconto di questa mattinata, ovviamente una mattinata che ha un unico denominatore, che è il dolore per quello che è accaduto, dolore che poi chiaramente è vissuto anche poi da ognuno in modo diverso, da chi li conosceva ancora di più, poi dolore che non si può raccontare e descrivere, quello di chi invece viveva con loro, di chi le amava più della sua vita. Quindi sono sempre le giornate queste più complicate e difficili, che stiamo provando a raccontare, lo ricordo ancora, nel rispetto ovviamente della richiesta, quella di non entrare all'interno della chiesa e quindi di non riprendere da vicino il momento, l'ultimo

0: saluto in chiesa. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Ripartiamo in questo fine maggio, in questo sabato 30 maggio che racconta l'ultimo saluto a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal nella chiesa di Pegli. E siamo lì con Annissa De Filippi, abbiamo visto le immagini, abbiamo ascoltato anche le parole di chi le conosceva, vicini di casa, che vivevano. Tra l'altro la comunità pegliese è una comunità rispetto forse ad altri quartieri o comunque grandi delegazioni dove ci si conosce molto, dove si vive anche la propria quotidianità, quindi ha ancora più valore e valenza. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Volevo sapere in che zona è, ma avete detto adesso Pegli.
0: Sì, sì, signora Pegli.
5: Volevo sapere quello.
0: Sì, sì, nella chiesa di Pegli si svolgono lì i funerali oggi.
5: Grazie, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno. Salve, buongiorno. Intanto avete visto, non l'abbiamo ripreso, però l'abbiamo visto forse in lontananza, lo raccontava Annissa De Filippi, sono arrivati i genitori di Montefalcone. Stiamo parlando di una donna ancora giovane, se non erro aveva su 50 anni, una cosa del genere, 51 forse, quindi ci sono ancora i genitori, quindi potete immaginare il dolore contro natura di chi perde un figlio ed è ancora in vita. Vado invece adesso dal nostro vice direttore Tiziano Berti in redazione, perché arriva una notizia che è sempre legata a questo, arriva da Roma direttamente, da una decisione presa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciao Tiziana, buongiorno.
6: Ciao Giorgia, buongiorno a te e ai telespettatori. La notizia dell'ultima ora è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di conferire motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante l'immersione alle Maldive. Quindi nel giorno dei funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia arriva proprio questa notizia, pochi minuti prima dell'inizio della funzione che ricordiamo verrà celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Quindi ve lo ricordo, Mattarella ha deciso per una onorificenza al merito ai subfinlandesi dell'operazione delle Maldive che hanno recuperato i corpi nella grotta più lontana a oltre 60 metri di profondità. Abbiamo sentito anche nel racconto che hanno fatto proprio i sub nei giorni scorsi come all'inizio quasi avessero avuto paura di non riuscire a recuperare i corpi per poterli riportare alle famiglie, e poi proprio da alcuni segni sulla sabbia il secondo giorno hanno capito che entrando nel tunnel probabilmente lì avrebbero trovato i corpi, e così è stato. Per loro, che non hanno chiesto nessun compenso, è stata una missione proprio per

0: poter riportare i corpi ai cari e poter, come sta avvenendo in questi minuti, poter dare l'ultimo saluto e poter piangere sulle bare per amici, parenti e colleghi. Giorgia, a te.
1: Grazie, grazie Tiziana, ci vediamo tra poco anche con te. Beh, una notizia che ha significato, ha valore, quella della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra l'altro va anche ricordato che durante un'intervista, poi dopo l'immersione dei sub finlandesi, le parole anche della sub che ha raccontato poi ai media, non, quando faccio questo tipo di operazioni non mi posso commuovere, non posso far prendermi dall'emotività, purché invece credo che sia l'aspetto più complicato per grandi professionisti di questo calibro, che sono riusciti, come diceva Tiziana Oberti, a dare comunque un corpo, una bara su cui piangere, però l'aspetto poi emotivo di quello che si è andato a fare. La chiesa è quella, perché prima ha chiamato una signora per chiedere dove si tengono oggi i funerali di Monica e Giorgia, è quella di San Francesco a Pegli, tra l'altro una chiesa che era simbolo e comunque luogo di culto, di ritrovamento proprio per per Monica Montefalcone. Questi, se non erro, dovrebbero forse essere i genitori di Monica Montefalcone, persone ovviamente anziane. Monica Montefalcone era ancora giovane, aveva ancora i genitori, quindi non si può descrivere il dolore di una perdita che, come dicevamo, è contro natura. Dicevamo, i feretri di Montefalcone e Sommacalle sono all'interno della chiesa, sono tante le corone di fiori, stendardo dell'Università di Genova per ricordarlo, ci saranno gli esponenti, anche le più alte cariche dell'Università, e poi lo avevamo ascoltato anche in un'intervista realizzata da Primo Canale, le parole del suo mentore, di colui che conosceva benissimo Monica Montefalcone, ma conosceva anche quel tipo di immersione, che è il prof Carlo Niche Bianchi. Tanti messaggi, poi, come diceva Annissa, De Filippi, lasciati nel libro delle dediche. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno signora Giorgia.
1: Buongiorno.
2: Dunque, volevo esprimere questo fatto che poi alla fine ieri non sono riuscito. Contingentare le telefonate non è proprio carino. Te c'hai 12 secondi, te 24 secondi e mezzo, te devi fare veloce. E sarebbe meglio dire non parlare perché hai già telefonato e mi metti giù la linea, perché sennò diventa veramente fastidiosa la cosa. Cioè, chi è che pilota sta cosa qui? Non è bello, metti in imbarazzo la persona che sta telefonando. Detto questo, volevo rispondere al signore che dice che essere fasciste in Italia è un reato. Non è un reato dichiararsi fascista, è un reato fare il saluto romano e ricreare il partito fascista. Il nostro presidente del Senato, Ignazio La Russa, neanche troppo in maniera sibillina, si dichiara sostanzialmente fascista. Lui, essendo avvocato penalista, sa perfettamente che non è un reato in Italia dichiararsi fascista. Magari può essere una colpa, ma non è un reato. Grazie, saluto, buongiorno.
1: Grazie. Allora, abbiamo divagato sicuramente rispetto al tema di oggi, o comunque la delicatezza nell'affrontare oggi l'ultimo saluto a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia. Detto questo, credo che il signore si riferisse forse a ieri, a questa telefonata poi chiusa durante al servizio del pubblico con Enrico Cirone. C'è un tempo, questo per dirlo, per spiegarlo, perché è chiaro che intanto concordo anche con quello che dice spesso Enrico, non è così semplice e scontato avere la possibilità di avere un filo diretto, quindi anche senza filtro, a meno che poi uno non dica delle cose che non si possano ascoltare, allora la linea viene interrotta. Però avere un filo diretto senza filtro con un emittente che, sicuramente lo dicono i numeri, la sua storia, è un emittente importante che ha fatto la storia in questa regione, uscita anche dai confini in momenti tragici della storia, non è così scontato. È chiaro è che ci vogliono dei tempi, perché altrimenti non avremmo più neanche

0: più il senso della gestione, una questione anche proprio televisiva di gestione degli spazi. Quindi io non credo che ci sia nulla di male in questo, sinceramente. Poi, come sempre, come vedete, lasciamo comunque lo spazio per concludere un argomento, per argomentarlo. Quindi questo possiamo dirlo. Intanto andiamo a sentire, poi finiamo il discorso. Sentiamo.
1: L'impressione era di molto di dolcezza e li ho mangiati anche vicino un mesetto fa.
2: Monica era attiva nella...
1: Molto attiva, sì. Per quel che so, perché ripeto, sono qui da poco, ma partecipava ai gruppi e poi anche ministra dell'Eucaristia. Ha una presenza discreta.
2: Però dolce, molto, insomma, una...
1: Molto bello, sì, bella impressione, sì.
3: Bella impressione. Monica aveva un salmo tatuato sul braccio.
1: Hanno detto che io non l'ho mai visto, ma sì, sì, aveva un salmo, il salmo del 23, del Buon Pastore, che dice: anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, eh? Perché la valle oscura possiamo immaginare.
2: Parrocchiani della comunità ecclesiastica,
1: grande dolore, grande svuoto, grande svuotamento, incredulità quasi. Così.
2: A Pegli la conoscevano tutti, la famiglia.
1: E soprattutto in questa zona qua. Sì, questa zona.
2: Oggi c'è tanta gente a ricordarla qui.
1: Sicuramente, sicuramente. Io ho appena celebrato un funerale, mi sono precipitato per passare nei tempi, insomma, però sì, molto, c'è tanta sensibilità, come è stata per Genova, penso, per la gente, però in questa zona qui era conosciuta.
2: Abitano qui da sempre?
1: Abitano qui, non mi dica dove, perché...
2: Non vogliamo sapere.
1: No, ma nel senso che proprio non so.
2: Vuol dire il suo nome? Esatto.
1: Don Corrado. Parroco. Sì, sì.
4: Grazie.
0: Allora, queste sono le parole, l'avete sentito, del parroco, direi, della Chiesa San Francesco, Don Corrado, che ha rilasciato un'intervista, una breve intervista, per raccontare e ricordare chi sono e chi erano Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e grazie. No, buongiorno. Niente, volevo dire una cosa che c'entra e non c'entra, che ho letto che Mattarella ha premiato giustamente quei tre sommozzatori che hanno recuperato i corpi, però si è forse dimenticato di quello che purtroppo è morto e non c'è più, e che sembra che nessuno si ricordi più. Era solo questo che volevo dire.
0: Grazie signora.
5: Buongiorno.
0: Purtroppo sì, ha ragione, quello che è accaduto, questo maldiviano, questo sub, che subito dopo, credo le ore successive, la giornata dopo, si è immerso per cercarli, per andarli a cercare e recuperare, poi si è sentito male risalendo, forse è risalito troppo in fretta, tema che non conosco, ahimè non sono esperta, però credo troppa pressione. Quindi è salito in fretta. Ha ragione, va ricordato questo, sì, assolutamente, concordo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
8: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Allora, tra poco torniamo a Pegli, dovrebbe esserci come rappresentanza il vice sindaco della città di Genova, Alessandro Terrile. Tra poco torniamo per raccontare anche quello che sta accadendo in questi pochi minuti che anticipano l'orario del funerale che è fissato per le 11. Torno in redazione invece da Dario Vassallo perché parallelamente ci sono varie notizie che in questa giornata hanno rilevanza. Tra queste c'è la situazione autostrade in Liguria con l'inizio di questo ponte lungo di 4 giorni fino al 2 giugno, traffico bollino rosso sulle autostrade, ci racconta Dario. Ciao Dario, buona mattinata.
1: Sì, buongiorno Giorgia, buongiorno di nuovo anche ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, è una giornata, una mattinata abbastanza pesante per quello che riguarda le nostre autostrade. Inizia il ponte del 2 giugno che, come abbiamo detto, da un lato vede un buon successo della nostra regione per quello che riguarda il fronte turistico con gli alberghi praticamente esauriti o quasi. Dall'altro c'è il fatto che almeno in questa mattinata i tanti turisti si stanno riversando nella nostra regione. Questo determina comunque delle code perché ci sono i cantieri, come sappiamo. A proposito, tutti i cantieri, i nostri telespettatori li possono trovare su primocanale.it. Vediamo in tempo reale dal sito delle autostrade quella che è la situazione. Vedete, questo è il nodo autostradale intorno a Genova. Cominciamo per esempio con i 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per lavori, poi andiamo sempre più a nord, 2 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, sempre per lavori, sempre dovuti a questi cantieri. Infine troviamo anche una coda in uscita a Vignole provenendo da Milano per traffico intenso. Ci spostiamo nella parte, diciamo così, di Levante di Genova per trovare coda a tratti tra il Bivio a 12 Milano-Genova è ricco per traffico intenso. Andiamo nella direzione opposta. Qui abbiamo code tra la diramazione Predosa e il Bivio a 26 a 10, Genova a 20 miglia, sempre per traffico intenso. Insomma, sono i turisti che vanno verso la riviera di Ponente. Ancora qui coda tra il Bivio tra 10 a 26 dei Trafori e Arenzano, in questo caso per un veicolo in avaria. E spostandoci ancora sempre più Ponente, code a tratti tra Varazze e il Bivio a 10 di Savona per traffico intenso. La situazione non è cambiata neppure nella a 10, dove troviamo i soliti 4 km di coda tra Savona e Spotone in direzione Francia, causa traffico intenso. E questo per il momento è tutto, ovviamente torniamo a sentirci per ulteriori novità.
0: Grazie, grazie a Dario Vassallo. Tra poco, appena riusciamo, torniamo a Pegli per raccontare l'avvicinamento all'ultimo saluto, ai funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal per ricordare appunto quello che è accaduto a metà maggio, questa morte durante un'immersione nell'atollo delle Maldive. Stiamo parlando di due persone, 5 sub, che hanno perso la vita. In questo caso stiamo parlando di Monica e Giorgia, due persone che erano espertissime, soprattutto la professoressa Montefalcone era una delle più esperte a livello veramente internazionale, quindi la procura sta indagando per capire che cosa possa essere successo. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta del funerale che sta per iniziare appunto alla chiesa San Francesco di Pegli per raccontare una giornata che è caratterizzata dal dolore e dalla tristezza. È quella che ha permesso, grazie anche ai sub finlandesi, come raccontava prima Tiziano Berti, di avere dei corpi, una bara su cui piangere, però allo stesso tempo, come accade nel dolore a questo tipo di dolore, di mettere una parola fine dal punto di vista anche della speranza e dell'attesa. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia, al marito e figlio della persona che è morta, di quella professoressa, ma soprattutto vorrei che la

0: trasmettessero tutti quegli esperti che oggi stanno facendo critiche e stanno continuando a cercare delle motivazioni, l'ingenuità. È ora che la finiscano, perché la professoressa non era un'ingenua, non era un'inesperta, non ha fatto leggerezze, non si sa cosa sia successo. È ora che la finiscano, perché tutti esperti in subacquea. Detto questo, vorrei proprio che la smettessero.
1: Grazie. Grazie signore per le sue parole, il suo ricordo, la sua vicinanza che state esprimendo anche attraverso i vostri WhatsApp. Purtroppo quando si dice che l'Italia è un paese certe volte di allenatori, di politologi, in questo caso di esperti, di immersione, è un po' forse su alcune cose è vero che c'è la tendenza a esprimere proprio sempre la propria opinione, forse farlo alcune volte con un po' di saccenza nel pensare di avere sempre risposte, risposte che probabilmente verranno cercate, in parte credo che sia anche giusto, concordo anche però forse con quello che diceva il marito e il padre, che poi a un certo punto però speculare su questo non so cosa possa servire, perché aveva detto proprio Primo Canale, poi però mia moglie e mia figlia sono morte, quindi che cosa volete di più per chiedere e speculare su quello che è stato. C'è la tendenza, in effetti un po' è vero, a sapere sempre tutto, comunque avere un po' la presunzione di sapere, di avere risposte. Allora, direi che possiamo andare a ripercorrere quello che in questi giorni abbiamo comunque raccontato anche attraverso il nostro sito, comunque la televisione, quello che è accaduto, l'avvicinamento poi alla giornata di oggi. Quindi andrei a risentire il servizio che abbiamo preparato con l'arrivo delle salme a Milano. Dobbiamo tornare indietro nei giorni scorsi, sabato scorso, che aveva raccontato come il padre e il marito, insomma, Cal non fosse andato a Milano, e quindi ripercorriamo il servizio all'interno. Sentiamo proprio una settimana fa, se non erro, quando l'arrivo delle salme c'è stato a Milano, e poi dopo qualche giorno, dopo l'autopsia, l'arrivo invece nella loro città, a Genova. Sentiamo.
2: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non li avrei viste perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie. Non le facevano vedere di sicuro nessuno, non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
3: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Sommacal, dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
4: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
1: Queste quindi le parole di Monica Montefalcone, parole che abbiamo ritrovato. Vi dicevo, era non solo una delle più esperte sub a livello italiano, internazionale, ma era anche una docente, una professoressa, una ricercatrice che aveva un curriculum pazzesco dal punto di vista proprio curriculare, non così scontato. E quindi aveva rilasciato molte interviste in questi anni, siamo andati a ripercorrere quello che aveva detto. Direi che ditemi anche voi, andiamo a Pegli, ci fermiamo un attimo, se andiamo prima andiamo a Pegli, sono le 10:59, quindi in teoria da orario alle 11 iniziano i funerali di Monica e Giorgia, potrebbe esserci qualche minuto di ritardo, però andiamo da Annissa De Filippi che ci racconta un po' come sta andando. Annissa, aggiornaci, ci sono

0: notizie. Va bene. Vediamo di recuperare. Allora, vediamo di recuperare tra poco. Facciamo così, ci fermiamo, torniamo tra poco. Tante le notizie quest'oggi, i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, ma non solo, il fatto di Bordighera, perché nelle scorse ore il colpo di scena, l'arresto del compagno, della madre di questa bimba di 2 anni che perse la vita a Bordighera diversi mesi fa, e poi la situazione delle cose, delle code, tante altre notizie. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
0: Andiamo subito a Pegli, chiesa di San Francesco, per l'ultimo saluto. Torno da Annissa De Filippi. Annissa, che notizie ci sono? Come sono andati questi ultimi minuti?
3: Sì, Giorgia, proprio in questo momento è entrato l'arcivescovo Tasca, seguito dal parroco Don Corrado, che ha parlato prima di entrare, ricordando quanto fosse attiva la professoressa Montefalcone nella parrocchia e conosciuta a Pegli, in particolare in questo isolato dove la parrocchia di San Francesco fa le sue attività. Era partecipava anche ai colloqui con i ragazzi, oltre ad essere proprio un ministero eucaristico. E in questo momento ci sono ancora dei parenti che restano fuori, la chiesa si sta pian piano riempiendo, dentro già alle 9 c'erano dei fiori in omaggio della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, uno stendardo dell'Università di Genova e istituzioni presenti tra l'università, i carabinieri, il vice sindaco Terrile e anche altri politici del territorio che hanno ricordato la professoressa Montefalcone. Presente anche il padre della professoressa, che si è accompagnato dalla sorella, a quanto pare, che poi abbiamo visto ha dovuto lasciare la chiesa, aveva in mano le letture, il libricino dei salmi che verranno letti durante la cerimonia. È andato via, possiamo immaginare, un uomo anziano che ha perso sua figlia, e proprio lui che l'aveva introdotta al mare, a questa grande passione, che poi ha anche portato via Monica. Proprio con il padre aveva iniziato le prime immersioni, seguendolo quando andava a pescare, e poi via via la sua carriera, gli studi e poi la carriera. Abbiamo visto passare anche il fidanzato della figlia, della giovane Giorgia. Nei giorni scorsi aveva mandato, scritto una lettera in cui diceva quanto avesse capito l'importanza delle piccole cose, e continuava a scriverle e a mandarle dei messaggi. La sera, proprio nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, avevamo sentito invece il padre Carlo Sommacal, che ci aveva raccontato quanto fossero difficili di queste giornate, che avevano poi visto un giorno dopo l'altro i compleanni proprio dell'altro figlio di Sommacal e del fidanzato di Giorgia. Sono le 11, da poco passate, quindi sta iniziando il funerale di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal. Ci sentiamo dopo per i prossimi aggiornamenti, Giorgia.
0: Grazie ad Annissa De Filippi per il racconto di quello che è accaduto in questi minuti. Avete sentito le parole durante questa prima ora abbondante che abbiamo passato.

0: Insieme di una vicina di casa e poi di Don Corrado, parroco di Chiesa San Francesco, che ricordava anche il loro, la loro presenza, soprattutto di Monica Montefalcone, molto credente, molto vicina anche alla Chiesa, con attività che quando aveva tempo riusciva a ritagliare per la propria comunità. I funerali stanno per iniziare in questi minuti. A celebrarli è Monsignor Marco Tasca. Stiamo parlando dell'Arcivescovo di Genova, quindi questo fa capire anche il segnale di come si voglia dare un segno e chiudere comunque un capitolo doloroso, non solo per i familiari ovviamente, per gli amici e per tutti coloro che hanno vissuto più o meno da vicino questa tragedia. È iniziato proprio adesso il funerale, quindi con 5 minuti. Giusto 5 minuti di ritardo, il funerale di Monica e Giorgia, l'ultimo saluto alle due sub che hanno perso la vita a metà maggio. Andiamo, intanto ovviamente ve lo ricordo, se volete intervenire in diretta 800 640 771, oppure i vostri WhatsApp 347 66 66 291, WhatsApp di vicinanza che stanno arrivando in questi minuti di raccoglimento nel ricordare le due donne che hanno perso la vita alle Maldive. Andiamo a sentire, riproponiamo ovviamente, anzi facciamo così, so che sta arrivando una telefonata, prendiamo prima la telefonata, poi riproponiamo uno stralcio dell'intervista al padre Carlo, al padre marito Carlo Sommacal, che aveva rilasciato il nostro direttore Matteo Angeli qualche giorno fa. Prima però sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Rolando. Buongiorno,
0: Sì, ciao, buongiorno.
1: niente, io volevo oltre esprimere la mia vicinanza nei confronti del marito, del figlio, dei genitori, della famiglia, anche del compagno, della figlia. Io da essere umano mi chiedo, com'è possibile che di fronte a una tragedia del genere, dove questa famiglia ha perso, voglio dire, una moglie, una figlia, si possa dire e scrivere, affermare parole, voglio dire, secondo me inaccettabile, perché uno può pensarla come vuole, ma quando si scrive nei commenti, quando si dà dei giudizi sprezzanti e offensivi nei confronti di una famiglia che penso che abbia di fronte una tragedia di vita che no, rimarrà per sempre. Ma il rispetto, l'educazione è un minimo di decenza umana nel rispetto delle persone che purtroppo hanno perso la vita. Non c'è in questo mondo. Ma dove stiamo andando? Perché io
0: Lei a chi si riferisce a qualcosa in particolare,
1: no, mi
0: dice, in generale?
1: riferisco, perché ho sentito anche lui, il marito, e ho letto alcune cose, diciamo, no, alcuni commenti. E io mi chiedo, senza entrare nel merito, perché mi sembra che non sia neanche dar troppo spazio a quello che scrivono alcune persone che non sono neanche degni di chiamarsi esseri umani, perché di fronte a una tragedia del genere, oltre a fare, voglio dire, gli esperti del nulla, ma voglio dire, le cose andranno accertate, andranno, voglio dire, verificate dagli organi competenti alle delle persone che hanno, voglio dire, in mano dei documenti. Ma noi di fronte a una tragedia del genere dobbiamo fare silenzio, rispetto nei confronti di questa famiglia che sarà distrutta a vita.
0: Certo.
1: Almeno quello. Poi quello che dovrà accadere a livello, diciamo, di accertamenti e di tutto lo faranno le persone, gli organi che hanno, voglio dire, competenza in materia. Ma di fronte a una tragedia del genere, ma si riesce a rimanere umani? Si riesce a rispettare un marito, un figlio di una famiglia, voglio dire, che ha perso una figlia di 23 anni, una moglie, voglio dire, di quel livello, di quella caratura, oltre che di competenza, anche, diciamo, di umanità, come ha parlato il marito? Ma io penso questo. Poi uno può pensarla come vuole, ma almeno pesare le parole, pesare quello che si dice e anteporre l'umanità rispetto a tutto il resto. Io lo
0: Certo.
1: saluto, buona giornata.
0: Grazie, grazie, è stato chiaro assolutamente. Non pensavo che magari si riferisse a qualcosa in particolare che era emerso magari nelle ultime ore in queste giornate. In generale, invece, mi sembra come sempre un riferimento ahimè, a chi non usa forse o la lingua se parla oppure le dita per scrivere, la tastiera in modo errato e sbagliato. Quindi è così. Io credo che questo sia un atteggiamento che è sempre più presente, forse anche perché ci sono più mezzi per farlo. In passato c'erano questo filo diretto, non c'erano i social.

0: social non c'era, quindi anche questo modo di scrivere continuativo a flusso e a getto diretto non c'era, e quindi forse si aveva un pochino più di limite. Adesso non c'è e quindi è così, e io credo che sia veramente un po' deprimente da una parte, dall'altra questo è difficile da poter modulare. Basti vedere cosa accade sui social, sotto gli articoli anche dei giornalisti, o quello che accade in generale sui social network, quindi poi chiaramente quello che accade anche nei programmi televisivi, nei talk, ognuno dice la propria, e quindi ahimè tutti un po' esperti di tutte le materie. Dicevamo, vostri messaggi: una perdita straziante che lascia un vuoto incolmabile, stringo in un forte abbraccio grande sentito a chi le conosceva e le amava, un grazie al primo canale per l'opportunità che le offre a chiunque di esprimere le proprie opinioni. Erika da Sestri Levante. Questi sono i messaggi che fanno un po', come si suol dire, sperare in qualcosa di migliore a livello umano, di esseri umani. Ovviamente non perché ci sia il ringraziamento al primo canale alla libertà di lasciare spazio di esprimersi, di opinione, ma per anche le parole di delicatezza. Bravissimo il signore che ha appena chiesto rispetto per questa famiglia, Stefania, quindi complimenti al signore che aveva appena chiamato. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, chiamo da Savona.
0: Sì.
1: Guardi, volevo, il pensiero a tutte queste vittime, e ringraziare anche quel signore che ha telefonato prima, perché io ho perso mia figlia e quindi so benissimo il dolore com'è, crudele, sadico, che io non lo auguro. Guardi, è una cosa che uno dice, non lo auguro nemmeno, non so, a un delinquente o a un mafioso, a qualcuno che perde un figlio, perché è una cosa che non si può capire. E tutte queste persone che sono sempre lì appunto a giudicare, a pensare, ma se avessero, se qui, se là, in questi momenti, Dio mio, la compassione dov'è? State zitti. Poi, oltretutto, ci sono persone che fanno anche delle morti orribili, quindi...
0: Certo, signora, se vuole richiamare l'aspettiamo, ovviamente, all'800-640-771 per continuare le sue parole, quindi il suo racconto. Tanto ovviamente ci stringiamo a lei per quello che stava raccontando, per la perdita di sua figlia. Credo, a prescindere dal fatto che uno possa essere o non essere genitore, non esserlo ancora, penso di sì, che sia forse quello che più di contro natura ci sia nel mondo, la perdita di un figlio, e credo che sia il dolore più straziante che uno possa provare. Quindi solo per questo bisogna provare almeno a portare rispetto, figuriamoci quando uno perde poi il figlio e il compagno, il marito, la moglie insieme. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono la signora,
0: sì,
1: che si è
0: prego,
1: prima.
0: Prego, sì, sì.
1: No, volevo appunto solamente dire quella cosa lì, è perché a volte le persone, siamo in un mondo veramente che con questi internet, queste cose qui, è tremendo, come quando a volte, non so, vedi delle persone, dici, magari delle persone che sono ricche però che stanno male, che soffrono, ma tanto c'hai i soldi, ti puoi, la gente non sa bene, assolutamente, perché io l'ho provato, la depressione, adesso va un po' meglio, però la gente non sa assolutamente cosa provi in quei momenti. Certo. Bisognerebbe a volte che stessero zitti e non sempre sindacare su tutto lì. Grazie a voi.
0: Grazie. Salve. Grazie signora, un abbraccio, grazie, grazie anche per la sua testimonianza, per quello che ci ha raccontato, e poi ovviamente ognuno vive il dolore a modo proprio. Proprio per questo ci vuole un grande rispetto per tutti in generale. Io credo che sia, almeno così mi è stato insegnato, però credo che sia il primo biglietto da visita di ognuno di noi, e poi a maggior ragione quando si parla di tragedie di questa portata. Ci arriva un altro messaggio. La famiglia che vive nella zona di Pegli 2, 4 persone splendide, umane, educate, preparate, condoglianze. Ancora i vostri messaggi. Sì, una famiglia

tra l'altro che era molto, molto conosciuta, quindi come dicevo prima, Pegli, come altri quartieri di Genova, hanno avuto negli anni anche questa capacità poi di conoscersi. No, non a tutti magari capita così, magari si vive in quartieri o si vive in zone dove si è meno conosciuti, si è meno legati, si fa meno comunità sul territorio. In questo caso invece stiamo parlando tra l'altro di una famiglia.

0: ricevuta. Pegli sapeva bene chi erano, non solo per la fama appunto di Monica Montefalcone in generale, ma anche come famiglia, quindi arrivano anche messaggi da chi abita quel quartiere, magari li conosce di vista. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, il funerale che sta andando, che sta iniziando, in realtà è già iniziato da una decina di minuti, che sta proseguendo, come vi dicevamo, per richiesta della famiglia, non ci sono all'interno le telecamere, tra poco.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Martedì 2 giugno alla Spezia, Regione Liguria celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto delle donne in Italia con un grande spettacolo in Piazza Europa. Appuntamento dalle 20.30 con Italia Donna, una serata unica tra DJ set, videomapping e fuochi d'artificio. Tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, dedicati all'enogastronomia, alla tradizione, alla storia. La Valle Impero è pronta per l'Expo Valle Impero, con stand di prodotti tipici della valle, piatti della tradizione, convegni, escursioni, musica e spettacoli per le famiglie. Un weekend di sport a Roncoscrivia. Dal 29 al 31 maggio la città vi aspetta per provare oltre 40 discipline sportive, dal calcio al rugby, dalla danza al pattinaggio, dalla pallanuoto all'arrampicata, sui campi e nelle strutture della zona sportiva Sandro Pertini di Roncoscrivia. Dal 29 maggio al 1 giugno a Boissano torna la Sagra dei Sapori Liguri, che da anni inaugura la stagione estiva. 4 giorni di festa, gusto e condivisione, con piatti tipici, prodotti di qualità e intrattenimento musicale. A Fezzano di Porto Venere arriva Disartiglie Festival. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, cibo di strada, musica, laboratori per grandi e piccoli e tradizioni marinare vi aspettano una kermesse che mette al centro la diversità, l'accoglienza e l'inclusione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Proseguiamo con al servizio del pubblico in questo sabato 30 maggio, l'ultimo sabato del mese di maggio. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, senta, io mi chiamo Paola e chiamo da qui da Principe.
0: Sì.
1: Praticamente qui abbiamo una situazione, 2 giorni che hanno chiuso una strada da via Bruno Buozzi, l'ultima parte in fondo, quella che va vicino al Palazzo del Principe, è stata
0: Sì.
1: chiusa, c'è un cantiere che oltretutto non ci stanno lavorando da ieri. Quindi noi dobbiamo tutti passare da una rotonda davanti al Palazzo del Principe e immetterci dove c'è la Marittima per ricollegarci poi a via Bruno
0: Ah,
1: Buozzi.
0: sì, conosco bene.
1: Però è veramente invivibile la cosa perché le macchine vengono giù da Castelletto, no? Vengono tutte giù da Principe e è tutto bloccato. Non capisco come mai non c'è un vigile a fare una segnalazione, a fare qualcosa, a muovere il traffico. È tutto bloccato. Non so se col senno di poi a pensare che c'è il 2, cioè c'è le feste, ci sono tutti i turisti che arrivano dalla stazione Principe, c'è un marasma, c'è un casino che non si capisce, non si può circolare. Ieri sera ci ho messo un'ora io per fare quel pezzettino lì, cioè dalla stazione di Principe arrivare laggiù in fondo alla Marittima, un'ora ci ho messo con la macchina.
0: Ecco, signora, rispetto a questa chiusura, non c'è una cartellonistica che dica quanto.

0: per quanto perdurerà, quindi no, non avete idea dei tempi?
1: No, io non ce n'è cartellonistica assolutamente. No, non c'è segnalato nulla. No.
0: E quindi lei dice tutte le sere si crea traffico in
1: Borgo. Ma mi sembra strano che il comune abbia chiuso una strada proprio in questi giorni, che c'è anche insomma le festività, sì, certo, che arriva tanti turisti. Insomma, a Principe arriva tantissimi turisti. Poi c'è via Baldi, dove c'è pieno di gente, avanti e dietro c'è un decorso di persone tantissime che circolano. Alla fine bisogna risalire su, andare su, passare su da... Ma è incredibile, cioè devi fare tutto il giro dell'Oca per riuscire, poi vai via Corsica, ma è un giro lunghissimo. Non so come mai che fanno fare una cosa così, che non ci sia nessuno che si aprire, almeno far lavorare la gente nel
0: quartiere. Guardi, le dico, tra l'altro, perché abbiamo recuperato, grazie anche al lavoro della regia, un WhatsApp che era arrivato nelle scorse ore, che fino al 5 giugno in via San Benedetto, quindi suppongo che sia la via dietro quella che diceva lei, nella zona di Principe, divieto di circolazione in direzione ponente per i lavori dei quattro assi e altre prescrizioni in alcune vie attigue. Quindi sì, questi lavori si sono spostati, erano prima in via Buozzi, nella zona più adiacente a Di Negro, e adesso si sono spostati. Quindi ecco, la spiegazione è questa, perdureranno fino al 5 giugno, che se non erro è un venerdì, quindi fino a venerdì prossimo, quindi ancora una settimana. Grazie per la sua telefonata, e evidentemente sì, non aiuta il traffico. Effettivamente il mese scorso, tra aprile e maggio, la stessa situazione vi era in via Bruno Buozzi, una zona più vicino a Di Negro, quindi all'inizio di via Venezia, sempre direi per lavori dei quattro assi, e quindi anche in quel caso si era creato molto traffico, e temo che sì, sarà così fino al 5 giugno, quindi stiamo parlando di venerdì prossimo. Dicevamo, torniamo su quello che sta accadendo, sono diverse notizie importanti, quella che stiamo raccontando, ovvero dei funerali che sono in corso a chiesa chiusa, quindi senza la possibilità di ripresa all'interno, come chiesto, come volontà della famiglia di Monica Montefalcone, la professoressa, e la figlia Giorgia Sommacal, all'interno della chiesa San Francesco di Pegli. Poi arrivata la notizia questa mattina presto, in queste ore, con una conferenza stampa della morte della piccola Beatrice, la bimba di Bordighera, che era morta all'inizio dell'anno, stiamo parlando del periodo tra fine gennaio e primi di febbraio. Oggi c'è stata una svolta con una conferenza stampa in corso a Procura a Imperia, perché è stato arrestato. La madre si trova già in carcere dal 9 febbraio, la madre della bambina. È stato arrestato il compagno Emanuele Iannuzzi, è stato arrestato quello che si evince adesso per maltrattamenti continui culminati nella morte della bambina. La svolta dell'inchiesta è arrivata con la riqualificazione delle accuse. Per entrambi non viene più contestato l'omicidio preterintenzionale, ma il reato di maltrattamenti continuati e aggravati nei confronti di una minore, condotte che avrebbero provocato il decesso della piccola. Un'accusa che prevede pene comprese tra i 12 e i 24 anni di reclusione. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nonostante siano ancora in corso gli accertamenti tecnici affidati ai RIS, ai consulenti della procura. Secondo quanto emerge, la piccola Beatrice sarebbe morta a causa di un grave trauma cranico provocato da un oggetto contundente che non è stato ritrovato. Notizie che fanno rabbrividire. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Caduta. Se volete richiamare 800 640 771, il nostro numero verde per intervenire in diretta, il vostro WhatsApp 347 67 66 291. Vi dicevo quindi il racconto di quello che sta accadendo a Bordighera nell'Imperiese fa venire i brividi rispetto a questa morte per maltrattamenti, quindi maltrattamenti continuativi che hanno portato poi al decesso di una bimba di solo 2 anni. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, senta signorina, sì. Mi chiamo Grazia Re, sì. E dovrei chiederle una gentilezza.
0: Se posso, volentieri.
2: Ecco, senta, sì. Avete un giornalista, sì, che si chiama Riss-

0: No, non lavora più qui, lavora in
1: Ah,
0: un'altra
1: non lavora
0: emittente.
1: più da
0: No,
1: voi.
0: no,
1: Ah.
0: no, no, quindi no, non posso
1: Non può
0: farle
1: aiutarmi?
0: l'agente.
1: No,
0: No,
1: perché
0: non può.
1: io lavoravo da gio ho 84, 84 anni, 85, vedete, dicevo una bugia, e lavoravo con un signor Rissetto Dario alla libreria Mondini e Siccardi negli
0: Ah,
1: anni 60.
0: ho
1: Ecco, e
0: capito,
1: volevo sapere se questo giornalista era, se era il suo papà,
0: no.
1: perché ho
0: Ah,
1: perso
0: ecco,
1: ogni
0: no,
1: contatto con questo
0: capito, non glielo so
1: signore.
0: dire, signora, sì, sinceramente non lo so dire, so che lui di origine è di Sestri Levante, quindi non lo so se coincide, comunque no, non lavora più qua, grazie, grazie, mi dispiace non essere stata di aiuto. Allora, torniamo sul tema che riguarda i lavori dei quattro assi, è arrivata la telefonata di prima della signora, quelli che si stanno portando avanti sulle strade, nelle zone della città, ci scrivono: sono dei pazzi furiosi, hanno la possibilità di lasciare aperto e chiudere lunedì, ma hanno grattato 4 metri di asfalto per preparare il cantiere di scavo. Folli, credo che si riferisca a quello, però non sono sicura. Comunque, lo sapete, chi vive la città, chi si muove in città lo sa molto bene, sono mesi complicati. In realtà questo è un tema che va avanti da parecchio, oramai direi da qualche anno. Mi ricordo addirittura in campagna elettorale il centrodestra uscente, quindi il candidato sindaco Picciocchi, come la giunta in generale, ma lo stesso sindaco poi uscente che era andato in regione, Marco Bucci, chiedeva scusa per i cantieri, per il traffico, per i disagi, però per rendere poi una Genova migliore, più moderna, più ammodernata, e quindi questo è sicuramente un buon segno, anzi è necessario che accada. Però si passa da un disagio abbastanza continuo sul territorio di Genova. Questo va detto, va riconosciuto, se ci si muove un po', effettivamente è un cantiere continuo. Quindi si va ad aggravare ancora di più una situazione già abbastanza complicata su Genova. Le difficoltà per muoversi in questa città sono riconosciute, sono conosciute da tutto, da tutti, sappiamo bene come ci si muove, con le difficoltà, con le difficoltà del trasporto pubblico per vari motivi, con le difficoltà anche dovute dai lavori, dai cantieri, quindi è vero, bisogna avere pazienza, però la situazione è abbastanza complicata e quindi questo è, in questo momento difficile, quella di via San Benedetto, la zona di Principe che porta in via Bruno Buozzi, quindi la rotonda poi dal Palazzo del Principe, ci diceva la signora, è chiusa tutte le sere, code, rallentamenti fino al 5 giugno, quindi mancano ancora un po' di giorni. Ci fermiamo un attimo, sì, torniamo tra poco. Continuano i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, funerali che dovrebbero finire intorno alle 12 più o meno, che sono iniziati intorno alle 11:05. Ci fermiamo tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino

0: Ben ritrovati al servizio del pubblico in questa mattinata da trascorrere insieme, una mattinata sicuramente triste da diversi punti di vista che stiamo raccontando, quella di oggi, perché l'ultimo saluto di Monica e Giorgia alla chiesa San Francesco di Pegli, le sub che sono morte durante un'immersione a metà maggio alle Maldive, in uno degli atolli più famosi, e poi dall'altra invece quel caso di Bordighera che non si ricordava più molto, di cui non si era più sentito parlare, che invece ha proseguito nell'inchiesta, la morte di una bimba di 2 anni e che oggi ha portato all'arresto del compagno della madre, che si trova già in carcere per maltrattamenti. Tra poco andremo proprio a Imperia in procura per sentire il motivo per cui l'uomo è stato arrestato. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, qui Nervi, buongiorno dottoressa.
0: Sì, buongiorno.
1: Vorrei una cosa solo,
0: Sì.
1: se qualcuno spenga una parola, una virgola, su questo mozzatore che era il suo lavoro, operaio, che è andato ed è morto per primo per andare a cercare le vittime. Con questo condoglianza a tutti. Buongiorno.
0: Grazie, buongiorno. Sì, ha ragione, non è stato il primo a ricordarlo, anche una signora ha chiamato prima proprio per questo, per dire però nessuno, per la notizia appunto del premio che è arrivato dal presidente Mattarella ai tre sommozzatori finlandesi che hanno ritrovato i corpi dei cinque, anzi dei quattro sub, perché uno era già stato ritrovato. È vero, ha ragione questo maldiviano che per primo si è immerso in una situazione sicuramente anche di pericolo, comunque si è immerso per provare a trovare comunque i corpi, perché si aveva la certezza, quasi la certezza che non fossero più vivi, però anche la tiepidissima speranza che magari fossero invece ancora vivi o dispersi da qualche parte. E ha perso la vita tornando su, quindi non aveva abbastanza respiro o era tornato troppo velocemente. E questo va detto e ricordato assolutamente. Concordo con lei. Mario, zio di Giorgia, fratello di Carlo Sommacale, è stato un grande, un messaggio che ci sta arrivando, è stato un grande insegnante di matematica, liceo Lanfranconi di Voltri, amato da studenti e colleghi. Anche lui è andato via troppo presto, 2 anni fa. Un immenso abbraccio a Carlo e Matteo. Matteo è il figlio, nel ricordo di Monica, Giorgia e Mario. Questo per raccontare, quindi, sì, se, questo per raccontare, quindi, anche chi conosceva, dicevamo poi anche il quartiere di Pegli, che conosceva molto bene la famiglia Sommacale, la famiglia Montefalcone, che ricorda anche lo zio che è scomparso 2 anni fa. Dovremmo andare, se ci siamo, tra poco. Tra poco allora, tra poco andiamo a Pegli perché i funerali sono in corso, l'omelia dell'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è iniziata poco dopo le 11 per raccontare, ricordare chi erano la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal. Vi leggo giusto uno stralcio dell'omelia che abbiamo ricevuto, ovviamente in forma scritta, non ripresa, come vi dicevo, per rispetto di silenzio. Monsignor Tasca, pensiamo al sorriso di Monica e Giorgia, la morte non può cancellarlo, i ricordi belli vissuti insieme non muoiono, continuano a vivere nel cuore di chi resta, come abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E ancora le cose di prima sono quelle realtà che tutti sperimentiamo, le piccole morti, i quotidiani, le fatiche, le difficoltà, le prove, eppure il Signore ci è vicino, cammina accanto a noi. Giusto uno stralcio dell'omelia di Monsignor Marco Tasca. Andiamo a Pegli da Annissa De Filippi per farci raccontare.

0: questi minuti di attesa. Ciao Annissa.
1: Sì, Giorgia, eccoci in chiesa, sta parlando Tasca, arcivescovo Monsignore Tasca, ha parlato della morte, che non è l'ultima ad avere la parola, ha ripetuto più volte questo concetto, perché ovviamente è inaccettabile pensare che una ragazza di 22 anni sia morta sua mamma, e quindi il discorso di Tasca è stato questo: il Signore ci ha convocati questa mattina per far sentire la vicinanza ai parenti e poi per ribadire che nella Valle Oscura non siamo soli. La Valle Oscura è anche il riferimento a un salmo che la professoressa Montefalcone aveva tatuato su un braccio: nella Valle Oscura non temerò la morte, più o meno recita così questo verso, e è molto appropriato per quello che è successo. Prima di Monsignor Tasca ha parlato il prete che ha formato Monica Montefalcone e ha sposato Monica e Carlo Sommacal, e anche battezzato Giorgia. La chiesa è strapiena, sono stati distribuiti dei ventagli, fa molto caldo, ma le persone continuano a entrare, sono fuori anche sulla porta, sui due ingressi principali. I feretri, le bare di Monica e Giorgia sono circondate dai ragazzi seduti sui gradini, i suoi ragazzi che aveva iniziato sia alla passione per il mare, tantissimi a quella anche proprio degli studi per questo settore, e poi quelli della parrocchia che seguiva anche in colloqui privati. Tanti ragazzi infatti sono in lacrime e ricordano questa figura così di riferimento anche nel quartiere. Per ora Giorgia è tutto.
0: Grazie, grazie ad Annissa De Filippi, ci risentiamo tra poco con te per continuare il racconto di quello che sta accadendo all'interno. Avete sentito centinaia le persone presenti in una giornata di lutto e di ricordo, non solo i familiari, i parenti più stretti, gli amici, ma anche la presenza di molti studenti che conoscevano bene Monica Montefalcone, e poi gli esponenti anche più importanti dell'università, oltre al vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile, per questo ultimo saluto che conclude questa tragedia, che oramai è iniziata 15 giorni fa circa, che però non lo conclude dal punto di vista delle indagini. La procura sta indagando per capire bene che cosa sia successo quel giorno nell'atollo delle Maldive. Andiamo invece adesso a sentire, cambiamo argomento, però è importante capire cosa invece è accaduto a Bordighera, perché oramai diversi mesi fa è morta una bimba di soli 2 anni, una morte atroce, come già si era capito, si era immaginato, che però è stata ancora più avvallata da quello che è emerso in queste ore, anche da questa conferenza stampa che si è tenuta in procura a Imperia, perché quella morte lì è dovuta a maltrattamenti continui sulla bimba. Era già stata arrestata il 9 febbraio scorso la madre, che si trova ancora in carcere, e oggi è stato arrestato il compagno della donna per maltrattamenti. Andiamo a capire bene che cosa è accaduto, lo spiega il procuratore in questa intervista. Perché
2: Iannuzzi è stato arrestato? Quali sono le prove a suo carico?
3: Allora, le prove a suo carico sono essenzialmente le chat, perché abbiamo sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi, e perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che dalla Aiello sono totalmente false, cioè i fatti sono andati in maniera completamente diversa. Il fatto è avvenuto a casa dello Iannuzzi e poi il bambino, la bambina Beatrice è stata portata a casa dell'Aniello quando era già deceduta, e quindi la chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena concordata tra l'Aiello e lo Iannuzzi per depistare le indagini.
2: Si parla di violenza brutale.
3: Diciamo, il giudice nell'ordinanza definisce violenza brutale perché

0: nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presente dei lividi molto importanti sul viso.
1: Da omicidio preterintenzionale si è passati a maltrattamenti aggravati.
0: Si è passati a maltrattamenti perché dalle indagini è emerso che non era un fatto isolato, ma era un fatto che andava avanti già da diversi mesi, perché erano già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dagli adulti. E quindi è stato inquadrato il fatto di una serie di maltrattamenti durati mesi e mesi, con l'epilogo finale, cioè dell'ultimo episodio molto più violento dei precedenti, che ha portato poi al decesso della ragazza.
1: Il giudice ha parlato di gesta, atti abominevoli, crudeli.
0: E diciamo, questa è un'interpretazione ovviamente che ha fornito il giudice dopo aver letto un materiale molto corposo. Dicevo, l'ordinanza sono 33 pagine, la richiesta sono più di 70, ed è un giudizio, insomma, che voleva riassumere quello che emerge da queste immagini che non possiamo mostrare, però diciamo è un giudizio che mi trova pienamente d'accordo.
2: Nelle ricostruzioni è stato anche importante il ruolo delle piccoline proprio per una ricostruzione più precisa.
0: Diciamo che a dire degli psicologi che stanno seguendo le ragazzine dopo che sono state tolte dalla famiglia, le ragazzine hanno avuto un recupero prodigioso. Cioè, descrivono condizioni delle ragazzine che sono veramente recuperate, sono migliorate tantissimo, stanno vivendo, almeno dalle relazioni che ci mandano, in totale serenità. Quindi al momento il distacco dalla famiglia originaria ha avuto effetti positivi.
3: Queste quindi le parole, il racconto di una vera e propria tragedia, che però non è una tragedia diversa da quella della morte della professoressa e di sua figlia e dei cinque, degli altri tre sub. Questa è una morte provocata, è ancora tutta un'altra storia che fa venire i brividi. Quindi, per riassumerla, è stato arrestato per maltrattamenti anche Emanuele Iannuzzi, che è il compagno della donna, che è madre della bimba di 2 anni, Beatrice, che è morta inizio anno, e la madre era già stata arrestata, quindi chiaro è che c'era già una situazione complicata e compromessa in questo senso, e oggi le prove hanno portato anche all'arresto del compagno, quindi maltrattamenti continui sul corpo di una bimba di soli 2 anni, che sono sfociati nella morte poi dovuta a questo colpo alla testa, quindi un trauma cranico che ha portato al decesso, e poi di conseguenza, però la nota, se possibile positiva, veniva raccontata che le altre due sorelline, che sono un po' più grandi di lei, stanno comunque recuperando dal punto di vista della serenità in questa casa famiglia. Quindi questa è la storia drammatica che abbiamo raccontato. Vedremo come proseguirà poi, ovviamente, questa sera nella pagina dell'Informazionale 18, il nostro primo giornale. Avremo tutto il materiale per raccontare bene che cosa è accaduto. Direi che sono quasi le 12 meno un quarto, quindi anche il funerale sta probabilmente arrivando verso la parte conclusiva. E poi così torneremo a Pegli per quest'ultimo saluto. C'è la situazione delle code, invece, code su tutto il territorio ligure, su tutte le autostrade della Liguria. Alcune zone ovviamente sono più in difficoltà rispetto ad altre, comunque situazione abbastanza complicata sulle autostrade della Liguria. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: La notizia passa di bocca in bocca.
1: Come, come?
0: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
1: Perché?
0: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
1: Oh, finalmente!
0: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
1: Oh!
0: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
1: Va bene.
0: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Ben ritrovati, sabato 30 maggio, ultimo weekend di maggio, certo con il tema temperature direi che siamo in piena estate con il maggio più caldo della storia, quindi non siamo ancora in estate ma in realtà come temperature lo siamo, ma siamo vicini a questo inizio di mese di giugno. Tra l'altro vi ricordo che martedì 2 giugno, festa della Repubblica, primo canale la sera sarà in diretta per raccontare questo mega evento che si terrà a La Spezia per ricordare, omaggiare le donne, appunto il voto per la prima volta 80 anni fa, proprio in coincidenza con la nascita della Repubblica. Torniamo a quello che è accaduto alle Maldive a metà maggio, torniamo con intanto in corso il funerale di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, mamma e figlia, insieme per l'ultimo saluto nella chiesa San Francesco di Pegli, però in questi giorni abbiamo intervistato il padre Carlo e il marito, ha intervenuto a Primo Canale con un'intervista anche video rilasciata al nostro direttore Matteo Angeli. Andiamo a sentire una parte di questo.
3: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
2: Questo quindi uno stralcio dell'intervista rilasciata al direttore Angeli a Primo Canale. Erano passati pochi giorni evidentemente da quella tragedia e quindi ovviamente il ricordo era ancora molto molto molto fresco. Torniamo in redazione da Dario Vassallo, perché parallelamente a quello che stiamo raccontando quest'oggi, ovviamente una giornata triste per vari motivi, è comunque una giornata di dolore sia per quello che arriva da Pegli che anche per questa notizia di Bordighera, però torniamo perché c'è un altro tema che riguarda le autostrade legate

0: anche al fatto che siamo in un all'inizio di un ponte abbastanza lungo, quello del 2 giugno. Quindi vado da Dario Vassallo in redazione, sentiamo le ultime. Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno Titi, buongiorno Giorgio, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, per un riepilogo di quella che è la situazione in questo momento in autostrada, è il giorno che dà il via in qualche modo al ponte del 2 giugno, che ovviamente si concluderà martedì prossimo, e sono molti a venire in Liguria per trascorrerlo appunto nella nostra regione. Questo determina, come sempre, in una rete autostradale che è subissata di cantieri, crea dei problemi. Vediamo qual è la situazione in tempo reale, partendo dal nodo di Genova, ampliato ovviamente alla parte nord della nostra regione. Partiamo da una coda tra Bolzaneto e il Bivio a 7:12 Genova Livorno per un veicolo in avaria. Continuiamo poi con una coda di 3 km tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per lavori, ancora un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla sempre per lavori, e 2 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia sempre per lavori. Qui abbiamo la solita coda praticamente da tutta all'inizio della mattinata in uscita a Vignole Borbera provenendo da Milano per traffico intenso. Ci spostiamo nel Levante della nostra città per trovare coda a tratti tra il Bivio a 12 a 7 Milano Genova e Recco per traffico intenso. Andando invece verso Ponente troviamo code a tratti tra la diramazione della D26 e il Bivio A26-10 Genova Ventimiglia sempre per traffico, e qui code tra il Bivio A10 A26 dei Trafori e il Bivio A10 della fine della Complanare di Savona per traffico intenso. Se poi ci spostiamo sulla 10 notiamo che le code adesso sono due. Qui abbiamo i soliti 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso. Qui si sono aggiunti dei rallentamenti, non sono delle code, sono semplicemente dei rallentamenti di 8 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia, sempre a causa del traffico intenso. E per il momento questa, Giorgia, è la situazione. Ti ridò la linea.
0: Grazie a Dario Vassallo per questo ripercorso della situazione sulle autostrade della Liguria. Beh, traffico ce n'è molto, code ce ne sono, fortunatamente non siamo qui a raccontare situazioni drammatiche come è accaduta già nella giornata di ieri, ma in precedenza, per queste code dovute anche agli incidenti. Chiaro è che quando si mettono insieme le code, il traffico, gli incidenti, magari anche gravi, si crea questo tipo di situazione. Andiamo a risentire invece adesso, intanto vi ricordo, se volete intervenire, 800 640 771, le vostre telefonate per raccontare, commentare o esprimere anche una vostra vicinanza al funerale di oggi, oppure ovviamente anche per parlare di altro, le tematiche che vi possono interessare di più, oppure i vostri WhatsApp 347 67 66 291. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto il parroco Don Corrado. La chiesa è quella San Francesco di Pegli, dove si stanno tenendo i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. È stato intercettato dalla stampa, molti giornalisti, anche le emittenti a livello nazionale che oggi sono a Genova per raccontare quest'ultimo saluto. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto.
2: Per quel che so, perché ripeto sono più da poco, ma partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ha una presenza discreta.
3: Però dolce, molto, insomma, una dolce.
2: Molto bello, sì, bella impressione. Sì, bella impressione.
4: Monica aveva un salmo tatuato sul braccio.
2: Hanno detto che era, io non l'ho mai visto, ma aveva un salmo del 23, del Buon Pastore, che dice: anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, perché la valle oscura possiamo immaginare.
3: Qual è stata la reazione dei parrocchiani, della comunità ecclesiastica?
2: Grande dolore, grande svuoto, grande svuotamento, incredulità quasi. Così.
3: A Pegli la conoscevano tutti, le famiglie?
2: E soprattutto in questa zona qua. Sì, questa zona.
3: Oggi c'è tanta gente a ricordarla qui.
2: Sicuramente. Io ho appena celebrato un funerale, mi sono precipitato per stare nei tempi, insomma, però sì, molto, c'è tanta sensibilità, come è stata per Genova, penso, per la gente, però in questa zona qui era conosciuta.
0: Erano molto conosciute, era molto

0: conosciuta, soprattutto ovviamente magari anche per età più grande, per interessi diversi, la professoressa Montefalcone, come in realtà era poi conosciuta tutta la famiglia, anche a leggere i vostri messaggi, quindi erano comunque persone molto conosciute anche sul territorio. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo sapere l'indirizzo del primo canale. Potrebbe darmelo per cortesia?
0: L'indirizzo in che senso?
1: Dovrei mandare una lettera poi al primo canale.
0: Allora, ce
1: Mi
0: la mandi via mail però la lettera. Sì,
1: dia il dato.
0: redazione chiocciolaprimocanale.it.
1: Redazione.
0: Redazione chiocciola primocanale.it.
1: Grazie, primo.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, arrivederci. Allora, tra poco vi mostriamo anche le immagini invece di Bordighera. Stiamo rimbalzando tra Pigli e Bordighera perché dovrebbe essere stato appunto accompagnato fuori dalla caserma con convalida di arresto Iannuzzi, che è il compagno della madre della bimba morta di 2 anni a Bordighera. Quindi tra poco magari vediamo giusto queste immagini che poi vi proporremo anche questa sera nella pagina dedicata all'informazione, proprio per raccontare come si chiude in realtà una sorta di epilogo, poi vedremo che cosa accadrà però di questa brutta vicenda che è avvenuta a Bordighera, di cui si era parlato meno in queste settimane. Anche in questo caso stiamo parlando di un fatto di cronaca che è arrivato ben oltre i confini della Liguria, che ha raccontato davvero una tragedia per quanto riguarda la vita di una bimba di solo 2 anni, che si è scoperto oggi è morta per, già si sapeva, però oggi è arrivata la conferma, è morta per maltrattamenti, quindi continui percosse, maltrattamenti hanno portato poi un episodio che ha concluso questa sorta di continua aggressività fisica nei confronti della bimba con un culmine di questo trauma cranico. Abbiamo sentito le parole invece a Pegli di Don Corrado e questa mattina Nessa De Filippi ha intercettato invece anche una vicina di casa della famiglia, quindi che conosceva molto bene tutta la famiglia. Sentiamo come li ricorda.
2: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica. Sono commossa e penso che andranno sicuramente in cielo e saranno ricordati da tutti nelle nostre preghiere.
3: Mi diceva che il sorriso di Monica era sconosciuto da tutti.
2: Sì, aveva un bellissimo sorriso. Lei metteva sempre, diciamo, armonia perché frequentava, diciamo, un centro di ascolto dove anche frequentava mia figlia. Dunque, diciamo, per quello che la conoscevo io, era una persona splendida, non posso dire altro.
0: Queste quindi le parole della signora che conosceva molto, molto bene Monica Montefalcone, conosceva molto bene anche la figlia, conosceva bene la professoressa. Dovremmo essere verso la conclusione dei funerali delle due donne, di Monica e Giorgia, dovrebbe concludersi tra poco, quindi direi che magari ci possiamo fermare, torniamo tra poco, andiamo da Nissa De Filippi per farci raccontare questa chiusura. Poi vi mostreremo invece anche le immagini che arrivano da Bordighera. Abbiamo sentito già le parole del procuratore del PM che ha raccontato come mai si è arrivati all'arresto di quell'uomo che era il compagno della madre che maltrattava la figlia della compagna di 2 anni. Ci fermiamo tra poco.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande.

0: Vantic l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Allora, ripartiamo con, direi, prima di tutto con le immagini di Bordighera, perché vi abbiamo raccontato, abbiamo fatto sentire le parole del procuratore. Queste sono le immagini dell'uscita dalla caserma. All'interno c'è Emanuele Iannuzzi, il compagno della donna che si trova già in carcere, nel carcere per l'accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia piccola di 2 anni, Beatrice, che è morta percosse per maltrattamenti. Oggi è arrivata anche l'altra notizia, ovvero quella dell'arresto del compagno. Una notizia comunque importante, una svolta per quanto riguarda questa inchiesta, questa indagine che è stata portata avanti, perché è chiaro che si è capito sempre di più come è morta la piccola Beatrice. Andiamo a sentire invece adesso le parole di Bavestrello, che è il preside del Distav, che racconta e ricorda a Primo Canale chi era Monica Montefalcone. Questa intervista risale ai giorni proprio successivi, le ore successive alla scoperta della morte tragica dei 5 sub. Vi stiamo riproponendo quindi alcune spezzoni di quello che abbiamo raccontato, raccolto in queste settimane, che hanno accompagnato poi alla giornata di oggi, i funerali delle 2 donne. Quindi andiamo a sentire che cosa ha detto.
1: Erano bei momenti, c'era un ristorante a Rapallo dove ci vedevamo tutti quanti e erano veramente dei bei momenti e sarà veramente duro ricominciare questo tipo di serata, insomma. Eh sì, sembrava una ragazza, in realtà era una professoressa e Monica Montefalcone insegnava per il Distav ecologia per le lauree triennali e ecologia marina tropicale e tecniche subacquee per le lauree magistrali. Era una straordinaria insegnante, una trascinatrice, i ragazzi la amavano moltissimo. Era una ricercatrice di primo piano, soprattutto in alcuni topic che erano suoi tipici. Uno di questi era proprio lo stato di salute delle scogliere maldiviane che seguiva da più di 20 anni. Probabilmente il suo è uno dei data report più ricchi sulla salute appunto delle scogliere maldiviane. Insomma, ci abbiamo perso una professoressa che era veramente incredibilmente in gamba, amata dagli studenti e trascinatrice di studenti. No, ieri sera, come dire, io ho avuto questa notizia ieri sera attorno alle 18 e c'è stata una rida di telefonate di colleghi da tutta Italia, di studenti, ex studenti che mi hanno scritto e immagino abbiano scritto anche a tutti gli altri colleghi, quindi diciamo una manifestazione di affetto, di solidarietà che mi ha veramente colpito. Il fatto che tanti la seguissero anche in questi viaggi, era proprio non solo studenti, ma anche laureati ormai fuori dall'università, come dire, ci dà un segnale di quanto li avesse appassionati con i suoi corsi. Sicuramente verranno fatte delle iniziative per poterla ricordare. Io vi farò sapere tempestivamente quando saprò qualcosa. E credo che ci mancherà molto e mancherà soprattutto agli studenti.
0: Queste quindi le parole del preside del Distav, Bavestrello. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, prego.
2: Buongiorno.

0: Giorga.
1: Sì.
0: Giorga.
1: Buongiorno, prego.
0: Ascolti, volevo fare le mie due considerazioni. Intanto un abbraccio a tutte le vittime di questa tragedia delle Maldive, tremenda. Poi volevo fare un appunto su quella bimba morta di 2 anni.
1: Sì.
0: E viene male al cuore. Però dobbiamo fare una riflessione. Ci ricordiamo del caso della famiglia nel bosco con 2 genitori meravigliosi. Ecco, cerchiamo di riflettere anche su questo. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Sì, lei sono 2 casi completamente diversi. È chiaro che da una parte c'è proprio il contro natura, quello che uno non dovrebbe mai fare, soprattutto un genitore, chiunque non dovrebbe mai farlo, ma un genitore penso che sia proprio inaccettabile che possa fare qualcosa di questo tipo, un genitore, il compagno del genitore è uguale, poco cambia. Dall'altra c'è una famiglia che ha scelto di vivere in un modo che forse non rientra molto nei canoni, quindi è chiaro che il lavoro anche degli educatori in generale comunque in questo caso anche poi della procura è quello di capire quali siano le condizioni, le situazioni, però di certo non stiamo parlando di un maltrattamento fisico, psicologico, ma soprattutto fisico in quel modo. Qui stiamo parlando di una bimba di 2 anni che è morta per maltrattamenti, quindi pensate che cosa possa significare su un corpo così piccolo, quindi qualcosa di inaccettabile. Quindi ho capito qual è il ragionamento della signora, ci siamo qui a raccontare, aver raccontato la situazione di questa famiglia nel bosco, che in realtà poi si trova ancora, se non erro, se ne sta parlando un po' meno, c'è stato un periodo che era molto al centro delle cronache, adesso lo è meno, però che comunque è ancora separata dai figli, che si trovano in una casa di famiglia, comunque con altri educatori, non con i genitori. E qui invece siamo a dire tutt'altro, comunque ci sono anche 2 ragazzine, 2 bambine che sono rimaste, che vivono una condizione di questo tipo. E torniamo a Pegli, da Annissa De Filippi, torniamo lì per farci raccontare questo funerale, tra l'altro devo dire un funerale che comunque sta durando anche tanto dal punto di vista del tempo, ma credo che era auspicabile considerando anche la portata di quello che rappresenta, anche la presenza davvero massiccia di tante persone. Che cosa ci puoi raccontare, Annissa?
2: Sì, Giorgia, infatti sono tanti momenti in questo funerale di condivisione per ricordare la professoressa Montefalcone e la figlia, tanti ragazzi che lei seguiva hanno intonato dei cori accompagnati da chitarra e poi dopo la benedizione delle salme c'è stato un momento, che sono momenti ancora in corso, dei ricordi, tra questi uno veramente toccante di un'amica della figlia della professoressa, amica di Giorgia, appena 22enne. Questa ragazza ha raccontato di come fossero unite, si erano conosciute sui campi da calcio e poi delle cene insieme in cui Giorgia parlava sempre con grande ammirazione della madre e della sua carriera, ancora i momenti conviviali in cui andavano anche a comprare i regali per i fidanzati. Insomma, è stata veramente difficile per lei ricordare la sua amica e poi ha concluso chiedendole di proteggerla dall'alto. L'altro pensiero, l'altro messaggio che è arrivato da Monsignor Tasca invece è stato quello di pensare che la morte non abbia l'ultima parola e quindi che Monica e Giorgia in qualche modo saranno poi rincontrate nella gioia della casa del padre, dove la vita non finisce ma si compie, ha detto Tasca. Ha anche ricordato, come molti altri, il sorriso di Monica e quello di Giorgia, i ricordi belli, l'amore che hanno donato, e ha detto che ovviamente non possono essere cancellati. Penso che ci stiamo avviando proprio agli ultimi momenti, potrebbero uscire da un momento all'altro i feretri, quindi possiamo rimanere con te, Giorgia, oppure sentirci dopo.
1: Direi, dimmi tu le tempistiche, noi tra poco poi facciamo una pausa, torniamo per l'ultimissima parte del servizio del pubblico, poi le

0: 12.30 inizia Newsroom con Tiziano Berti, quindi rimango in contatto con te appena pensi che stiamo arrivando alla conclusione, ci si stia avvicinando alla conclusione, ci sentiamo così la raccontiamo come hai fatto fino adesso, ovviamente con grande discrezione, quindi da lontano l'uscita poi dei feretri, che uno dei momenti sicuramente più toccanti, tutti coloro che poi vorranno salutare per l'ultima volta Monica e Giorgia, poi ovviamente il padre, il marito, il fratello. Direi rimango con te, ci risentiamo tra pochissimo, così andiamo anche noi verso la conclusione di questo funerale così toccante. Quindi tra poco torno da Annissa De Filippi. Nel frattempo direi che cambiamo per un attimo argomento, perché c'è un altro tema che viene molto affrontato soprattutto nelle ultime ore, dopo questo incontro, questa presentazione del Fronte del Porto dell'archistar Renzo Piano, possiamo dire senatore a vita, comunque uno dei più famosi architetti, non certo di Genova ma in realtà del mondo, che ha presentato il Fronte del Porto, quindi ha raccontato la sua visione di futuro di città. Nella visione che prospetta c'è anche la questione, l'affair sopraelevata, perché si sta parlando molto di questo possibile abbattimento con prima lo sviluppo del tunnel subportuale, la possibilità sembrerebbe di poter farla, l'ultimo tratto di farlo abbassato e di renderla una promenade, quindi insomma farla diventare ciclopedonale. Quindi uno dei progetti è questo, ha seguito per noi, è stato proprio nello studio casa di Vesima, ormai famosissima la casa di Vesima di Renzo Piano, Mario Paternostro, il nostro editorialista, già direttore di Primo Canale, che è stato con Renzo Piano e poi ha raccontato un po' qual è questo progetto. Sentiamo.
1: Sto ritornando dallo studio dell'architetto Renzo Piano a Puntanabe, a Vesima. Abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. Mi ha presentato questo nuovo importante documento che si chiama Fronte del Porto, che fa il punto sulla situazione del grande progetto che unisce in qualche maniera il porto antico progettato negli anni 80 da Renzo Piano, che ci ha cambiato la vita davvero a Genova, e il fronte del mare arriva fino al waterfront di Levante, cioè a tutto il progetto, della foce. Ecco, è un lavoro molto interessante, è un lavoro che dura da 40 anni. Renzo Piano racconta nell'articolo che troverete sul sito di Primo Canale in tutto, racconta cosa ne sarà della sopraelevata, racconta cosa ne sarà del tunnel, racconta come verrà sistemata anche la circolazione della città. Insomma, è una nuova, importante, grande occasione che l'architetto Renzo Piano ci ha offerto. Quindi leggetela sul nostro sito di Primo Canale e ne parleremo a lungo. Grazie, buona lettura a tutti.
0: Grazie, questo è il racconto di Mario Paternostro di questo incontro che pare essere stato certo di grande interesse pubblico. Poi non ha parlato solo della sopraelevata, ma ha raccontato comunque la sua visione in generale anche del futuro, di quello che può diventare Genova con il passare degli anni, e poi questo progetto della sopraelevata che tra l'altro è stato un po' al centro anche del tema del dibattito pubblico di Primo Canale che aveva aperto nei mesi scorsi, ovvero la sopraelevata sì, sopraelevata no, come pensarla e riprogettarla con poi lo sviluppo del tunnel subportuale. Insomma, le idee ci sono, sembrerebbe appunto questa di una parte, quella verso Levante, l'ultima parte abbassarla e renderla quindi ciclopedonale. Vedremo cosa accadrà, però il progetto direi che c'è. Se siete d'accordo, regia, ci fermiamo, così torniamo poi per l'ultima parte del servizio del pubblico, andiamo a Pegli, andiamo a cercare di capire come si sta concludendo come si stanno concludendo i funerali per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, così l'ultimo racconto. Poi comunque avremo ancora spazio per parlarne, ci sarà Newsroom a partire dalle 12.30 con Tiziana Oberti, poi questa sera la pagina dedicata all'informazione con tutto quello che c'è da sapere, da raccontare, tante le notizie quest'oggi.

0: Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ultimissima parte.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: A Genova non è facile.

0: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Allora, ultima parte da passare insieme con al servizio del pubblico in questo ultimo sabato del mese di maggio. Poi tra poco comunque non andate via perché ci sarà come sempre l'appuntamento con Newsroom, con Tiziana Oberti. Tutte le notizie della Liguria ce ne sono tante, avete visto quante ne stiamo raccontando quest'oggi. Ci sono i funerali a Pegli di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, c'è la storia, la tragedia di Bordighera, perché di tragedia si tratta con l'arresto scusate, del compagno della madre della bimba morta di 2 anni, Beatrice. Abbastanza complicato. Oggi c'è stato l'arresto per maltrattamenti che sono proseguiti sempre e hanno portato a un'escalation con questo trauma cranico che poi non ha dato scampo alla bimba. E poi c'è il tema comunque delle autostrade, le code, il turismo, questo ponte del 2 giugno di 4 giorni, abbastanza importante sulla Liguria, con un tutto esaurito sembrerebbe. Quindi buone notizie in questo senso al fronte economico e di sviluppo della Liguria. E poi tanto altro ancora. E allora torniamo da Annissa De Filippi con te. Annissa, prendi ovviamente tutto il tempo che vuoi per raccontare questi ultimi minuti, questi funerali che si stanno concludendo. Immagino che oramai manchi poco a te.
1: Sì, Giorgia, qui noi siamo fuori giustamente per discrezione, come voluto dalla famiglia, ma abbiamo sentito un grande applauso ed era quello che la parrocchia ha rivolto a Federico, il fidanzato di Giorgia Sommacal, che ha parlato, ha fatto un discorso ricordando i loro momenti insieme, quanto fossero preziosi l'uno per l'altro, la seconda casa, quella che per loro era la seconda casa, la Sardegna, e poi i momenti condivisi con gli amici. Parole davvero toccanti, che ha iniziato così dicendo che non avrebbe mai immaginato di dover dire queste, di leggere queste parole, perché erano pieni di progetti e di speranze per il futuro. Ha cercato la forza per fare questo discorso e ha ribadito quello che aveva anche detto nei giorni scorsi attraverso una lettera molto toccante, che sente Giorgia nelle piccole cose che parlano per lei, quando erano a casa assieme, quando camminava scalza per casa, e poi per la vita che amavano, i sogni che avevano insieme, di continuare a studiare, laurearsi. E quindi questa vita spezzata, questa giovane vita finita dove? Nel posto che amava di più, che era il mare, come ha ricordato Federico, proprio come da sua mamma. Ha poi ringraziato il papà Carlo Sommacal per la sua vicinanza in questo momento, l'ha definito un papà straordinario, che non gli ha mai fatto mancare l'aiuto in questi giorni terribili, e poi gli ha detto anche di prendersi cura del ricordo di Giorgia, della giovane Giorgia, che ha amato con tutto il cuore. Continuano i discorsi qui dalla chiesa, le persone che conoscevano Giorgia e Monica. Prima del fidanzato ha parlato anche un'amica di Giorgia, che ha ricordato i loro momenti insieme, quello svago delle partite di calcio, e poi di come Giorgia parlasse sempre della mamma con grande ammirazione, ricordando i suoi progetti, la sua carriera che condivideva con tutti gli amici. Ovviamente il funerale ha dei tempi che non sono quelli consueti, sia perché si ricordano 2 persone oggi, anche perché sono davvero tante le testimonianze degli amici, degli studenti e anche degli.
0: Grazie ad Annissa De Filippi. Vediamo se poi riusciamo proprio in chiusura a tornare da te per l'ultimo racconto. Diciamo un funerale che è durato, come si poteva immaginare, molto. È iniziato intorno alle 11:05 più o meno di questa mattina e si sta andando verso la conclusione, però non è ancora terminato, anche perché, come era presumibile, oltre a

0: l'orazione del Monsignor Tasca, dell'Arcivescovo di Genova, che ha celebrato il funerale. Poi hanno preso la parola anche le persone che conoscevano molto bene Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Summacal, quindi la parte ancora più toccante, emotiva di chi ha perso comunque un amore o comunque una persona così, così cara, e quindi si arriverà verso la conclusione in una tempistica comunque di circa un'ora e mezza per raccontare questo funerale, che poi chiuderà, come dicevamo, una vicenda dal punto di vista dei giorni che sono passati dalla scoperta della morte dei sub fino poi al ritrovamento dei corpi, all'arrivo prima a Milano, poi l'autopsia, poi l'ascesa delle salme a Genova, quindi è stato un percorso lungo e travagliato, chiude in qualche modo e quindi segna il dolore ancora più forte, la lacerazione per i familiari. Poi però ci sarà un altro capitolo, un'altra partita, che è quella della Procura di Roma, scusate, che sta indagando su quanto accaduto. Sentiranno probabilmente anche il marito, il padre, Carlo Sommacal, per capire bene che cosa sia accaduto, perché, lo dicevamo, la professoressa era una delle più esperti sub, veramente non solo italiane, ma anche oltre il nostro paese, quindi si cerca di capire che cosa possa essere successo. Direi che potremmo andare a risentire, perché c'è il racconto. Allora sì, aspettiamo, perché ovviamente la priorità sono le immagini che arrivano dal funerale, che sono quelle di Pegli. La chiesa è San Francesco, dovrebbero uscire proprio in questi minuti, piuttosto andiamo con le immagini comunque, per raccontare l'ultimo saluto, come sempre, e adesso come accade poi in queste occasioni, ci sarà l'abbraccio ai feretri e poi il trasporto al cimitero e poi l'ultimo saluto da parte di familiari e amici, ovviamente ai feretri della professoressa e della figlia, ma anche, come potete immaginare, al padre e al marito, al fratello e al figlio e a tutti i familiari più stretti. Era presente anche il papà di Monica Montefalcone, i familiari, i genitori che, come ci ha raccontato Annissa De Filippi questa mattina, poi non hanno retto anche il peso, il dolore, il papà di una tragedia come questo, perché, dicevamo, è assolutamente contro natura perdere un figlio. Queste sono le immagini. Ovviamente. Ok. Annissa, a te.
1: Sì, Giorgia, sono appena uscite, sono state caricate andando sulle auto, vediamo dietro, potete vedere.
0: Allora, dicevamo, sono appena usciti i due feretri di Monica Montefalcone e Giorgia Summacal. Avete visto la differenza anche di colore delle bare, quindi una più scura, marrone più scuro, quello della professoressa e della mamma di 51 anni, e l'altro più giovane, di una ragazza di appena 22 anni, quindi che aveva tutta la vita davanti, quindi più sul color beige, bianco. Adesso c'è il momento di rito, quello che chiude proprio il percorso, il ricordo, lo vedete, gli abbracci che stiamo riprendendo da lontano, lo ripetiamo, è la volontà, ovviamente, perché poi l'informazione fa la sua parte in questo senso, che racconta un episodio come questo, un momento come questo, è un fatto di cronaca che è uscito dai confini nazionali e internazionali, però con il rispetto, la richiesta dei familiari di non riprendere l'omelia, di non avvicinarsi troppo. Poi chi aveva voglia magari di spendere una parola, di raccontare, lo ha fatto, come la vicina di casa, come il parroco Don Corrado, però in generale non c'è questo ingresso così a gamba tesa delle immagini, come è giusto che sia. Guardate il silenzio anche, magari andiamo con, se possiamo, con le immagini, magari con se vogliamo, con l'audio ambiente, per sentire anche

0: anche il silenzio. Vediamo se riusciamo a sentire. Questo lo vedete, il saluto con l'arcivescovo di Genova, Monsignor Tasca, che ha fatto l'ultima benedizione, e adesso piano piano c'è chi si sta allontanando, li vedete, stanno allontanando coloro che si sono occupati del feretro, quindi dei due feretri, di mamma e figlia, e poi l'arrivo ovviamente dei familiari. Abbiamo visto sì, il vice sindaco Alessandro Terrile, l'assessore regionale, che tra l'altro è della zona di Pegli, Voltri, comunque conosce bene quella delegazione, Alessio Piana, e poi ancora ci sono le istituzioni, le parti, anche gli esponenti più alti in grado, anche dell'Università di Genova. Ci sono tantissimi studenti, potete immaginare anche quanti giovani ci siano a questo funerale, perché da una parte ci sono gli amici Giorgia Sommacal, e poi ci sono però gli studenti che hanno seguito e continueranno a farlo nel segno, nel solco di quello che ha insegnato la loro professoressa Monica Montefalcone, dopo tutto la richiesta da lei stessa quando era in vita, ovviamente non avrebbe mai pensato di perdere la vita proprio in mare, è quella di continuare e di lasciare il segno. Ci sono anche gli agenti della polizia locale, credo che siano centinaia le persone presenti, quindi c'è anche un po' la richiesta, come potete immaginare, di far defluire le persone dopo il saluto alle bare, ai feretri, e poi di conseguenza lasciare il tempo, anche lo spazio, per coloro che sono più vicini alla professoressa e alla figlia, la mamma e la figlia, per dare, consentire questo saluto che, come ognuno di noi ha vissuto nella propria esperienza di chiusura di un lutto, è il momento più vicino e più intimo per salutare i propri cari. Quindi è quello che sta accadendo. Guardate quante persone ci sono, c'è anche la vicinanza delle istituzioni. Salis ha incontrato il padre in forma privata nelle scorse ore, poi per questioni istituzionali oggi non poteva esserci, al suo posto infatti c'è il vice sindaco Alessandro Terrile, poi dicevamo Alessio Piana, assessore regionale allo sviluppo economico di Regione Liguria. Allora proviamo ad andare a Pegli, ovviamente perché io da qui posso raccontare, però può raccontare ancora di più Annissa De Filippi questo momento toccante. A te, Annissa.
1: Sì, Giorgia, proprio in questo momento si stanno allontanando gli amici di Giorgia e Monica. Insomma, è un momento molto delicato, ovviamente molte persone sono in lacrime mentre c'è il marito davanti al feretro della moglie e della figlia, circondato dagli affetti.
0: Allora, questa lo vedete, si sta defluendo, perché poi, come dicevamo prima, c'è anche questa necessità, ovviamente l'attenzione alla famiglia, alle persone più vicine alla mamma e alla figlia, e quindi si lascia il tempo ovviamente di defluire. Guardate quante sono le persone che stanno defluendo, questo è il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, Alessio Piana, come dicevamo prima c'è anche il presidente del Consiglio Comunale di Genova Villa, e quindi anche le istituzioni sono presenti. Allora torno da Annissa De Filippi, a te.
1: Sì, Giorgia, si stanno allontanando i parenti, gli amici, e hanno appena abbandonato la chiesa, le istituzioni, il vice sindaco Terrile. Adesso il papà e marito Carlo Sommacal si trova davanti ai feretri, sta ricevendo gli abbracci dei suoi affetti. Sono centinaia e centinaia le persone che questa mattina si sono radunate per l'ultimo saluto a Monica e Giorgia, e in questo momento stanno parlando tutte le persone delle vicine alla famiglia, e stanno ovviamente cercando di consolare per quanto possibile il padre e marito Carlo Son.

0: sono arrivati presto, le persone hanno occupato tutti i posti della parrocchia di San Francesco qui a Pegli, all'interno della chiesa c'era molto caldo, sventolavano diversi ventagli, anche Carlo Somaca cercava di trovare un pochino di sollievo anche in quest'ultimo momento di saluto a sua moglie e alla figlia. Durante la cerimonia si sono susseguiti i discorsi, alla fine della cerimonia si sono susseguiti i discorsi degli amici, degli studenti di Monica Montefalcone, ha parlato per l'università il direttore del dipartimento Balestrello e poi i racconti più toccanti, quelli dei familiari stretti e degli amici, tra cui un'amica di Giorgia, la giovane ragazza che ha perso la vita con la mamma il 14 maggio scorso, e poi il fidanzato che ha ricordato come porterà avanti il ricordo di Giorgia, che sognava con lui in futuro, le loro vacanze nella loro seconda casa, che era la Sardegna, dove saranno anche disperse le ceneri di Giorgia, e ancora invece i discorsi più ufficiali, quelli di Monsignor Tasca, che ha ricordato che la morte non potrà strappare via il ricordo di Giorgia e di Monica. Adesso stiamo, le immagini stanno raccontando questo ultimo saluto davanti ai feretri di Monica e Giorgia. Ci sono tantissime persone che hanno salutato prima Carlo, poi si fermano davanti ai feretri e si allontanano pian piano dalla parrocchia. Qui la via è proprio piena di persone che si stanno allontanando, avevano riempito la parrocchia fin da presto questa mattina, alle 9 le prime persone erano arrivate a occupare i posti della parrocchia e a scrivere dei ricordi sul libro delle dediche, in particolare le studentesse di Monica Montefalcone, messaggi di ringraziamento, di stima e anche un intento, quello di portare avanti l'operato della prof, morta durante una spedizione scientifica mentre faceva un rilievo dei coralli nell'atollo delle Maldive. In questo momento continua la coda di persone che vogliono salutare Monica e Giorgia avvicinandosi ai feretri. Il padre è veramente circondato da tantissime persone in questo delicatissimo momento. I feretri erano arrivati già ieri sera nella parrocchia di San Francesco a Pegli per la veglia. E proprio in questo momento, Giorgia, iniziano i canti fuori dalla parrocchia. Dei ragazzi si sono radunati e stanno suonando la chitarra e cantando dei canti che erano proprio cari a Monica, che in questa parrocchia era vicino a tutti i ragazzi e faceva anche dei colloqui per sostenerli, oltre ad essere ministero dell'Eucaristia, quindi veramente attiva, come ha ricordato il prete, il parroco che ha sposato Giorgia e Carlo. Proprio dal momento del matrimonio si era concretizzata l'iniziazione cristiana di Monica, che poi era continuata per tutta la sua vita. In particolare molto toccante quello del tatuaggio che Monica portava sul braccio, riportando un salmo in cui si diceva che avrebbe accolto anche serenamente la morte nella Valle Oscura. Sembra veramente un'immagine troppo vicina a quello che poi è realmente accaduto. Questa morte in una grotta buia a 50-60 metri di profondità insieme a sua figlia. Ovviamente, come puoi immaginare, questi canti sono molto toccanti e tutte le persone si abbracciano, tanti pianti, tanti gli abbracci tra conoscenti, amici, intorno al marito, intorno a Carlo.
1: Grazie, grazie Annisa. Andiamo magari avanti ancora per raccontare. È chiaro che mi sembra di capire che i tempi siano lunghi e allungati di saluto, intanto perché c'erano veramente tante persone, come dicevi tu, non solo le istituzioni, non solo i vertici dell'università, i conoscenti, gli amici, ma poi c'era anche tutto il mondo appunto universitario, tantissimi giovani. E poi, e quindi già di solito questo momento di saluto e di dolore di vicinanza verso coloro che poi sono i parenti più stretti, immagino che ci vogliano un po' di minuti per salutare il padre, il fratello, comunque le persone che

0: sono più vicine ed erano più vicine a Monica e a Giorgia, quindi se sei d'accordo andiamo ancora avanti, poi raccontaci tu anche quanto possa proseguire ancora questo saluto, lungo saluto, poi la partenza e l'arrivo subito al cimitero comunque. Ci fermiamo, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per proseguire, poi chiudere quindi con questo finale sull'ultimo saluto alla famiglia di Monica e di Giorgia, tra poco.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
3: Anche gli amici stanno supportando questa famiglia in questa frangente così difficile della vita, di cui, come dicevo anche all'inizio Don Pietro, è difficile trovare una motivazione, ma credo che la motivazione, qui siamo qua per dire sì, la morte non ha l'ultima parola, e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È per questa famiglia, per chi sta soffrendo, per chi deve portare il peso della sofferenza, che davvero possano sempre trovare l'appoggio, l'aiuto di cui è indispensabile per riuscire anche ad andare avanti in questo frangente. Credo che tutti siamo chiamati a dare una mano in questa situazione.
4: Sembra c'è anche una mancanza di verità, diciamo, al momento su quello che è successo, oltre che il dolore.
3: Credo che questo sia un compito di chi ha questo dovere, dove fare la verità e dare un motivo ai fatti. Credo che oggi per me, almeno qui, è davvero Signore, dà la forza a queste persone ad andare avanti.
4: Abbiamo visto una bella comunità intorno a questa famiglia, enorme comunità.
3: Bellissima, io meno vedevo da sopra come gli amici di Matteo gli stavano vicini, è una cosa bellissima, come davvero si sentivano uno con lui. È davvero una cosa bella questo sentire le persone che ti vogliono bene, che ti stanno vicini. È un grandissimo regalo, è una grandissima esperienza anche davvero di comunione per me che sono credente.
4: Invece un pensiero per la persona, una scienziata e per la figlia.
3: Certamente un'esperienza che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
4: Grazie,
3: buon lavoro a voi.
4: Grazie.
3: Buon lavoro a voi.
4: Grazie.
5: E abbiamo sentito le parole dell'arcivescovo regionale Marco Tasca subito dopo i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Lì per noi c'è Annissa De Filippi, non so se posso tornare da lei per fare la sintesi di questa mattinata, di questo lungo e doloroso addio, mentre familiari e amici continuano a salutare il papà e il fratello. E allora torno da Annissa De Filippi. Buongiorno Annissa.
6: Buongiorno Tiziana. Sì, abbiamo appena sentito le parole di Monsignor Tasca, che ha parlato di quanto il sorriso di Monica e di Giorgia resterà in questa comunità e ha trovato questa comunità veramente unita, ma anche l'importanza di questa professoressa, dei dati che

0: ha raccolto lungo 26 anni di carriera. E in questo momento potete sentire forse i canti dei giovani che seguiva Monica in questa parrocchia, stanno suonando la chitarra e cantando i salmi, i canti tanto cari a Monica, che in questa parrocchia si era sposata, aveva visto la benedizione dei suoi figli, proprio di Giorgia, ma anche del suo figlio maschio. E abbiamo assistito questa mattina davvero a una comunità che si è riunita in questa grande chiesa che era stracolma, anche fuori le persone continuavano a voler entrare o comunque a fermarsi per ascoltare le parole del Monsignor Tasca.
1: Grazie, grazie Ranissa De Filippi. Tanto ti faccio spostare leggermente perché questo è il momento poi delle salme che lasceranno appunto il sagrato della chiesa, quindi possiamo continuare a tenere le immagini che arrivano proprio in diretta da Pegli e andare a ricordare anche quello che è avvenuto oggi. Tra l'altro abbiamo una notizia dell'ultima ora che riguarda la cronaca, che tra poco insomma ci faremo raccontare. Allora, non so se possiamo ritornare con le immagini lì, tanto per capire e sentire però anche Annissa De Filippi. Annissa?
0: Sì, Tiziana, in questo momento Carlo Somacal è ancora circondato dai amici e parenti che stanno dando l'ultimo saluto davanti ai feretri di Monica Montefalcone e di Giorgia Somacal. Sono state tantissime le persone che si sono radunate in questa grande chiesa di San Francesco a Pegli questa mattina, sin dalle 9. Le prime persone sono entrate, hanno voluto lasciare un loro ricordo, una dedica sul libro che poi sarà consegnato alla famiglia. La messa è stata presieduta dal Monsignor Tasca, che poi ha parlato anche all'uscita, ricordando l'importanza di questa professoressa e di quanto avesse fatto nella sua. I canti dei ragazzi che Monica Montefalcone seguiva proprio in questa parrocchia stanno suonando la chitarra e cantando da vicino ai feretri, dove continua anche la preghiera degli amici, dei parenti, degli studenti che conoscevano la professoressa, ma anche degli amici e le amiche di Giorgia, la giovane figlia morta insieme alla madre. Il 14 maggio scorso, lo ricordiamo. All'interno della chiesa questa mattina ha parlato la migliore amica di Giorgia, ricordando le loro partite di calcio dove si erano conosciute, e poi le cene insieme, i momenti conviviali, e come Giorgia parlasse di sua mamma con grande ammirazione e riguardo anche alla carriera di scienziata e professoressa che lei stava seguendo, si stava per laureare in ingegneria biomedica. Questi sono momenti davvero toccanti perché stanno per uscire gli amici di Giorgia, difficilissimo per accettare la morte di un'amica, di una ragazza così giovane, nonostante le parole di conforto ascoltate durante l'omelia di Monsignor Tasca, che ha detto più volte, l'ha ripetuto più volte, che la morte non ha l'ultima parola, quindi che non cancella il sorriso di Monica e di Giorgia.
1: Grazie, grazie Anissa. Allora rimaniamo con le immagini. Intanto però vi leggo questa ultima ora, la vedete anche in grafica, omicidio nel centro di Genova, nei giardini di Villetta di Negro. È stato ucciso un uomo nei giardini di Genova, in pieno centro città. L'allarme è arrivato poco prima delle 10, quando una ragazza ha visto un uomo trascinare un cadavere. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno fermato l'omicida. Si tratta di un uomo di nazionalità senegalese, non è chiaro il movente del delitto. L'aggressore, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito un uomo di 49 anni che dovrebbe essere un senza dimora italiano con dei cocci di bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi emersi, ovviamente indagini in corso. Quindi lo vedete anche nella nostra ultima ora, un omicidio questa mattina nel centro di Genova.

Ed è stata proprio una ragazza che passava lì a vedere e a dare l'allarme, e grazie anche alle telecamere, insomma, si è riusciti a fermare il presunto omicida. Si tratterebbe appunto di un uomo di nazionalità senegalese. Secondo appunto questa prima ricostruzione, avrebbe colpito senza fissa dimora di 49 anni, italiano, con dei cocci di bottiglia. Allora, intanto continuiamo a vedere le immagini di Francesca Cangiotti, immagini che ci arrivano dall'esterno della chiesa di San Francesco a Pegli, come era facilmente immaginabile, con le centinaia e centinaia di persone che sono in questo momento, che hanno voluto partecipare e dare l'ultimo saluto. Questi minuti sono lunghi, perché è questo ultimo abbraccio che appunto familiari, amici, amici della moglie, amici della figlia, studenti, colleghi della professoressa. Ricordiamo che Giorgia si sarebbe laureata tra pochissime settimane, e anche tutta quella zona di Pegli, tutte le persone che lei aiutava, persone, ragazzi che lei seguiva nei vari gruppi della parrocchia, tutti vogliono portare un saluto, un abbraccio a questo papà e a questo fratello, distrutti ovviamente dal dolore. È vero, Monica era una donna di grande fede, era ministro anche straordinario dell'Eucaristia, è vero, per chi crede, come ha ricordato Monsignor Tasca, che l'aldilà è la vita eterna per chi crede, ma nonostante questo ci sono momenti che sono di strazio anche per chi ha fede, anche per chi crede. Poi un'altra delle cose che ha molto colpito in questa giornata di dolore, come sempre quando purtroppo chi fa questo nostro lavoro racconta, deve raccontare questi addì, sono i volti giovani, giovanissimi, straniti, gli occhiali scuri di giovanissimi amici di Giorgia, studentesse, studenti della professoressa Montefalcone. Così come la professoressa Montefalcone per un periodo era stata catechista proprio in quella parrocchia, quindi aveva sicuramente cresciuto nella fede decine di ragazzi che in questo momento sono lì a salutarla per un'ultima volta. Vedete che continuano gli abbracci, lo ricordiamo ancora una volta che per volere della famiglia i funerali non sono stati aperti alle telecamere, per questo che le immagini che vi mostriamo sono queste, che non ci sono immagini dall'interno della chiesa. Lo stesso marito della professoressa Montefalcone, papà di Giorgia, si è reso molto disponibile nei giorni successivi a parlare anche con i giornalisti, perché ha sempre detto: voglio gridare che tipo di donna fosse mia moglie e mia figlia. Allora, vedete che c'è stato forse un ultimo abbraccio, insomma ha parlato anche con le persone delle pompe funebri, ecco, insomma ci sono anche dei colleghi, vedete che si stanno sistemando, si stanno prendendo gli accordi, gli ultimi accordi, e poi ci sarà il momento sempre più straziante della chiusura proprio del carro funebre. Sono quei momenti in cui forse ci si rende conto, nonostante tutti questi giorni, questa attenzione anche mediatica, ne abbiamo parlato molto anche noi, di come prima una tragedia del genere vissuta a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, e poi la certezza che non sarebbero più tornate a casa, la paura di non poterle salutare, la paura che non si riuscisse a recuperare i loro corpi, e poi di parallelo
quest'uomo che dice: io devo tenere duro per mio figlio, per la memoria di mia moglie che non era una sprovveduta e per l'amore di mia figlia. Non voglio assolutamente che la loro memoria venga macchiata da tante parole, da tante frasi.

0: che leggo sui social, e insomma questo è quanto. Torno da Nissa De Filippi perché direi che insomma sono gli ultimi istanti. Annissa.
1: Sì, Tiziana, siamo veramente agli ultimi momenti, le ultime persone stanno salutando i feretri di Monica e Giorgia e abbracciando Carlo Sommacal. Pochi istanti fa sono finiti anche i canti con un applauso da parte dei ragazzi della parrocchia che avevano cantato, suonato la chitarra sia durante le celebrazioni dei funerali sia all'esterno. Potete vedere tantissimi studenti che escono dalla parrocchia, ovviamente gli animi sono un po' scossi, quindi i giovanissimi stanno piangendo, reagendo anche a questa tragedia come possono. Si sono accese le prime auto delle onoranze funebri, ancora tante sono però le persone in attesa di salutare i feretri. La chiesa d'altronde era piena sin da questa mattina alle 10, le persone erano entrate, avevano preso posto, avevano lasciato un messaggio nel libro delle dediche. Carlo Sommacal era arrivato più tardi da solo in scooter, aveva accolto i familiari davanti all'ingresso della parrocchia e poi era entrato, ha seguito tutta l'omelia ovviamente davanti ai feretri della sua figlia e di sua moglie e non ha preso parola per Giorgia, la ragazza di 22 anni, la figlia, ha parlato il fidanzato Federico ricordando quanto fossero preziosi i loro progetti che lui tenterà comunque di portare avanti nel suo ricordo. Poi ha preso parola un'amica della figlia, un'amica di Giorgia, che ha ricordato quanto passassero tempo a parlare della carriera, del successo della mamma. Ci sono dei momenti un po' concitati alle nostre spalle per un gruppo di giovanissimi che non è felice della nostra presenza, c'è tanta stampa ovviamente perché al di là del momento di cordoglio dell'ultimo saluto c'è un'inchiesta, una doppia inchiesta che riguarda questo incidente avvenuto il 14 maggio, se ne stanno occupando due procure, quella maldiviana e quella romana, sulle indagini fatte anche dalla squadra mobile di Genova che ha ritirato tutti i materiali, le GoPro, da cui si spera si potrà capire quanto accaduto e anche restituire ancora più, se necessario, dignità a questa professoressa che, lo ricordiamo, si trovava alle Maldive per una crociera scientifica, un progetto che portava avanti da 26 anni. Dopo il suo maestro, il mentore, il professore Carlo Niche Bianchi, ogni anno andavano a vedere lo stato dei coralli, questo atollo delle Maldive, per capire come stiamo, come sta il pianeta, perché è in corso un grandissimo cambiamento climatico. La professoressa Montefalcone, fuori dalle aule, lo ricordava Carlo Sommacal anche ai nostri microfoni, parlava sempre di ambiente, era attentissima sulla raccolta differenziata, su rispettare ogni regola per dare un futuro a questo pianeta e ovviamente a tutti i ragazzi e le ragazze che lo abitano e lo abiteranno. Un interesse che condivideva con la figlia, che tra qualche settimana si sarebbe laureata in ingegneria biomedica, ma in qualche modo aveva seguito le orme della madre e con lei era in ogni spedizione scientifica. Sempre il padre ricordava di come fossero insieme, sempre Monica a raccogliere i dati e la figlia Giorgia a trascriverli. Dati che saranno veramente importanti per la ricerca. La professoressa Montefalcone aveva 8.600 citazioni in paper, in ricerche scientifiche di tutto il mondo. E in più era una sub esperta, una sub con tutti i patentini, anche quello per andare in grotta. Continuiamo a trovarci davanti alle persone che stanno lasciando la parrocchia, la chiesa di San Francesco qui a Pegli. Intanto si è avvicinato Carlo Sommacal verso l'uscita. Vedete che

0: è abbracciato da un amico, sta salutando tutte le persone venute, quindi si sta avvicinando nella nostra direzione, se potete vedere nelle immagini. Insomma, Cala ha sempre parlato con la stampa, a grande rispetto del lavoro che stiamo facendo, anche proprio per dare giustizia a sua moglie, a quanto accaduto. Sono state fatte tante illazioni, troppe, ha detto Carlo, vedete, saluta e bacia tutti gli amici e i presenti che sono venuti ai funerali della moglie e della figlia.
1: Avete visto, insomma, quante persone hanno salutato quest'uomo, questo marito e questo padre. La macchina, la prima macchina che si è aperta, e quindi, insomma, pochi istanti e vedremo i due carri funebri lasciare Pegli in questa mattinata molto calda, il sole che ha salutato per l'ultima volta Monica e Giorgia, il mare che loro amavano tanto, il mare che la professoressa Montefalcone, per la professoressa Montefalcone era il suo ambiente, la sua casa proprio lì. E c'è l'applauso.

0: l'ultimo applauso fuori dalla chiesa di San Francesco a Pegli con i volontari della parrocchia che stanno indicando ai giornalisti che sono presenti di fare spazio per lasciar passare i carro funebri. Eccoli che si stanno per muovere. Era stato tirato una corda, insomma proprio un'indicazione, come dire, oltre non passate. Ed ecco, Annissa.
1: Sì, Tiziana, si stanno spostando, come potete vedere dalle immagini, stanno uscendo i carri funebri con il feretro. Il primo a passare è quello di Giorgia Sommacal. Sono tantissime rose sulla sua bara, alcune sono blu come il mare, come i messaggi che erano presenti anche in chiesa questa mattina. Carlo Sommacal le definiva due sirene. Si è allontanato il carro che porta Giorgia Sommacal e adesso è il momento del passaggio di quello di Monica Montefalcone. Anche per lei rose bianche e blu per ricordare i colori del mare che tanto amavano. E poi se ne sta andando Carlo Sommacal, papà, e il marito, la compagna, moglie e figlia, una lunga coda come potete vedere di auto a scendere, sono seguite da parenti e amici. Sono tantissime le persone presenti ancora qua davanti alla parrocchia di San Francesco. I carri funebri stanno andando via. Le persone restano ancora sul piazzale per scambiarsi una parola di conforto, un abbraccio, occhiali scuri ovviamente per coprire le lacrime, il dolore.
0: Grazie ad Annissa De Filippi insieme a Francesca Cangiotti. Il momento adesso del vuoto, del dolore continua e

0: costante di chi dovrà fare i conti con una vita senza una moglie, senza una madre, senza un'amica, senza una professoressa. A meno che tu non abbia da aggiungere qualcosa, Nissa, io ti saluto.
1: No, Tiziana, qui è tutto, anche perché ora è proprio un momento di raccoglimento tra parenti e amici, quindi...
0: Grazie. Grazie ad Anissa De Filippi e a Francesca Cangiotti. In questa mattinata con Giorgia Fabiocchi vi abbiamo raccontato, abbiamo cercato di farlo con la discrezione che aveva richiesto la famiglia, questo momento di dolore, che è un dolore però non solo della famiglia, non solo degli amici, non solo degli studenti, di una comunità, di una parrocchia, di un quartiere che è quella di Pegli, un dolore che poi si è esteso anche alla città di Genova e oltre, a tutti coloro che avevano incontrato in questi anni, avevano frequentato la professoressa Montefalcone e la figlia. Un sabato di notizie, di tantissime notizie, notizie di cronaca. Allora, non so se posso tornare da Dario Vassallo per vedere che cosa c'è sul nostro sito primocanale.it, oppure se prima facciamo il punto sulle autostrade. Allora, partiamo dalle autostrade. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Una situazione che abbiamo monitorato parallelamente ai funerali delle due vittime genovesi della tragedia delle Maldive per tutta la mattinata, perché è stata una mattinata e continua ad essere una mattinata abbastanza caotica, abbastanza pesante. Il giorno di apertura, diciamo così, del ponte del 2 giugno, con, come abbiamo detto altre volte, insomma, da un lato la buona notizia degli alberghi pieni, esauriti quasi tutti, e dall'altro però i problemi legati strutturalmente a quella che è la situazione della nostra autostrada e tanti cantieri che chi viene in Liguria trova, non solo chi viene in Liguria, i cantieri con cui anche i liguri quotidianamente sono costretti purtroppo a confrontarsi. Vediamo quella che è la situazione, innanzitutto intorno al nodo di Genova, nodo allargato, a partire dai 3 km di coda che ci sono tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, poi andando più su troviamo altri 2 km tra Vigliore Borbera e Roncoscrivia, sempre per lavori, e quindi una coda, questa c'è dall'inizio della mattinata, in uscita Vigliore Borbera provenendo da Milano, in questo caso per traffico intenso. Nella parte di Levante genovese, coda tra il bivio a 12-7 Milano-Genova e Rapallo per traffico intenso. Se ci spostiamo invece a Ponente troviamo code a tratti tra la diramazione di 26 e il bivio a 26 e 10 Genova e Ventimiglia, anche qui per traffico intenso, e ancora più a Ponente code tra Arenzano e Savona, sempre per il traffico. Se ci spostiamo poi più, diciamo così, sulla 10, qui la situazione è maggiormente critica, perché tra Savona e Spotone direzione Francia per il traffico troviamo 8 km di coda, e poi ne troviamo altri due, o meglio qui sono rallentamenti per la verità, tra Spotorno e Feglino, sempre in direzione Francia e sempre per il traffico intenso. Quindi questa è una situazione che ci auguriamo si possa normalizzare col passare del tempo, quando i vari turisti raggiungeranno i luoghi che avevano scelto per passare appunto in Liguria questo ponte del 2 giugno. Tiziana.
0: Grazie, grazie Dario. Possiamo anche però dare un'occhiata alle tante notizie di cronaca che ci sono questa mattina. Devo dire che è stato un sabato molto molto pieno, è un sabato pieno di notizie e anche di cronaca. È così Dario?
2: Assolutamente, così, e tutti i nostri telespettatori possono trovarne conferma sul sito primocanale.it, di cui scorriamo velocemente la home page con quelle che sono appunto le notizie più importanti. Apriamo con questo omicidio, un omicidio che è nel pieno centro di Genova, omicidio nel giardino di Villetta di Negro, dove un uomo è stato ucciso. L'omicida è un senegalese, non sono ancora noti la vittima, un clochard, non sono ancora noti, diciamo così, i motivi di questo omicidio. Poi scorriamo ovviamente lo spazio dedicato ai funerali, alla tragedia delle Maldive, funerali di Monica e di Giorgia, con la frase che più ci ha colpito nell'ambito dell'omelia di Monsignor Tasca, dell'arcivescovo di Genova: la morte non ha l'ultima parola, ha detto. Poi

0: Un'altra notizia che è venuta fuori proprio in mattinata, una notizia drammatica che ci riporta un episodio avvenuto a Bordighera, la morte della piccola Beatrice. È stato arrestato infatti il compagno della madre. Se scorriamo, Beatrice era la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio del 2026, l'uomo era indagato a piede libero e, come ci dice l'articolo di Alessandra Boera, adesso è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Ci sono dei particolari veramente molto, molto drammatici in questa vicenda che potete trovare scorrendo l'articolo.
1: Proprio pronta Alessandra Boero proprio su questo, e allora andiamo ad ascoltarla. Buongiorno Alessandra.
2: Maltrattamenti continuati e aggravati, perché perpetrati ai danni di una minore, soprattutto hanno causato la morte. Questa è l'accusa a carico di Manuel Iannuzzi, arrestato questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Imperia. Manuel Iannuzzi è il compagno di Manuela Aiello, già detenuta dallo scorso 9 febbraio, la mamma della piccola Bea, morta appunto per maltrattamenti. La causa è stata un trauma, un'emorragia cerebrale dovuta proprio da un trauma cranico. A breve un estratto delle dichiarazioni di Lari. Ecco, la prima volta che Lari effettivamente si commuove, lo ha detto: in tanti anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere. Si riferisce chiaramente alle immagini della bimba. Il giudice addirittura ha definito abominevoli le gesta di Iannuzzi sulla piccola Beatrice.
1: Grazie, grazie Alessandra. Allora andiamo ad ascoltare proprio le parole del procuratore capo Alberto Lari.
3: La prova a suo carico sono essenzialmente le chat, perché abbiamo sequestrato il telefono di Iannuzzi.
1: Allora andiamo a recuperare, se riusciamo, se no poi non importa. Ok. Volevo dire che la tecnologia oggi non ci assiste in questa giornata, diciamo, dove c'è tutto e di più, soprattutto di cronaca. Allora andiamo ad ascoltare un estratto delle parole del procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Come mai oggi si è arrivati all'arresto del compagno della madre della piccola Beatrice?
4: Perché Iannuzzi è stato arrestato? Quali sono le prove a suo carico?
3: Allora, le prove a suo carico sono essenzialmente le chat, perché abbiamo sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indiziate, e perché poi anche le immagini prese con le video delle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che dalla Aiello sono totalmente false, cioè i fatti sono andati in maniera completamente diversa. Il fatto è avvenuto a casa dello Iannuzzi e poi la bambina Beatrice è stata portata a casa dell'Aiello quando era già deceduta, e quindi la chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie, è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena concordata tra l'Aiello e lo Iannuzzi per depistare le indagini.
4: Si parla di violenza brutale.
1: E queste erano le parole del procuratore capo Alberto Lari. Torno però da Dario Vassallo, perché c'è una notizia che, insomma, volevamo dare, anche raccontare in modo diverso, ma in questa giornata, insomma, la cronaca ha avuto la priorità, che riguarda Don Gallo.
0: Sì, Tiziana, proprio così. In realtà è una notizia, diciamo così, che alleggerisce un pochettino questa mattinata, ma la diamo anche per forma di servizio pubblico. Perché? Perché oggi pomeriggio in piazza Matteotti si terrà un concerto per ricordare Don Gallo, e questa, diciamo così, è la parte ludica. Peraltro un concerto dove parteciperanno artisti come gli Ex Otago, come Vinicio Capossela, come Federico Sirianni, Tre Allegri Ragazzi Morti, Dente, via dicendo. Noi lo diciamo anche perché ci saranno ovviamente delle limitazioni al traffico, nel senso che sono state prese delle misure di sicurezza, perché evidentemente un concerto gratuito che verosimilmente sicuramente attrarrà molti genovesi. E allora ricordiamo che dalle 15.30 in poi verrà delimitata l'area tra Porta Soprana, Salita Pollaiuoli, via San Lorenzo, via Tommaso Reggio

0: e il passaggio da Piazza dei Ferrari a Matteotti, si potrà comunque entrare e uscire liberamente. Gli ingressi saranno da Porta Soprana a via San Lorenzo e le uscite da via Tommaso Reggio, salita Pollaioli e il passaggio da Piazza dei Ferrari a Matteotti. Questa è per una notizia, diciamo così, di ordine, di ordine pubblico, nel senso che è verosimile che un concerto così attrarrà, come dicevo prima, molti genovesi.
1: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a Deva Perasso per tutti gli aggiornamenti sul nostro sito, ad Andrea Rocchiccioli e a Mario Bocconi in regia. Tutte le notizie, ve lo ricordo, sono aggiornate sul nostro sito sulla situazione delle autostrade. Per chi volesse anche rileggere le parole dell'omelia dell'arcivescovo Tasca, l'ultimo addio, l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Somacal, l'omicidio in centro a Genova, che trovate in apertura sul sito primocanale.it, l'arresto del compagno della madre della piccola Beatrice. Insomma, veramente un sabato densissimo di notizie, purtroppo di cronaca nera, e la situazione delle autostrade. Beati a chi, quelle persone che possono essere in vacanza. Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La generale. Fidati.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. 2 anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel 4° governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come

nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica, in una politica spesso

0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliele anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, con un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del

0: Governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
1: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
2: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa. C'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
2: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
3: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
2: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, lei ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
3: Ma mi consente di dire
2: che la nuova legge elettorale vediamo a questo punto come diventerà.

0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee ma rimane sotto a quelle delle politiche è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni.

0: generazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il 5° ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica che è appunto Futuro Nazionale.
1: Dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci

0: Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
5: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
5: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono...
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
6: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
5: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si,

0: dice a Genova che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto, scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: E del sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica,

0: perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
1: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America,
1: poi Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione. Però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
1: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali. Come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi
4: Ben ritrovata, io torno sulla

0: Parte politica, proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine, chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però beh.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe
3: Sarebbe
2: anche
3: comodo
2: nel
3: come
2: centrodestra.
3: numeri.
2: Quindi se no
4: Come numeri sì,
2: centrodestra
4: però un po' il
2: sarebbe.
4: discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche, il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi, da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, 1 anno, 2 anni, 3 anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita, per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
2: Assolutamente, la ringraziamo perché per noi. Strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria su cui si avvertono veramente degli
1: Però
2: importanti
1: bisogna avere
2: investimenti.
1: cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri. Quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
2: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto.

0: apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82 e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi, andiamo a salutare Fabrizio Matteini. Buongiorno.
6: Buongiorno, ciao.
5: Ciao.
6: Ciao a tutti.
5: Allora, ci racconti

0: racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare la Liguria?
1: Beh, ho lasciato la Liguria, ho lasciato l'Italia più o meno, insomma. Diciamo che me ne sono andato nel 2015. Mi senti bene?
0: Sì, sì, tranquillo, tranquillo.
1: Ah, sì, sì. Dunque, per una serie di motivi, forse un po' la crisi di mezza età, avevo 40 anni, da copione, crisi di mezza età. Poi volevo sposarmi col mio compagno, non c'erano ancora le leggi sulle unioni civili, uh-huh. E stavamo preparando il matrimonio a Londra e ci si è resi conto che avremmo voluto stare qua magari un paio d'anni, visto che tornare in Italia da sposati senza essere sposati ufficialmente in Italia sembrava un po' strano. Uh-huh. E poi siamo rimasti nonostante tutto, insomma.
0: Perché dici nonostante tutto? Perché è cambiata tanto in questi anni?
1: Beh, sì, credo che sia cambiato il mondo in questi anni. Sicuramente ci sono state una serie di eventi. Brexit è arrivato subito dopo, cioè il referendum è arrivato un anno dopo che mi sono trasferito qui a Londra. Poi il Covid sicuramente ha cambiato tantissimo l'aspetto del paese. E sì, le cose sono cambiate tanto, principalmente in peggio, direi.
0: Per esempio, prima di arrivare poi al tuo lavoro, nel riuscire a affittare, comprare una casa, il costo della vita, andare fuori, in questo anche proprio concretamente, come un po' in tutte le parti, ma forse Londra e Milano, New York sono proprio esempi, no? Tra quelli più, sì, lampanti.
1: No, è vero, sicuramente il costo della vita è aumentato in maniera esponenziale, a partire dal fatto che Brexit ha imposto dei dazi su quello che arriva dall'Europa, e quindi tutto quello che erano cose che io chiaramente, il caffè, la pasta, cose magari essenziali per avere una connessione
0: con l'Italia.
1: Anche emotiva con l'Italia.
0: Esatto.
1: Diciamo che quando vengo a Genova faccio il pieno di pasta, non ditelo a nessuno ovviamente, però sì, faccio il pieno di...
0: Sì, perché sono diventati ovviamente dei beni extra lusso. Di lusso.
1: Sì,
0: non è extra, ma
1: diciamo
0: lusso,
1: che costano di più, sì, poi si trova il modo. Per fortuna ci sono questi negozi, principalmente sono catene di turchi che importano grosse quantità di cibo straniero, tra cui, mm-hmm, anche quello italiano. Poi c'è Italy anche, che è una grande risorsa, ci sono un sacco di... c'è il pesto di Pra, per esempio, da Italy. Ora, non voglio fare
0: pubblicità, quello lì
1: però...
0: un pochino ti fa un po' sentire, diciamo, un po' meno la lontananza quando vai lì,
1: sì,
0: te lo prendi e ti fai solo la pasta.
1: Prendo la focaccia, sì, prendo la focaccia, mi prendo, insomma, delle cose che mi fanno sentire un po' meno lontano.
0: Un po' meno lontano. Senti, arriviamo adesso al tuo lavoro, la tua professione.
1: Diciamo che, allora, io sono un attore, mi sono formato a Genova, mi sono formato alla Scuola dello Stabile di Genova, che, uh-huh, oggi è il Teatro Nazionale, e ho lavorato tanto, perché comunque mi sono trasferito qua a 40 anni, quindi avevo già, diciamo, una carriera. In
0: certo.
1: Non l'ho pensata tanto, forse se l'avessi pensata tanto questo cambiamento forse non sarei mai venuto. No, però le cose, non lo so, nella vita a volte è strano, perché tu fai una cosa magari distinto, forse appunto spinto anche un po' dalle ragioni che dicevo prima, non pensavo di starci 11 anni, ecco. E poi arriverò magari ai motivi per cui mi sono fermato, chiaramente, perché sono, sì, sempre un po' un matto che sta qua, come dire, per suo malgrado, invece c'è una scelta. Allora, mi sono dovuto reinventare all'inizio, perché ho trovato subito un agente, uh-huh, dopo un anno che stavo qua ho iniziato a fare dei provini, ho tenuto anche un'agenzia in Italia con cui lavoravo, ho continuato a collaborare anche in Italia, quindi poi io ho lavorato molto col Teatro di Genova, con il Teatro dell'Archivolto, con, uh-huh, un sacco di realtà genovesi, con Laura Sicignano, insomma con tanti, e anche col Teatro dell'Elfo per diversi anni. Allora poi sono tornato, ogni tanto tornavo in Italia, sono tornato poi nel 2019 per fare un lavoro, però intanto parallelamente ho costruito poi la mia carriera, ho ricostruito la mia carriera qua. Poi a un certo punto, forse anche per il Covid, mi sono trovato un po' un punto morto, nel senso che a quella distanza ormai erano già troppi anni che stavo qua, e troppi anni che mancavo dall'Italia, e il Covid ha un po' rimesso, credo, come per molti, ha rimesso in discussione

0: un po' tutto, e quindi ho deciso di realizzare anche un sogno, forse che era nel cassetto, che era quello di fare un corso. Quindi ho fatto domanda per il master alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra, che era un po' un sogno, che è la scuola di Laurence Olivier, la scuola di Harold Pinter, Judi Dench, insomma. E ho detto, vabbè, proviamo, dai, tanto ormai 40 anni l'ho fatta tutta, mi sono sposato, sono venuto a Londra, insomma, ormai facciamo quello che vogliamo, insomma,
1: buttiamoci ancora.
0: Ma sì, ma che ce frega. Così. Ci ho provato e mi hanno preso, quindi insomma, mi hanno preso, quindi mi sono trovato improvvisamente a fare questo corso, questo master in acting contemporary, che era un sogno, perché ho lavorato con, a parte con un gruppo di ragazzi molto più giovani di me, chiaramente era un po' lo zio della situazione, e però l'unico straniero, ero l'unico, insomma, straniero non madrelingua. Sì. E ho imparato tantissimo, ho lavorato con grandi autori, con compagnie che riscrivono il teatro. Qua la drammaturgia, insomma, vabbè, questo è un discorso diverso, però sono un po' nel paese della cuccagna per un attore qua, perché insomma... Qua qua vado a teatro.
1: No, cioè, no.
0: Ma infatti, cioè, uno su tutti, il grande William Shakespeare, ma poi tutti, qua la drammaturgia contemporanea è meravigliosa, c'è una riscrittura dei classici, c'è una affrontano anche i temi contemporanei con un taglio interessantissimo, la comunità attoriale ha un altro approccio al lavoro, e devo dire che sto vivendo veramente di esperienza dopo esperienza. Poi mi sono trovato poi a insegnare, io già insegnavo teatro, che poi in realtà si tratta di passare, insomma, di passare quello che hai imparato, non c'è molto da insegnare, cioè da trasmettere quello che hai ricevuto, e per fortuna con la lingua mi sono trovato all'inizio un po'. Cioè, viverci è diverso chiaramente nella quotidianità, però diciamo che avevo la fortuna di aver iniziato a studiare l'inglese presto, perché se no, insomma, arrivare a 40 anni senza parlare inglese sarebbe stato uno shock, e già lo è stato. Però io quando avevo 11 anni, per fortuna i miei genitori mi hanno sempre assecondato in tutte le mie follie, e mi mandavano, ero già un bambino particolare, diciamo così. Andavo tutte le estati a studiare, venivo a studiare qua in Gran Bretagna.
1: Ah, beh, dai, partivi già avvantaggiato allora.
0: Sì, sì, sì. Poi mi sono sempre, nel mio delirio da ragazzino, quando mi diceva sogna in grande, dicevo, ah sì, guarda, voglio fare l'attore internazionale. Poi in realtà portavo il secolo XIX la notte, scusate, forse non dovrei dirlo, ma di notte,
1: no.
0: Dagli abbonati, facevo tutti i lavori possibili, insomma. E avevo 20 anni sognando di essere un attore internazionale.
1: Però quel sogno l'hai realizzato.
0: Ma sì, voglio dire, non ho una statuetta di Oscar qua o di BAFTA da presentarvi, però per me la cosa più bella è poter dire sì, io recito, lavoro, faccio tournée, faccio teatro, faccio cinema,
1: ecco,
0: faccio televisione qua.
1: Ti piace di più il teatro, il cinema, la televisione?
0: Che bella
1: domanda.
0: Dove
1: ti senti più
0: questa.
1: A casa?
0: Non lo so, bella domanda. Tempo
1: perché
0: è poco.
1: Che allora, domanda diciamo... mi fai? Se l'avessi capito, farei solo quello.
0: No, mi piace tutto del mio lavoro. Cioè, il teatro è il primo amore, direi, è quello dove mi sento più a casa mia, ecco, diciamo che mi sento più a casa. Però negli ultimi anni ho sviluppato più interesse per lo screen acting, cioè per il cinema e la televisione, che trovo affascinante, forse perché lo conosco un po' di meno, e forse perché essendo bilingue, ma non sono ovviamente native, non sono madrelingua inglese, comunque c'è sempre un accento che porto qua, che è interessante perché mi permette anche di esplorare, di essere un po' lo straniero qua, e quindi anche di giocare con questa cosa.
1: Certo. Tu dicevi alla fine mi sono fermato, e penso che questa sarà l'ultima tappa, no? Nel senso, non pensi di rientrare?
0: Ma non lo so, la vita è strana, non so se è l'ultima tappa. Conoscendomi, io sono aperto a mille possibilità. Londra è un po' una finestra sul mondo, quindi non ci si sente, anche se poi sono diventato cittadino britannico l'anno scorso, anche un po' per opportunità e per votare, soprattutto dopo Brexit. In realtà, e quindi mi sento un po' più a casa qui, mi sento anche più

0: più a mio agio rispetto a possibili cambiamenti, che appunto Brexit ha veramente messo in crisi un sacco di persone, soprattutto gli europei e anche i britannici, perché comunque è un discorso anche identitario, cioè sentirsi europei, sentirsi britannici, cosa vuol dire? Credo che sia un dibattito un po' che si sta evolvendo anche in modi a volte che non capisco, un po' così polarizzanti.
1: Ormai come un po'
0: però un discorso complesso.
1: Se non hai qualcosa di polarizzato per qualsiasi cosa, sembra che ormai non vada di moda al giorno d'oggi, no? Un po' su
0: sono d'accordo, sì, però è più.
1: Senti, qual è la cosa che ti manca di più di Genova e della Liguria?
0: Allora, mia mamma mi sta guardando, quindi dirò mia mamma.
1: E allora la salutiamo, come si chiama?
0: Sandra.
1: Allora, salutiamo mamma Sandra. E poi, oltre la mamma,
0: che sta a Genova, mia sorella, chiaramente, è Laura. E poi mi mancano, ecco, le connessioni emotive che ho. Io ho costruito buona parte della mia vita a Genova, quindi il cuore è a Genova. Poi, anche quando sono diventato britannico, sinceramente la bandiera è quella genovese, quindi l'hanno pure rubata questi qua, quindi mi sono diventato cittadino britannico il giorno di San Giorgio, tra l'altro, quindi il 23 aprile, quindi il giorno della bandiera genovese, quindi più di così non potevo desiderare, insomma.
1: Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Well, thank you very much everyone, and take care, have a lovely day.
1: Grazie, grazie mille a Fabrizio Mattini, genovese a Londra. Ciao Fabrizio.
0: Ciao, grazie, ciao.

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Martedì 2 giugno alla Spezia, Regione Liguria celebra gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto delle donne in Italia con un grande spettacolo in Piazza Europa. Appuntamento dalle 20:30 con Italia Donna, una serata unica tra DJ set, videomapping e fuochi d'artificio. Tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, dedicati all'enogastronomia, alla tradizione, alla storia. La Valle Impero è pronta per l'Expo Valle Impero con stand di prodotti tipici della valle, piatti della tradizione, convegni, escursioni, musica e spettacoli per le famiglie. Un weekend di sport a Roncoscrivia. Dal 29 al 31 maggio la città vi aspetta per provare oltre 40 discipline sportive, dal calcio al rugby, dalla danza al pattinaggio, dalla pallanuoto all'arrampicata, sui campi e nelle strutture della zona sportiva Sandro Pertini di Roncoscrivia. Dal 29 maggio al 1 giugno a Boissano torna la Sagra dei Sapori Liguri, che da anni inaugura la stagione estiva. 4 giorni di festa, gusto e condivisione, con piatti tipici, prodotti di qualità e intrattenimento musicale. A Fezzano di Porto Venere arriva Disartiglie Festival. Venerdì 29 e sabato 30 maggio cibo di strada, musica, laboratori per grandi e piccoli e tradizioni marinare vi aspettano la kermesse che mette al centro la diversità, l'accoglienza e l'inclusione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
5: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Partiamo come sempre con la cronaca e quindi anche questa settimana non posso che chiederle di partire facendo il punto sull'Ebola. Quali sono i rischi, che cosa sta succedendo?
6: Allora, la situazione è la peggiore che si potesse prospettare e pensare, nel senso

penso che è molto peggio di come anche si potesse pensare che fosse, nel senso che è esplosa in maniera incontrollata, con anche dei ritardi nel dare l'allarme a livello internazionale, e riguarda un'area dell'Africa molto molto vasta, perché parliamo non solo del Congo, ma attualmente riguarda certamente anche l'Uganda, dove ci sono già dei casi, e

0: potenzialmente di 10 stati africani che potrebbero essere interessati da questa epidemia, che a oggi ha fatto circa 1.000 casi, diciamo, sospetti e in qualche modo arrivati all'attenzione con oltre 250 morti, ma attenzione perché si dice che potrebbero essere molti di più, qualcuno parla addirittura di 10 volte di più, quindi si potrebbe parlare già di circa 10.000 casi non riconosciuti. E questo è il vero problema, cioè il fatto che ci siano stati negli ultimi 2 mesi moltissimi casi che non sono stati riconosciuti. Perché non sono stati riconosciuti? Per due ragioni. La prima è che questo è un virus nuovo. È il bundibugio, è diverso da quello che è il virus che conoscevamo precedentemente, che era il virus Zaire, per cui i test diagnostici che venivano fatti per cercare lo Zaire e quindi a quei test sfuggiva questo nuovo virus e quindi in qualche modo non ci se ne è accorti. La seconda ragione è che si è verificata questa epidemia in un'area non facilissima, che è un'area di guerra, un'area dove ci sono continue fazioni che si scontrano l'una con l'altra e dove naturalmente il sistema sanitario non è così forte. E quindi tutte queste cose insieme fanno sì che oggi siamo davvero tutti molto preoccupati, anche perché questa epidemia sta colpendo l'Africa nel momento peggiore della storia moderna. Peggiore perché? Perché gli Stati Uniti hanno tagliato con Trump gli aiuti dei cosiddetti USAIDs. Cosa sono gli USAIDs? Sono degli aiuti che vengono dati dagli governo degli Stati Uniti ai paesi, diciamo, del terzo mondo, proprio per la lotta anche alle malattie infettive. Quindi aver tagliato così pesantemente che i finanziamenti fa sì che alcuni paesi come il E ricordiamo che ieri il ministro della Sanità del Congo ha fatto un appello al mondo intero perché li aiutino, perché non sono in grado di contenere questa epidemia. E quindi noi ci troviamo ad affrontare un'epidemia con l'OMS, che dovrebbe essere colui il quale si occupa in qualche modo del contenimento dell'epidemia, che però è stata parzialmente esautorata dagli Stati Uniti, che hanno deciso di uscire dall'OMS, di non finanziare più in qualche modo l'OMS e non finanziare più questi paesi. Quindi è un momento di grande difficoltà e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questa è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi. Quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere, sono gli Stati Uniti che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? I virus oggi viaggiano in aeroplano. Cioè, ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. È chiaro che su questo bisogna fare un cordone sanitario, che
1: Come è successo per
0: quello che.
1: esempio per Milano, no? Nei giorni scorsi, poi per fortuna era
0: Esattamente, cioè
1: altro.
0: bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi. E se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, bisogna, ecco, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato che asseconda naturalmente la pancia del mondo negazionista e Novax, ma non è il modo migliore di affrontare evidentemente questa epidemia, che al momento è solo africana, ma che è una bomba che se dovesse esplodere e in qualche modo ancora peggio di come oggi, allora lì la situazione rischierebbe di diventare

0: un problema potenzialmente epidemico se non pandemico. Sapete quanti sono gli abitanti in Africa? Oltre 1 miliardo, quindi voglio dire, e sono abitanti. Ci sono tantissimi interessi anche commerciali dell'Italia in Africa, quindi c'è un interscambio continuo con l'Africa di cittadini lavoratori, di cittadini cooperanti, di cittadini medici, di cittadini infermieri, di cittadini che vanno per turismo. È chiaro che noi non possiamo pensare che il problema sia là e noi siamo di qua, quindi bisogna organizzarsi di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.
1: Anche perché, professore, la trasmissione, no? Considerando anche le condizioni, non solo igieniche, ma anche di vita, soprattutto del Congo, ma anche di alcune zone dell'Uganda, favorisce questa trasmissione.
0: Sì, diciamo che la cosa vantaggiosa che noi abbiamo oggi è che questo virus ha due caratteristiche: la difficoltà di trasmettersi attraverso la via respiratoria, cioè fondamentalmente non si trasmette attraverso la via respiratoria, ma solo attraverso i liquidi biologici, quindi il sangue, il vomito, le feci, al limite dove è contenuto del sangue, e la seconda è che è un virus altamente mortale, quindi in qualche modo ci auguriamo che questo sia un virus che si esaurirà quasi da solo o quanto meno si esaurerà in quell'area dell'Africa. Però certamente, come diceva lei, è un virus che si trasmette molto facilmente, soprattutto in ambito ospedaliero, perché naturalmente attraverso i fluidi, se tu non riesci a isolare i pazienti uno dall'altro, è
1: Certo.
0: evidente che il paziente vicino è facile che si possa contagiare attraverso i fluidi. Poi l'altro modo con cui si contagia è quello del rito che c'è in qualche zona dell'Africa. Dei morti fondamentalmente, quindi bisogna avere molta attenzione a trattare i cadaveri perché sono attraverso quelli che poi ci si può anche contagiare. Quindi diciamo che c'è tutto un lavoro che è un lavoro che in genere competeva e compete ancora oggi all'OMS, a strutture internazionali che oggi sono in qualche modo meno performanti perché mancano i finanziamenti, evidentemente degli Stati Uniti.
1: Allora, professor Bassetti, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ripartiamo, iniziamo anche con le domande dei nostri telespettatori.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Un attimo. Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Vi ricordo 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771. Professor Bassetti, cambiamo argomento e parliamo, tra l'altro non so se la vede, ma è qua che gira, di zanzare.
5: La zanzara?
4: Sì.
5: Dentro
4: che cosa vuole,
5: studio?
4: Professore? Cioè la zanzara. Ci vuole pazienza, dobbiamo far mettere le zanzariere in cima al grattacielo. Allora, caldo, estate, anche se sappiamo che poi non è solo questo il periodo, però siamo già in ritardo per tutte quelle cose che avremmo dovuto fare per evitare, insomma, la proliferazione di zanzare, quindi il rischio anche di infezioni portate appunto dalle zanzare?
5: Assolutamente sì, in gravissimo ritardo. Ricordiamo che i larvicidi vanno fatti fondamentalmente tra la fine di aprile e maggio, perché tra l'altro con l'esplosione di questo caldo dell'ultima settimana le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini, voglio dire...

0: Evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà perché è successo sempre negli ultimi 5 anni. Che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema, e qualcuno dirà: ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No, e quindi io, più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia, non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte, possono utilizzare dei larvicidi che comprano in farmacia, che possono mettere nei sottovasi all'interno delle loro abitazioni, quindi sui terrazzi o nei giardini, possono proteggersi usando delle zanzariere, possono proteggersi usando dei repellenti, possono proteggersi evitando di esporsi in alcuni momenti della giornata, ma purtroppo dal punto di vista, come dire, della prevenzione che compete, ricordiamolo, il controllo delle zanzare compete ai comuni, quindi è un'attività dei comuni che devono fare i comuni, cioè devono fare, mi pare che un po', ma il comune è mezzo gaudio, ma in questa città mi pare che non è che, io parlo di Genova naturalmente, non mi pare che il tema sia sentito.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Buongiorno professore, volevo chiederle se una zanzara per digerire ci mette un po' di tempo, se punge una persona che ha quel virus lì, lo può trasmettere su un'altra con una
0: No, allora, se lei
2: trasfusione?
0: intende
1: Grazie Margherita,
0: la trasmissione.
1: sentiamo.
0: Allora, la domanda è una domanda molto intelligente, che è quella: ma se la zanzara punge uno che ha Ebola, uno che ha l'HIV o uno che ha le uno che ha una demenzione e poi mi punge immediatamente dopo, riesce a trasmettere un'infezione? La risposta è no, quindi non c'è nessun rischio. La zanzara invece che cosa fa? È capace di replicare all'interno del suo organismo alcuni germi. Particolarmente vale per le zanzare di casa nostra, che sono la zanzara diciamo tradizionale, che è la Culex pipiens, e la zanzara tigre, che è la Aedes aegypti o la Aedes albopictus, possono trasmettere la malattia. Fondamentalmente le due più famose sono la West Nile, la febbre del Nilo occidentale, e potenzialmente ormai anche dalle nostre parti la dengue. Poi c'è anche la chikungunya, che è un'altra malattia che può essere trasmessa dalle zanzare, c'è anche la zika. Però dalle nostre parti diciamo che i problemi negli ultimi anni sono stati, da una parte West Nile, febbre del Nilo occidentale, l'anno scorso era stata trovata, mi pare, anche a Genova in alcune zanzare che erano state studiate, e in qualche modo potenzialmente il rischio della dengue, che ricordiamo, ha dato dei focolai anche nella bassa Francia, quindi fondamentalmente in zone molto vicine anche a noi.
1: Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno professore. Io volevo solo farle questa domanda, siccome purtroppo devo essere operata per un tumore al seno e devo passare una notte o due in ospedale. A me le zanzare fanno acqua quando mi morsicano, è una cosa terribile. E sono stata l'altro giorno a fare un preoperatorio, mi hanno già acconciato per le feste. Ecco, volevo sapere come posso fare, perché so che anche in ospedale purtroppo ci sono le zanzare. Potrei darmi citronella? Cosa potrei fare per proteggermi? Ed è pericolosa questa cosa qua. Grazie.
0: Allora, diciamo che in qualche modo le zanzare, come abbiamo detto alla signora Margherita prima, non è che in ospedale se la pungono le trasmettono qualche virus o qualche batterio diverso da quello che le trasmetterebbero a casa sua. Quindi quello che fa a casa può fare tranquillamente in ospedale, cioè fondamentalmente può usare quei fornelletti che servono in qualche modo per dare fastidio alle zanzare, può usare la citronella, può usare su di lei in qualche modo delle sostanze che tengono lontane le zanzare, quindi dei repellenti e altro, oltre a quello non so.

0: saprei che cosa consigliarle. Ecco, diciamo che in ospedale c'è un rischio che possa entrare una zanzara, esattamente come c'è un rischio che possa entrare una zanzara a casa sua.
1: Buongiorno, come mai alcuni virus tropicali sono diventati endemici in Europa?
0: Questo è, nonostante ci sia qualcuno che continua a negarlo, nella realtà basta guardare le temperature di questo mondo che sono cresciute, quindi il surriscaldamento globale e i cambi climatici fanno sì che alcune zanzare che non erano presenti qui soltanto 50-60 anni fa oggi lo siano, e quindi alcune malattie, siccome il mondo si sta tropicalizzando, alcune malattie che erano di aree tropicali stanno diventando di altre, quindi questi sono i risvolti dei cambi climatici che solo gli scemi rinegano, perché sono talmente evidenti da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista sanitario.
1: Professore, adesso Silvia dal Benga le fa la domanda che a lei piace tantissimo. Allora, negli ultimi anni si parla molto dell'aumento delle resistenze agli antibiotici. Secondo lei, quali infezioni rischiano di diventare realmente difficili da trattare nei prossimi 10 anni e quali errori stiamo ancora facendo nell'uso degli antibiotici? Grazie.
0: Questo è un assist.
1: Questo Silvia l'ha reso felicissimo, professore.
0: Che crossava in mezzo per la testa di Thomas Curavi, no? Va bene. Quindi, no, io non sono naturalmente Thomas Curavi, però vi ricordo l'assist. Allora, diciamo che purtroppo cosa sta succedendo? Che la diffusione così importante delle resistenze batteriche fa sì che in pratica qualunque tipo di infezione che oggi si tratta o che si fino a qualche anno fa in maniera molto semplice con 2 o 3 pastiglie di antibiotico al giorno, oggi siano diventate più difficili. E quali sono queste? Le cistiti, infezioni delle vie urinarie che colpiscono uomini e donne, infezioni della pelle, cioè la follicolite, una cellulite della pelle, le infezioni respiratorie, quindi polmoniti, broncopolmoniti, faringotonsilliti, quindi mal di gola, bronchite e quant'altro, le infezioni della pancia, quindi infezioni addominali, quindi un po' tutte le infezioni hanno oggi grandi difficoltà. E che cosa dovremmo fare? La prima cosa è che i medici dovrebbero studiare di più. Questo lo dico naturalmente ai miei colleghi, perché io continuo a vedere prescrizioni di antibiotici senza nessun senso, quindi i primi responsabili delle resistenze siamo noi medici, che spesso ci abbandoniamo a prescrizioni che abbiamo sempre fatto così. Ecco, bisogna cercare di cambiare l'idea che abbiamo sempre fatto così, bisogna in qualche modo studiare di più, documentarsi di più, aggiornarsi di più, e quindi sapere che gli antibiotici si usano in maniera diversa oggi da come si usavano 30 anni fa, quando magari ci si è laureati. Quindi la prima cosa è un richiamo a tutti i medici a usare gli antibiotici solo quando servono e in casi di assoluta necessità. La seconda è un appello ai pazienti: quando gli vengono dati gli antibiotici, prescritti gli antibiotici, devono prenderli seguendo le regole che vengono date dai medici. Quindi se la devi prendere 3 volte al giorno, non è che la prendi 2 perché ti piace di più. Se stai meglio dopo 3 giorni, il medico ha detto di prenderlo per 7, lo devi prendere per 7, non è che lo interrompi. Quindi sono alcune regole molto semplici che tutti dobbiamo seguire, da una parte il personale medico, dall'altra parte diciamo le persone, e soprattutto le persone devono sapere che febbre non è uguale a infezione batterica, perché la febbre può essere causata da tante cose diverse, può essere causata da un'infezione virale, può essere causata da un tumore, può essere causata da una malattia autoimmune. Quindi la sioma che abbiamo utilizzato, ho la febbre, prendo l'antibiotico, dopo 2 giorni di febbre, è un errore clamoroso, prima di tutto commesso naturalmente da noi medici, e questi sono evidentemente i risultati. Siamo il paese, l'Italia è il paese europeo che sta messo peggio come diffusione di batteri resistenti, quindi è evidente che ci sono delle grosse responsabilità anche da parte del corpo medico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno?
2: Pronto, buongiorno. Scusi dottore, buongiorno. Io vorrei sapere se porto la mia nipotina in un posto all'area giochi a Feltri,
1: Sì.
2: Posso spostare un po' di alcol nell'erba, non so. Ognuno
0: portato. No, serve a niente l'alcol, signora, faccia attenzione all'alcol questo caldo, che magari poi succede qualche disastro. No, signora, l'alcol non serve. Se lei va ai giardinetti e espulsa l'alcol non serve a niente. Per le zanzare, purtroppo, bisogna tagliare quella erba, bisogna fare la disinfestazione adeguata con i larvicidi, bisogna fare una serie di attività

0: che mi auguro in qualche modo che anche il Comune di Genova voglia fare in qualche modo. Quindi ho capito bene, alla Villa Rossi, a Sestri, ci andavo anch'io quando ero piccolo a Villa Rossi.
1: Allora, 30 secondi per rispondere a due domande. Uno, se usare tanti repellenti può provocare allergie? E l'altro, Paolo chiede, ma come mai me non mi ha mai morsicato le zanzare?
0: Questo devo
1: Beato
0: dire che,
1: lei,
0: allora,
1: no.
0: tanto diciamo una cosa che è molto fortunato, perché per tutte quelle che non pungono, che non morsicano, lui morsicano me, perché io sono
1: Anche
0: uno
1: me,
0: che
1: professore.
0: vengo morsicato in maniera. E questo qualcuno dice che è una questione anche legata a sudore, azione, legata anche, qualcuno dice sangue buono, non è che il sangue è buono, è questione che alcuni attirano di più le zanzare rispetto ad altri. E i repellenti, certamente i repellenti, se sei allergico è un bel disastro, però diciamo che ce ne sono tanti diversi.
1: No,
0: Io
1: diceva
0: devo
1: se
0: dire
1: usandoli per tanto
0: no,
1: tempo si potrebbe.
0: No, direi di no, direi di no. Certamente i repellenti funzionano, però non è possibile che, per quanto riguarda, ripeto, le zanzare, sia sempre il povero cittadino che deve difendersi. Cioè, sono cose per le quali nei paesi evoluti, banalmente la Francia, che voglio dire è nostra vicina e amica, fa la disinfestazione delle zanzare continuativamente e routinariamente ogni volta ad aprile-maggio, quindi insomma voglio dire con tutti i soldi che paghiamo di tasse mi pare che sia un
1: Basterebbe
0: dovere che
1: copiare da
0: dovrebbe
1: quelli che lo fanno, non c'è niente da
0: basterebbe, non è
1: inventare.
0: bisogna,
1: Esatto.
0: bisogna essere dei geni, basta copiare
1: Esatto.
0: bene.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Una buona serata e un ben ritrovati come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta con Gradinata Sud. Terremoto, terremoto, terremoto in casa Samp. Che cosa succede? Beh, la notizia era nell'aria, non lo sappiamo, comunque è arrivata alle ore 18, la società Sampdoria rilascia questo comunicato. Ve ne leggo solo un po', ma fate molta attenzione però anche alle parole che vanno bene interpretate. Ad esempio, l'UCI Sampdoria interrotti i rapporti con Mancini e Vernizzi. Poi cercheremo con i nostri ospiti di capire che cosa vuol dire bene la definizione interrotti o se c'è qualche cosa di più. Comunque, l'UCI Sampdoria comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell'area tecnica Giovanni Invernizzi. Attenzione, ancora due frasi. La decisione di interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile, dichiara il CEO dell'area football Jesper Fredberg. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va a Andrea Mancini, che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all'interno del settore sportivo. Poi parole d'elogio anche naturalmente per Giovanni Invernizzi, ma se volessimo sintetizzare il tutto, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi non fanno più parte del progetto Sampdoria. Di questo e di molto molto molto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Come sempre la nostra Laura Rossetti, buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti. Ciao,
0: poi Franco. Abbiamo il nostro mitico Paolo Repetto, buonasera Paolone.
2: Buonasera,
0: come stai?
2: A tutti voi,
0: ti
2: grazie.
0: Ti vedo in forma. Ritorna con noi Enrico Passoni, buonasera Enrico.
3: Buonasera a
0: poi
3: tutti.
0: Poi parleremo anche di questo tuo nuovo impegno amministrativo, chissà quanti soldi guadagnerai. E diamo il benvenuto per la prima

0: Volte ne siamo contenti, a Maurizio Medulla. Buonasera Maurizio.
1: Buonasera a voi, grazie. Buonasera a tutti.
0: Allora ragazzi, io chiedo, faccio un giro velocissimo. Io ho parlato appunto, Laura, parto da te, di questi rapporti interrotti. Perché secondo te hanno utilizzato la definizione interrotto? Perché mi sembra importante da capire.
2: Ah, ci sono
0: non
2: tante
0: c'è un
2: cose.
0: Esonero, non c'è un... c'è un'interruzione.
2: Ma allora, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro nello specifico.
0: Beh, sempre il solito pensiero, no?
2: Botta e risposta. E magari capirne di più, ma io faccio fatica onestamente a capire proprio le dinamiche, nel senso che mi sarei aspettata che una decisione del genere venisse presa con un po' più di velocità, nel senso, se vuoi interrompere i rapporti lo fai, ti muovi poi in entrata e dai un senso all'uscita di Mancini. In questa maniera faccio fatica.
0: Prima dai
2: a
0: per togliere poi.
2: No, ma al di là poi del dell'entrare e uscire, che sarebbe stato carino. Allora, già faccio una piccola postilla. È già importante avere un comunicato stampa, visto che non eravamo abituati alle comunicazioni, almeno quantomeno ringraziamo Mancini e Invernizzi. Detto questo, non capisco perché così tanto tempo se non vuoi proseguire con Mancini. Forse è stata una trattativa, probabilmente non gli avrebbero concesso gli incarichi, non lo so. Quest'estate Mancini è rimasto, cioè era il DS della Samp, proprio tanto becco non l'ha messo, perché sennò probabilmente Narro non sarebbe mai arrivata alla Samp, immagino.
0: Peraltro ritornerà poi, stai tranquilla che vedrai che ritornerà.
2: Cioè, ritorna Narro.
0: Vedrai. Comunque Laura, al di là di tutto, tu dici non è tanto la questione che poteva essere nell'aria, ma la tempistica.
2: Ma sai, nell'aria c'è da tanto, oggettivamente, anche perché quando vedi che l'obiettivo è quello di fare la famosa pulizia, è chiaro che rientrino un po' tutti, anche perché, voglio dire, adesso i personaggi che sono stati allontanati sono veramente tanti. Certo. Ripeto il concetto che io predico il cambiamento da un po', quindi devo essere fedele alla mia idea, e quindi
0: adesso
2: tutto
0: attendiamo.
2: Quello che concerne il cambiamento sono ovviamente non dispiaciuta, però era una cosa che nel momento in cui la proprietà prende pieno potere ci sta.
0: Allora Paolo, con quei gradi da generale sul braccio sergente, scusa, non volevo offendere,
3: generale.
0: Senti, invece, cosa vogliamo dire di questa
3: cosa
0: giornata?
3: Voglio dire, rivoluzione Samp, rivoluzione, cioè è cambiata completamente. Quindi chi sono rimasti? I dirigenti, quelli che forse credevamo che facessero un passo indietro, almeno quei due che sono a fianco al, diciamo, quello che apporta
2: l'investitore,
3: quello che apporta il denaro alla SAP. Sono rimasti chi? Questi due, è andato via. Beh, Mancini era nell'aria, giustamente lei dire la tempistica. Gli hanno dato un rapporto interrotto, si chiama esonero, però poi fondamentalmente chiamiamo l'apporto interrotto, che è ancora più bello.
0: È più elegante?
3: Anche elegante, giusto. E l'amico Invernizzi, che sinceramente è una persona veramente deliziosa a tutti i punti di vista.
0: Assolutamente. Senti Maurizio, insomma, non c'è bisogno che lo diciamo, molto molto legato ai colori della Samp da tanti anni, anche professionalmente. Come la leggi questa giornata?
1: Beh, continua l'epurazione, secondo me. Cioè, la prima epurazione è partita con Marco Lanna e oggi sta andando avanti anche con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. È chiaro che è una situazione per la proprietà antipatica, perché secondo me questa gente non vuole persone che parlano col tifo. Andrea ci parlava, Giovanni ci parlava, Marco Lanna lo faceva, e tutte le persone che avevano rapporti con la tifoseria secondo me non sono graditi a Bogliasco, ma questa è una mia idea. Poi non so come spiegartela, ha ragione Laura quando parla di tempistica, perché hai comunque... sono andati via Andrea Mancini, Giovanni Invernizzi, voglio dire, è andato via Papà Roberto, e ce ne siamo fatti una ragione. Dipende molto da chi arriverà, perché se arriva una persona che conosce il mercato italiano di qualità, credo che la Sampdoria abbia solo un obiettivo, che è quello del ritorno immediato in Serie A,
0: certo.
1: senza tanti fronzoli, lo merita la tifoseria. E aggiungo una cosa, nel comunicato che fece Tei dopo Castellammare, parlando, diciamo chiaramente, scusandosi fra virgolette per la retrocessione,

0: Si parlò di ritorno in Serie A entro il 2028, ma soprattutto si parlò di una proprietà che non era una proprietà, ma era un'appartenenza dei tifosi della città. Secondo me i tifosi sono stati poco rispettati con queste ultime manovre, perché poi diciamocela tutta, a Bogliasco sono volati i coltelli, perché la linea Manfredi era con delle persone schierate dalla sua parte e la linea Tei era un'altra.
1: Allora, okay, non
2: bisogna, scusa, solo una cosa, poi bisogna vedere, Maurizio, visto che mi tiri fuori Manfredi e io ho un debole per parlare di Manfredi.
0: Io parlavo delle due correnti, Laura.
2: Sì, bisogna vedere se la corrente Manfredi era una corrente sentita o una corrente di comodo.
1: Okay.
2: Perché se ti celi
0: questa
2: dietro,
0: è sicuramente una bella domanda.
1: Aspetta, però adesso andiamo avanti, sennò ragazzi non riusciamo a stare nei tempi. Dunque, Enrico,
2: e allora chiudiamo la puntata, andiamo via,
1: lì. Tanto vediamo un attimo questo impact che è importante. Tanto Enrico, complimenti insomma anche per il tuo nuovo incarico, ma ne parleremo. Allora, guardala un po', a che gioco stiamo giocando? Perché adesso c'è un'unica riflessione da fare fondamentalmente. Questi che hanno deciso di comunque estromettere Mancini e Invernizzi, secondo te stanno giocando con il fuoco o invece allora dicono no, adesso c'è veramente un progetto importante, quindi arriverà un allenatore di peso, un DS di peso e la tifoseria capirà che allora quella pulizia è stata fatta in riferimento a quello?
3: Allora, secondo me intanto quando si interrompe un rapporto semplicemente si sta parlando di non andiamo più d'accordo, ci sono due linee di pensiero, due linee d'azione.
1: Come in un matrimonio?
3: Ma in un certo senso sì, qua si parla di azienda, anche perché Mancini aveva ancora un contratto che non era ancora scaduto, quindi per forza di cose c'è un'interazione di un rapporto. Secondo me si è provato a vedere se con Mancini si poteva andare avanti, non si è trovato questo accordo, quindi c'è stata sicuramente una trattativa, però penso, tutto sommato, voglio essere positivo, che scegliere una linea
1: è la moglie che lo chiama e dice guarda stasera
3: no, secondo me Invernizzi perché ha sentito il grande affetto.
4: Perdonato,
2: se vogliono inquadrarlo
1: sì, fai vedere vai, fai vedere almeno.
4: Perdonato
1: solo per questo,
4: scusate, perché
2: voleva far vedere che ha una bella cover.
3: No, quindi dicevo no, semplicemente secondo me deve essere guardata con positività al fatto di aver scelto una linea. Oggi c'è la linea Fredberg, c'è la linea anglosassone, chiamiamola in questo modo. Tutto dipenderà da chi arriva. Si sta giocando col fuoco. Allora, abbiamo giocato col fuoco per 2 anni, con le scelte che sono state fatte anche sugli allenatori. Quest'anno l'abbiamo visto sia prima con Donati e poi, non me ne voglia, Foti, ma anche con Foti. Sono azzardi. Secondo me la vera risposta deve essere data con i nomi che arriva.
1: Allora, ho 2 minuti, quindi ve lo dico proprio in riferimento poi alla pubblicità, quindi Laura, velocissimi, partiamo col discorso a questo punto, abbiamo parlato sempre, diamogli però adesso tempo, vediamo cosa veramente vogliono fare.
2: Allora, da qui, poi magari andiamo avanti dopo, perché secondo me merita una riflessione, è come prosegue il comunicato. Perché prima fuori dalle camere parlavamo con Maurizio e diceva un po' arrogante, vero, però è di nuovo una mossa aperta. Cioè quando tu, e poi magari in pausa, in pubblicità lo guardiamo e andiamo a vedere qual è il pezzo a cui mi riferisco, danno un'aspettativa altissima.
1: E come?
2: Perché dicono noi mandiamo via, o comunque abbiamo deciso di interrompere, alziamo l'asticella.
1: Certo.
0: È vero, però mi permetti di dire una cosa, nella riunione fatta con i gruppi una settimana fa si è parlato di direttore generale, già in questo comunicato viene omessa questa figura. Cioè, giusto per completezza dei fatti avvenuti da una settimana
1: all'altra,
0: oggi.
1: Quindi come possono cambiare le cose? Paolo, molto velocemente anche per te, dicevamo adesso si attende
4: adesso
1: veramente.
4: A questo punto la tifoseria, dato che viene a mancare diciamo veramente gli uomini che sono legati alla Samp, certamente a questo punto secondo me la proprietà deve garantire a questa società sia un direttore sportivo che un attore di grosso valore. Ve l'ho detto io l'altra volta, propongo sempre i soliti nomi, ma fondamentalmente io ripropongo Stroppa, Strappala al Venezia e Sartori che stava con noi. Provateci. A questo punto Fredberg deve provare a portarci questi. Può darsi che la piazza finalmente.
2: Te lo lì che mi tocca farmi il tatuaggio.
1: Enrico, in conclusione anche con te, perché poi devo andare in pubblicità.
3: Ma allora, io faccio una battuta sulle terminologie.

0: Invece, Manfredi ha sempre parlato di barra dritta. Sì. Ora alziamo l'asticella e speriamo che abbia ragione la linea dialettica di Fredberg. Dai,
1: bene, prendiamola così. Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma ritorniamo immediatamente con Gradinata Sud, temi caldissimi, carne sul fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbandonateci.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
1: Allora, ritorniamo un attimo sul comunicato emesso dalla società nel primo pomeriggio, anzi 17-18, perché c'è la parte, forse la parte finale, che è molto interessante, che è quella che faceva poi anche riferimento Maurizio insieme a Laura. Allora, dicono, oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche del direttore sportivo e del coordinatore dell'area tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cardenas, e questo l'abbiamo detto, in qualità di responsabile dello scouting, e quindi auguriamo anche lui il meglio per la... Poi però attenzione, il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting, direttore del reclutamento. Chiusa, molto importante, siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club, conclude quindi Fredberg. Questo è l'unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano. Maurizio, attenzione, perché anche qui c'è un modernizzare, non c'è per migliorare, che uno dice, beh, ma nel modernizzare c'è tutto. No, non c'è proprio tutto.
10: Prego. No, questa è una parola che molte volte è uscita nelle varie conferenze stampa.
1: Ma come la interpreti?
10: Ma io sinceramente posso essere d'accordo sulla modernizzazione, i tempi cambiano, però mi metto dalla parte del tifoso, in quanto lo sono. Al tifoso non interessa niente, interessa solo ed esclusivamente il risultato sportivo e la Serie A. Non ci sono altri discorsi.
1: Hai capito perché ti ho fatto sta domanda?
10: Secondo me è questo il problema.
1: Allora, primo impact del secondo blocco, così lo commentiamo, perché anche questo, quello che dicevamo prima, Laura, poi il giro della morte, scelte pericolose, perché come dicevamo prima, con il fuoco si può scherzare, ma a volte ci si brucia.
11: Allora, la scelta più comoda sarebbe stata quella di confermare Lombardo e Mancini. Nel momento in cui confermi due figure che ai tifosi comunque... piacciono, nel senso che c'è un legame affettivo,
1: certo,
11: e la garanzia di impegno massimo, no? Perché uno dice che se Lombardo sta alla panchina della Sampdoria sicuramente è come se ci stessi io, no? L'ha detto persino Lombardo in una conferenza stampa. Nel momento in cui fai delle scelte pericolose e poi sottolinei che tu queste scelte le hai fatte per alzare l'asticella, ha ragione Maurizio, c'è dell'arroganza, parliamoci chiaro, è come dire Mancini non era abbastanza, perché se tu alzi l'asticella mandi via Mancini è perché evidentemente pensi di prendere qualcuno che sia con un profilo maggiore.
1: Però potrebbe essere, no?
11: È quello che io dico, signori, ma ci mettiamo nei panni

0: Poi va bene, uno a Singapore, l'altro è nell'isola di Man, ma da proprietari, rappresentanti, prima o poi qualcuno, se mandano via tutti gli altri, dovrà metterci la faccia, no?
1: Certo.
0: E un pochettino ce la stanno mettendo da questo punto di vista.
2: Però scusami Laura, posso dire una cosa? Questa proprietà si è insediata 3 anni fa e io vado a tutte le conferenze.
0: Così è così.
2: No, si è insediata, cioè esiste una proprietà, il signor Tei è comunque coproprietario prima.
0: Era l'investitore.
2: Coproprietario prima e poi successivamente proprietario in toto della Sampdoria al 99%. Voglio dire, noi, io soprattutto vado sempre a Bogliasco, i giornalisti vanno a Bogliasco, noi non abbiamo mai potuto avere la possibilità di fare una domanda a Tei.
1: Quello lo sappiamo.
2: Perché hai preso la Sampdoria. La domanda che in questo momento andrebbe posta in un'ipotetica conferenza stampa è: quanto investite nella squadra, perché fino ad oggi investimenti non ne sono stati fatti, a prescindere, puoi prendere il direttore più bravo del mondo dal punto di vista sportivo,
0: non ci viene Maurizio,
2: aspetta, ma giusto. Dipende dal budget che ha per poter lavorare,
0: secondo me Sartori, ti faccio l'esempio ovviamente,
3: un esempio massimo.
0: No, certo. Sartori se decide di venire alla Sampdoria è perché ha le garanzie di avere un budget a disposizione,
2: voglio augurare,
3: carta libera con la speranza, e budget.
0: Ma è per questo che ci aspettiamo il nome di peso, perché oltre a garantire una determinata qualità garantisce anche, di avere carta bianca,
1: brava,
0: su certe cose,
1: cosa che
0: non è proprio una banalità.
1: I vari Foti e tutti gli altri non avevano, quindi ci vuole anche, come dicevamo Paolo, quella persona che come
2: esatto.
1: arriva, è ovvio che si era parlato anche fantasticato di Ranieri se viene ti dice sono io in panchina e non c'è nessun altro.
3: No, io l'ho visto Ranieri perché sono stato nel CDA della Samp quel periodo, quindi
2: a Bogliasco non ci entra nessuno con Ranieri.
1: Appunto. Hai capito? Anche questo è molto
3: allora bello. Ritorniamo a quello che ho detto prima. A questo punto la proprietà deve mettere sul piatto un allenatore e un direttore sportivo che abbiano, di cosa detto, la facoltà di poter finalmente fare una squadra competitiva. Allora sì che mi prometti finalmente la serie.
0: Sì, scusa, se no, velocissimo, chiudo il discorso perché sennò non ha senso quello che ho iniziato a dire. Ovviamente con tutto il massimo rispetto per, faccio l'esempio, Galloppo è bravo, però nel momento in cui tu mi garantisci un allenatore di spessore, di nome, importante, e poi mi garantisci di alzare l'asticella, scusa, ma se tu mi presenti Bravo e Galloppa, con tutto il rispetto possibile, però la loro storia parla per loro, non sono due nomi, due grandi nomi.
1: Ci saremmo arrivati, anche se poi dicono con la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto, però va bene. Allora andiamo a vedere per favore l'altro impact, così partiamo poi da Enrico e lo commentiamo. Eccolo qua, arriva qua. Occhio alla mossa, perché insomma la regina cade, il re cade, qui no, c'è, fino adesso potremmo quasi dire che c'è uno stallo, se volessimo usare una terminologia che si usa spesso e volentieri negli scacchi.
4: Sicuramente c'è uno stallo che deve durare pochissimo, ricollegandomi all'impact di prima. Ora, dopo le scelte pericolose, deve esserci la scelta doverosa. Doverosa, ecco, nei confronti di noi tifosi, doverosa nei confronti di una città che aspetta una risposta forte da quello che è sempre stata la Sampdoria, lo stile Sampdoria e quant'altro. Sì. E, lo stallo deve terminare entro pochi giorni. L'hanno detto nel comunicato, lo devono dimostrare a tutti, perché adesso hanno gli occhi della gente addosso e quindi sicuramente deve essere fatta una scelta importante, a partire dal direttore sportivo che si occuperà poi di mettere sulla squadra, ma dovrà essere condivisa con l'allenatore, cioè devono essere due figure che lavorano a stretto contatto,
1: sinergia,
4: e che possano portare subito giocatori pronti per la categoria. Non possiamo sbagliare un altro anno.
1: Tenendo presente,
2: hai anche un problema grosso, che hai 11 ritorni che devi
1: ma ci arriviamo.
0: Volevamo dimenticarcene, no, Maurizio, grazie.
1: Ci ritorniamo.
3: Questo
1: Maurizio,
3: invece ci vuole un direttore sportivo di un certo valore.
1: Certo.
2: No, no, senti, per carità. Senza...
4: Solo una cosa, io un ritorno che caldeggio, già l'anno scorso mi era pianto il cuore, io mi aspetto tanto da Tutino.
1: Speriamo, se era fatto male, però speriamo. Allora, senza dimenticare il fatto, Maurizio, e chiedo un po' a tutti davvero un po', che tra 20 giorni si parte, si va a Ponte di Legno, arriva un raduno, arriva una nuova, nuova stagione. Sì, 40 giorni, 25, 30, quelli che sono, ma al di là di tutto il tempo passa. Senza allenatore ancora, senza giocatori confermati, non sai chi c'è, senza un DS, i giorni volano, tanto per dirti, era una sorta di eufemismo. Ci arriva la Samp, ce la farà arrivare, ma soprattutto ad arrivare lassù senza poi portare gente nel frattempo a avere già almeno un 7-11

0: di squadra fatta?
1: Ma questa è una domanda che devi porre a Fredberg. Io mi auguro che la prossima settimana arrivi come minimo l'allenatore e il direttore sportivo, perché poi, ripeto, le scadenze dei riscatti sono al 15 giugno e poi ci sono tutto il resto al 30.
0: Di quelli che ritornano, se proprio hai aperto anche il capitolo al volo ritorni?
1: Hai 11 giocatori che ritornano, non sono pochi, sono situazioni che vanno mediate. Secondo me molti non possono rimanere alla Sampdoria, dovranno essere dati.
0: Se potessi, quale ti terresti di questi qua indicativamente?
1: Ma forse nessuno, forse tutti no, ma perché comunque ha un ingaggio molto forte, posso sempre sperare che possa ritrovare quella forma che aveva a Cosenza, però voglio dire, nell'anno in Irpinia ha fatto un gol in tutto il campionato, l'ha fatto anche a noi di testa.
0: A noi peraltro.
2: Se pensiamo di avere ancora Maurizio, mi scappa da ridere, no, qualche regalo di Osti.
1: Contratto, un anno di contratto 1.100.000, che non sono pochi.
0: Sono tanti. Tanti soldi. Poi parleremo del bilancio, ma lo faremo nel prossimo blocco, perché anche lì insomma i conti non tornano e non tornano bene. Allora Laura, ritorniamo invece a parlare poi anche di quello che è l'aspetto anche emozionale, no? Al di là di quello che ovviamente il tifoso si aspetta, poi ne parleremo di questa grande festa degli ultras con Maurizio nell'ultimo blocco, però vorrei anche parlare insomma del tifoso classico, quello che magari non è così, sente la Samp, non ha, insomma, parla di pace.
2: Stasera penso che pochi sampdoriani possano essere contenti, no? Perché uno dice, cavoli, Andrea Mancini comunque ha fatto bene, se ne va comunque un personaggio legato alla Sampdoria, alla storia della Sampdoria, un nome che
0: se
2: comunque
0: ne vanno due,
2: fa
0: però,
2: sempre.
0: Perché anche
2: no, sì, no, adesso parlavo di Mancini, certo. Perché sono sicura che
0: sì,
2: può dispiacere
0: ovvio,
2: per
0: ovvio.
2: Invernizzi, ma come figura è
0: sì,
2: molto più
0: ovvio.
2: Di primo piano. Poi
0: per
2: quello
0: riflesso,
2: di...
0: ovviamente,
2: esatto,
0: del padre.
2: Esatto.
0: Però, certo.
2: Poi il tifoso, proprio quello che vive lo stadio, io non parlo dei gruppi, parlo del tifoso
0: appunto,
2: normale, se ti arrivano, come diceva prima Paolo, due nomi importanti, comincia a vedere che arrivano giocatori magari di qualità. L'hanno detto prima, abbiamo resistito all'addio di nomi che ci hanno fatto vivere momenti indimenticabili e irripetibili, possiamo
0: anche.
2: Fare anche, sì.
1: Devi rifare comunque completamente la squadra.
2: Ma tanto quello però da una parte meglio.
3: Ma è sempre l'allenatore che però dipenderà. Beh, finalmente entrerà.
0: Se sarà un uomo di peso, eh?
3: Ma il nome deve essere di peso. Se non è un nome di peso, è inutile. Hai fatto un cambio non neanche alla pari. Ci avevamo Lombardo, ce lo tenevamo e andavamo avanti. A questo punto,
1: no, anche perché
3: questo
1: per
3: lo dico
1: fare
3: io,
1: un'ulteriore scommessa, tieni Lombardo. Deve
3: allora
1: arrivare al posto di Lombardo, che è stata comunque una scelta difficile. Deve arrivare un nome importante.
2: Franco, ricordiamoci una cosa, non dimentichiamocene, proprio parlando anche del discorso, c'è la squadra completamente da rifare. Verissimo, è ovvio, è tutto più complicato, perché se devi muovere tre pedine un conto, se ne devi muovere 15 è un altro.
0: Certo.
2: Però ricordiamoci che abbiamo parlato per 2 anni di un ambiente tossico, con dei giocatori che hanno vissuto cose
0: inenarrabile.
1: Laura, però hai cambiato 97 giocatori in 3 anni.
2: Appunto.
1: Sono tanti.
2: Vuol dire che comunque
0: qualcosa non funzionava.
1: Esatto.
2: La base era.
1: Dopo 3 anni e dopo tanti soldi buttati via.
3: Maurizio, voglio dire una cosa, ma il direttore sportivo te lo ricordi quello che ha preso Donati? Quindi
1: sì.
3: Cioè, ricordate quanti ne ha presi lui, cioè se li può portare a casa tutta sta gente, capito?
1: No, sono d'accordo.
3: Quindi
1: no.
3: Il problema sta lì, ma se porti un Sartori sarà difficile che usi l'algoritmo.
0: Senti,
1: io,
0: ma non è che tu prendi qualche soldino da Sartori?
2: Oltre che da primo canale.
3: No, perché
1: io sono
3: intanto
1: felice.
3: È giocato nella Samp. E quindi
1: sono felice di Repetto, perché è campione mondiale di bicchiere mezzo pieno.
2: Allora se dobbiamo riempire ancora un po' il bicchiere, lo facciamo proprio, sporchiamo tutto qua. Ricordiamoci che l'anno scorso a 10 giorni, 15 dalla partenza per il ritiro, non sapevamo ancora se ce lo regalavano, se potevamo pagarlo meno, adesso quantomeno, visto che chi paga è il proprietario unico,
0: ecco,
2: il ritiro non ce lo deve pagare nessuno.
0: Parlando sempre di chi paga, perché poi entreremo veramente in questo profondo, dobbiamo andare in pubblicità, ma proprio una battuta, insomma, io ho sempre saputo che poi alla fine veramente chi ci metteva i soldi era quello che comandava, no?
3: Sì.
0: Lo diciamo sempre, no? Alla fine adesso speriamo e ci auguriamo che sia davvero lui e che non demandi anche, perché qualcosa ha già fatto estrapolare dal discorso Tei in questi giorni.
3: Sì, sì,
0: quindi
3: sì.
0: Cosa ne pensi anche su questo?
4: Ma io penso che Tei ci deve mettere la faccia, cioè deve essere in prima linea.
0: Cosa che fino adesso non ha fatto.
4: Deve essere il presidente.
0: Ha messo
4: essere...
0: i soldi però, 150-160 milioni non so.
4: quello è quello l'aspetto che comunque dobbiamo analizzare ed è evidente. Quest'uomo qua comunque ha messo 150 milioni di euro nella Sandoria.

0: Doria. Non sono arrivati i risultati, ora è il momento che lui scenda in prima linea, ci metta la faccia e dia la sua linea. Se questa è la sua linea, va bene, l'accettiamo.
1: Certo, quindi, però deve essere finalmente...
2: Assolutamente. Deve avere il fine di un risultato
1: allora,
2: positivo.
1: Ci fermiamo solo un attimo ai pubblicità e adesso entreremo poi anche nei conti in rosso, perché anche qui, insomma, nota molto molto dolente per
2: glieli
1: questa
2: paghiamo
1: società.
2: Noi.
1: Cioè, glieli paga
2: soldi
1: Paolo.
2: Che girano.
1: Guadagna 90.000 euro a puntata.
3: Una parte li pago io.
1: Ma li paghi, tu ci mancherebbe altro. Allora, ci fermiamo per un attimo, ritorniamo tra pochissimo con Gradinata Sud. Grazie.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Gradinata Sud, ben ritrovati ancora come ogni venerdì sera e adesso apriamo il capitolo bilancio, perché se la Samp a livello di punti non è stata granché, non è stata nemmeno a livello di bilancio, perché tanto può partire anche questo Impact che ci insomma focalizza e ci fotografa un po' il tutto. Profondo rosso, che non è solo colpa sua però. Allora, si è svolta in data odierna, quindi la giornata di ieri, l'assemblea degli azionisti dell'Unione Calcio Sampdoria con il voto dell'azionista, lo sappiamo, di maggioranza, rappresenta in questo caso, e qui è importante, dall'amministratore unico Raffaele Fiorella, che peraltro di fatto tra un mese e rotto sarà anche fuori anche lui dai giochi. Allora, l'esercizio ha chiuso con una perdita di euro 45,4 milioni rispetto alla perdita di circa 40,6 milioni di euro registrata invece nell'anno precedente. Va tuttavia segnalato che il risultato prima delle imposte ha evidenziato che nell'esercizio 2025 c'è stata una perdita di circa 46,6 milioni rispetto appunto alla perdita in questo caso di 50,8 milioni. Sembrerebbero tanti dati, tanti numeri, però partiamo da te Laura, qui alla fine stringi la ciccia, insomma c'è un altro disavanzo importante.
2: Sì, ecco, io trovo un comunicato esageratamente su difesa, nel senso i soldi che ha messo te lo sappiamo, però che tu, perché poi tanto queste comunicazioni sono rivolte ai tifosi, no? Che tu mi venga a dire, ripetere, ribadire quanto ci hai messo, a me sinceramente da tifo... Cioè,
1: vabbè, però forse
2: no,
1: ci sta,
2: no,
1: lo devi
2: però,
1: mettere a livello
2: sottolineare di... quanto sia stato... il risultato qual è? Che sei andato, hai rischiato due anni di fila di andare in Serie C.
1: Pur mettendoci 150
2: milioni.
1: Spendeteli
2: meglio. Cioè, nel senso, sembra quasi una forzatura, no? Cioè, io ho sempre detto che li hanno spesi, che se non li avessero messi loro non saremmo qui a parlare di queste annate disastrose, ma non saremmo proprio a parlare di Sampdoria. Però è chiaro che cioè, ce l'hai messi, l'hai gestita male, hai fatto due anni dove non hai avuto un direttore generale, dove hai avuto due direttori sportivi, quattro allenatori, cioè hai fatto tutto il contrario di quello che nel calcio sono le norme regolari. Voglio dire, impara, comincia, adesso stanno sfoltendo, vediamo se sono capaci di gestire una società di calcio.
1: Paolo, tu hai fatto parte anche delle CDA, quindi conosci un po' la musica e il tutto.
2: Appena appena.
1: Che cosa...
6: Ma certo, sì, qui ci fa vedere quanto ha speso la società, la dirigenza, quindi la proprietà stessa ha dovuto mettere questo tipo di esborso di soldi per poter completare un certo tipo di lavoro, ma che non ha dato nessun frutto. Quale società di calcio è in attivo? Nessuna. Quindi tanto vale, sì, ci mostrano questi risultati, ma società di calcio in attivo non ce deve essere ancora. Se vedo il bilancio vorrei vedere dell'Inter.
2: No,
6: allora, ma non ne parlo neppure ai tifosi di questo.
2: Esatto.
6: A noi tifosi...
7: Però tu hai chiuso, scusami, facevi parte del CDA e hai chiuso un bilancio inattivo di 13 milioni e mezzo.
2: Perché? Cioè, perché

0: Voglio
1: sì,
0: dire.
1: Evidentemente.
0: Quindi
2: no,
0: nel calcio
2: non
0: si
2: ho voluto rimarcare.
0: Anche.
2: Non ho voluto rimarcare.
0: No, l'ho rimarcato io perché
2: se dico
0: ho buona
2: Ferrero,
0: memoria.
2: Poi scoppia una incredibile. Allora, tanto vale, ho tralasciato.
1: Vabbè, però,
2: quindi,
1: Paolo,
2: però,
1: il
2: effetti,
1: fatto delle operazioni fatte bene, questo l'abbiamo visto
2: assolutamente,
1: tutti. Poi,
2: assolutamente.
1: Poi il problema era Monte.
2: Osti
1: però
2: era il direttore.
3: Ragazzi, attenzione con le mani davanti.
2: Allora, Osti era sportivo.
3: Fabrizio, senti, parliamo naturalmente. Enrico, perdona. Parliamo anche di conti, non so se quanto ne sai tu di conti e di quant'altro, magari dovrei sapere qualcosa poi quando dovrei gestire anche lì in comune. A proposito, dov'è che sei? A
0: Zoagli.
3: A Zoagli, mi raccomando, perché Zoagli è bellissimo.
1: Andiamo tutti, tutte le estate a Zoagli.
3: Spendiamo
1: Zoagli,
3: tanti soldi a Zoagli, così facciamo guadagnare tanti soldi a Enrico. Senti Enrico, al di là di tutto, sei un po' in linea sulla corrente di quello che diceva Paola e la Laura o no?
4: Guarda, tolgo la mia plomba, te lo dico francamente, io sono molto arrabbiato, cioè secondo me è un comunicato vergognoso, non lo voglio neanche vedere un comunicato del genere, io tifoso, è un comunicato che poteva essere mandato agli azionisti, non lo so, forse a un unico giornale, che adesso non voglio nominare per non fare, che parla solo di conti ed economia, secondo me è vergognoso, e allora mi auguro che alla fine ci sia scritto: abbiamo sbagliato tutto, ci vergogniamo, ora basta, invertiamo la rotta.
0: C'è un aspetto
4: che sono
0: che
4: conti
0: me
4: veramente vergognosi.
3: Stasera Maurizio non è d'accordo con nessuno.
4: No, però se tu hai investito 150 milioni di euro,
3: però non hai la gonna, Maurizio.
0: E i risultati sono questi. Valoravo ulteriormente quanto lui stava dicendo, cioè il fatto che in quel comunicato io ritengo veramente vergognoso. Cioè, la questione, tu rimarchi come una medaglia il fatto che tu hai speso negli ultimi due anni,
3: a fronte
0: di pessimi risultati, hai speso tanto nell'ingaggio calciatori. Sei stato seconda l'anno scorso e seconda quest'anno, che è una cosa allucinante.
3: Con
0: l'anno
3: i risultati, poi, come dicevi tu giustamente,
0: sei retrocesso l'anno scorso e quest'anno ti sei salvato a una domenica dalla fine del campionato. Io l'avrei un po' stringato quel comunicato,
3: tanto pomposo,
0: cioè, obiettivamente, perché al tifoso
1: è una missione di colpa.
3: Sì, infatti, fondamentalmente ci ho speso tanto.
0: A
3: fatto
0: me non è sembrata, per noi è una missione di colpa, però secondo me chi l'ha redatto, io non la vedo come una missione di colpa,
3: perché non penso che arrivino a tanto.
0: Qua
1: no,
0: si continua,
1: era una battuta, eh?
0: Si continua, Laura, a rimarcare il fatto che si è speso tanto sembra quasi non voglio ritornare alla ballerina zoppa, perché vorrei ritornarci in quel periodo storico lì della Sampdoria, però mi sembra sempre che venga rimarcato il fatto che si ci mettano dei soldi, però il problema è che poi manca sempre la cosa essenziale,
1: il risultato. Nel
0: calcio, le società di calcio si prendono per due motivi: per abbattere gli utili e per avere della visibilità. Certo. Questi sono i due motivi che prende
3: questo caso,
0: uomo qua visibilità non la cerca, zero. Abbattere poi non lo sappiamo,
3: utili, non ne parliamo
0: perché, quindi dico, non
3: allora,
0: lo so.
3: Nel frattempo aspetto che la regia mi dica quando sono pronti i nostri due ospiti, perché lo sapete che come ogni venerdì noi con il nostro aereo blu cerchiato voliamo e vi facciamo conoscere chi magari non da tanto non abita più qui a Genova o in Liguria, però insomma è sempre il cuore, ce l'abbiamo. E allora possiamo dare subito, tanto partiamo col nostro aereo, eccolo qua, guarda Maurizio che bello. Questo
1: e ora ti fermo,
3: è nostro,
1: subito.
3: Questo è nostro, costi, l'abbiamo pagato noi, l'ha pagato Paolo Repetto con i soldi che guadagna Primo Canale. Maurizio,
2: devi capire che metto anche lei.
1: Franco,
0: non posso.
1: Ma stasera viaggiamo, ma proprio.
3: Ma andiamo in prima classe?
1: Ma non lo so, chiediamo. Cioè,
3: dimmi.
1: Guarda un po' chi c'è e poi chiediamogli che lavoro fa.
3: Wow! Allora diamo il benvenuto a Repetto Bigi e Alessio Buganza da Barcellona.
5: Buonasera.
3: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Che lavoro fai? Alessio.
3: Che lavoro fai? Mi dice la.
5: Io sono assistente di volo, lavoro in EasyJet qui a Barcellona.
1: Quindi voglio dire, se non ci fa viaggiare bene, sì, lui.
3: Poi per le belle fanciulle vedono anche un bel fanciullo. Allora, vi diamo il benvenuto sia a Alessio che a Roberto. Con chi partiamo? Con Alessio. Allora, Alessio, insomma, questa Samp che oggi insomma ha dato un colpo forte al cuore per tutti i tifosi. Poi, per l'onore di Dio, come ricordava Laura, insomma, abbiamo fatto a meno un po' di tanti altri grandi campioni. Faremo a meno anche di questi due campioni. Uno, ovviamente, a livello in questo caso per il figlio di Roberto Mancini, va bene, l'altro è stato proprio un campione anche sul campo. Che cosa ne pensi? È stata una mossa azzeccata o è arrivata troppo tardi? Adesso devono dimostrare qualcosa perché sennò guai?
5: Ma io dico la mia umile opinione perché

diciamo, non mi reputo un esperto, diciamo che da tifoso c'è tanta confusione, e questo non da adesso, dalle decisioni di oggi. Diciamo che le decisioni di oggi danno a tutti noi ulteriore preoccupazione. Noi qui dalla Spagna forse soffriamo ancora di più, perché non abbiamo modo di scendere in strada.

0: niente di cambiare idea, ma gli ultimi anni diciamo che non aiutano a rimanere però, tranquilli.
1: Però Alessio, perdonami, tu hai detto una cosa importante, la volevo un attimo, se riusciamo a focalizzare ulteriormente. Siamo qui a Barcellona e magari non possiamo scendere in piazza, perché secondo te sarebbe giusto a questo punto che la tifoseria, non lo so, dimostrasse in un'altra maniera, in un'altra versione il proprio dissenso?
0: Chiedo, beh, io non so, allora, io non voglio lanciare proclami.
1: No,
0: non,
1: certo.
0: È anche difficile organizzare proteste, diciamo, chiamiamole così, non è neanche facile per i gruppi organizzati, ormai diciamo ogni mese ce n'è una nuova, quindi non è una situazione facile, però ecco, se i tifosi vogliono far sentire, penso che ora sia un momento delicato, un momento importante.
1: Roberto, anche per te, prego.
2: Siamo un po' preoccupati della situazione, almeno personalmente posso dire che non mi sta piacendo questo inizio, diciamo, di campagna estiva, le riconferme che pare che non ci siano di personaggi legati anche, insomma, al nostro mondo blu cerchiato, che ci davano certe garanzie e stanno venendo a mancare, quindi io personalmente sono molto preoccupato, ecco, al momento.
1: Laura, mi sembra di capire, però, che questi ragazzi, come ricordavano giustamente, non vivendola qui a Genova, magari
3: ci siamo noi apposta,
1: sì, però mi sembrano molto demoralizzati, però, che tu dici, vai, può essere uno status comune con gli standard, però...
3: Io infatti prima ti dicevo che hanno fatto delle scelte molto rischiose, perché vanno a impattare su quello che è il sentimento e sentiment del tifoso, quindi, cioè, è chiaro, è per quello che dico che... Non ci credo al 100%, ho i miei dubbi, ma mi auguro che abbiano delle carte nel taschino valide, perché sennò è un suicidio.
4: Cioè, se le hanno le carte, sono dei pazzi.
3: Esatto, bravo, è questo che voglio dire. La mia non è convinzione, è una speranza. Dovuta a quello che hanno detto. Poi siccome un intoccabile come Edoardo Garrone, io l'ho criticato e non mi sembra di essermi mai tirata indietro nelle critiche a nessuno, sarò la prima probabilmente che nel momento in cui arriveranno dei professionisti che disattendono quello che ci aspettiamo, sarò la prima a criticarli.
1: Va bene, allora fermati lì perché abbiamo ancora un minuto e mezzo, volevo dedicarli a tutti e due ragazzi, ma poi tanto vi teniamo anche per l'ultimo blocco, quindi allora partiamo di nuovo da te Alessio, fondamentalmente tanto grazie, perché insomma portare sempre i colori in giro per l'Europa, per tutto il nostro bellissimo pianeta, io lo chiedo sempre questa domanda, come tanto vediamo un po' di vostre foto, sia di uno dell'altro, Sampdoria Club e Spagna, quindi grazie di cuore. Come vivono fondamentalmente gli spagnoli poi i colori della Samp? Questo lo so che è un ricordo adesso, però vivono anche attualmente la Samp? A qualcuno dispiace? Qualcuno parlate della Samp? Com'è?
0: Ma diciamo che noi siamo ossessionati, anzi anche, parliamo anche un po' troppo della Samp.
1: Meno male.
0: Qui a Barcellona ovviamente c'è un ricordo che ormai vabbè, i ragazzi diciamo della mia età ovviamente
1: anche nemmeno troppo bello, ecco.
0: Sì, non ricordano diciamo la Sampdoria che io purtroppo non ho vissuto, però ecco, diciamo che gli ultimi anni non hanno aiutato perché ovviamente più si sta in zona bassa e ovviamente gli anni passano.
1: Certo.
0: Però diciamo che i nostri colori per fortuna sono talmente unici che poi io frequento molta gente che frequenta sport, calcio, quindi è sempre un...
1: sempre un piacere vedere quei colori, no? Allora certo. Roberto, Alessio, anche per te, scusami, un ultimo 10 secondi e poi dobbiamo chiudere e rientriamo di nuovo, quindi non andate via. C'è però fondamentalmente c'è qualcosa di più della speranza, no? Perché se no, insomma, allora diciamo ciao, grazie, arrivederci, salutiamo tutti. Roberto?
2: Sì, eccomi. Sì. Diciamo che sì, la speranza c'è sempre. Ci sono forti dubbi maggiormente in questo momento. Speriamo di vedere una campagna che ci faccia ricredere. Noi siamo sempre attivi, ci crediamo, siamo sempre a supportare anche a distanza e ci speriamo sempre, ovvio. Se no non saremmo neanche qui, però ecco, speriamo bene.
1: Bene. Allora ragazzi, rimanete con noi lì da Barcellona perché adesso andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo per parleremo di questa grande festa, insomma.

0: degli Ultras per la prossima settimana, sarà grandissima, ci saranno tante cose, ne parleremo con Maurizio, ma non solo. Rimanete con noi, un po' di pubblicità, pochissima, e siamo nuovamente insieme a voi con Gradinata Sud.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
0: Siamo pronti ancora con Gradinata Sub, subito il nuovo Impact che ci dà la possibilità, insomma, di interagire e di relazionarci anche poi con i nostri ospiti. Eccolo qua, pieni poteri. Maurizio, partiamo con te, mamma mia, guarda, fa quasi paura, ma sì. Veramente gli ha dato in mano tutto?
3: Beh, credo che sia lui che Walker in questo momento abbiano la società in mano, cioè la gestione.
0: Ma lui nello specifico?
3: Lui, secondo me, dal punto di vista tecnico, dovrà effettuare le scelte che saranno legate all'allenatore, al direttore sportivo e a questo responsabile scouting.
0: Fuori dai denti ne ha le capacità davvero?
3: Ma io questo non lo posso giudicare, la sua esperienza all'Anderlecht non è stata un'esperienza estremamente positiva, anzi, l'Anderlecht ha toccato il punto più basso della sua storia. E il campionato italiano è diverso da tutti i campionati europei, perché è comunque un campionato molto difficile, dove i procuratori sono comunque in parte azionisti di tutte le società, come sì. Dico io. E quindi non so se l'anno di esperienza gli è servito per poter fare questo salto di qualità. Però tutto è legato alla scelta, che non può assolutamente sbagliare dell'allenatore e del direttore
0: perché
3: sportivo.
0: Tutto si parte. Enrico, anche per te la stessa concezione, suggerimento che sentivi?
4: No, nel senso, quando è arrivato l'anno scorso, dico la verità, è vero che i numeri non erano dalla sua, la sua esperienza passata era abbastanza negativa, però scelto un personaggio di un profilo internazionale, ho pensato che invece potesse essere anche una scelta abbastanza giusta. Non è stata così, meno male che c'è stato Andrea Mancini che ha corretto il tiro. Ora deve dimostrare tanto Fredberg, adesso certo. la società gli ha dato fiducia e il primo nome e i primi due nomi, lo stiamo ribadendo, sono l'allenatore e il direttore sportivo.
0: Però possiamo dire, Laura, ritorniamo un attimo sull'Impact, ti ringrazio Alessio in regia, che però c'è di nuovo un discorso di trasparenza, adesso si dicono le cose, finalmente adesso si capisce che se poi questo non ha fatto quello che doveva fare, sappiamo poi chi dare la colpa, fra virgolette.
5: Ma infatti, quando proprio Andrea Mancini uscente, non meno di cioè non più di 20 giorni fa, forse due settimane, dichiarò finalmente c'è un unico referente, un'unica proprietà, è quello, cioè qua non si, e lo ripeto perché lo sottolineo, perché poi che non si dica ma voi avevate fiducia, non è questione di fiducia, è questione di attendere, per come sono cambiate le cose, di capire cosa succederà. Cioè, ora voglio dire, sappiamo che chi ci mette i soldi comanda, poi che faccia decidere, si faccia aiutare da Walker, bianchi, rossi, poco
0: importa. Chi avrà
5: in
0: mano lo scettro,
5: esatto.
0: Lo sappiamo.
5: Chi deciderà, chi opterà per alcune scelte sull'area tecnica sarà Fredberg. Quindi, cioè, oggi tu sai che se ci sarà il terzo fallimento, quarto fallimento di fila, sai di chi è la colpa.
6: È indirizzato.
0: Paolo?
6: Ha detto giusto Laura.
0: Però in questo
6: Maurizio,
0: processo di modernizzazione che dicevamo, ci potrebbe essere e ci sarà, spero, anche questo, no? Questa trasparenza di identificare.
5: Ma fino all'anno scorso noi non sapevamo se uno sceglieva e l'altro gli andava dietro o se si mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi
6: non c'era relazione con la società. Ma adesso a questo punto finalmente avremo quello che rappresenta effettivamente la società. società. E quindi
3: hai un problema, però, che l'articolo 22 dell'ENOIF ti dice.

0: Dice che il signor Walker deve essere dal 15 di giugno di quest'anno, dovrà essere tesserato. Si deve mettere da parte.
1: Lo tessererà, vedrai.
2: Beh,
0: me lo auguro, perché io preferisco che qualcuno, come ha detto Laura, si prenda le sue responsabilità.
2: Sì, certo, Maurizio, ne abbiamo già avuto un caso, quando faceva tutto Romei, che non aveva un ruolo.
0: Però c'era ancora una regola che bypassava. Dal adesso 15 di giugno invece sei obbligato.
3: Beh, però la Sampa ne ha avuti di esperienza, quello là in panchina che non aveva il tesserino. E qua.
1: Sì, sì,
3: io ritorno a Barcellona, pertanto per dirvi ancora una volta, Alessio e Roberto, grazie. Perché insomma, non grazie perché avete un club e rappresentate i nostri colori più belli del mondo, ma che insomma a Barcellona, dopo quello che è successo, fondamentalmente lo sappiamo. Roberto, allora ripartiamo da te. Però adesso con l'identificazione di queste persone all'apice apicale, finalmente, come dicevamo in studio, penso che tu sia d'accordo, si hanno le idee anche un po' più chiare, si possono anche identificare laddove, speriamo non ritornino di nuovo gli sbagli, quindi le persone poi da dire ecco, allora sei stato di nuovo tu che hai sbagliato.
4: Sì, sicuramente avere un'unica parte di proprietà interessante e avere un unico, diciamo, capro espiatorio a questo punto, se è cosa che ho visto continuare.
3: È lapidaria, ma l'accetto.
2: Serve una croce sola, Roberto, non ne servono due.
4: Diciamo questo, ecco. Ripeto, quello che sto vedendo fino ad oggi mi ha lasciato molto in shock. Non riesco a capire come, proprio anche a livello imprenditoriale, si possa prendere determinate decisioni. Ora, ripeto, è difficile oggi poter criticare totalmente, perché non conosciamo quello che saranno i prossimi dirigenti, insomma tutta la spina dorsale della società, però quello fatto fino ad oggi lascia veramente molto molto interdetti, ecco.
3: Allora, Laura, prego.
2: Velocissima, siccome Paolo, quando in settimana mi ha chiamato chiedendomi appunto dove saremmo andati con l'aereo, ho detto Barcellona, mi ha praticamente fatto una X. No, Barcellona.
1: Non è una città che
3: scorda. Non ci va più in vacanza da
1: anni. Ma fai bene,
2: dal 91-92. No, vi volevo chiedere, siccome il club è parecchio numeroso, qualche aneddoto con i tifosi che rappresentano la città, avete avuto qualche riscontro, qualche aneddoto da raccontare?
3: Pronto?
2: Li ho uccisi.
3: Allora, può rispondere chi vuole?
5: No, non abbiamo avuto nessun confronto né con i tifosi del Barcellona né con lo Spagnol, però diciamo che un avvicinamento importante è stato con Angel Yepes, il papà di Gerard, che è tifoso dell'Espagnol, e quindi l'abbiamo, diciamo, introdotto nella nostra realtà, è socio anche del club, quindi ormai diciamo che ha il cuore tra Espanyol e Sampdoria, è un nostro grande amico, però non abbiamo mai organizzato eventi con le due tifoserie. Quello che adesso ad esempio faremo nella festa che sarà in concomitanza con quella degli Ultrastiz del 6, qui a Barcellona,
3: che bello.
5: Con il gruppo degli Atalantini e della Peña Atalantina, con cui abbiamo fatto qualche evento e faremo una festa insieme.
3: Bene, allora rimanete ancora un attimo, ragazzi, arrivo noi, poi ci salutiamo, perché adesso è venuto il momento, Maurizio, di aprire un po' il capitolo dedicato a questa grande festa degli Ultras che si terrà il 6, insomma, e tu sarai presente peraltro con una bella iniziativa, giusto?
0: Sì, noi iniziano prima di tutto tutte le feste dei Sampdoria Club, dei gruppi della Sampdoria, che è ormai una consuetudine consolidata. La festa degli Ultras è arrivata alla 21esima edizione, certo. Il Museo Sampdoria collaborerà per una mostra che si terrà all'interno della tribuna d'onore, dove si sono svolte le mostre a ricordo di Vialli, con questa mostra avrà un titolo in ogni posto che andiamo, che è poi un titolo scelto per ricordare soprattutto anche la storia della Sampdoria, perché è la prima tappa di una serie di avvenimenti che porteranno, diciamo, durante tutto l'anno, durante tutto il 2026, a ricordare gli 80 anni della Sampdoria. E devo dire che si vuole molto ricordare il tifo nelle persone che non ci sono più, e soprattutto questa mostra fotografica, poi ci saranno alcune sorprese legate proprio alla questione degli 80 anni, però ci sono tantissime

0: iniziative, l'associazione Giacomo Fantoni, l'associazione a difesa sandoriana, ci sarà un palco con la musica, ci sarà da bere e da mangiare, è veramente una grande festa. Devo dire che gli Ultrastito, passandosi il testimone di anno in anno, ogni anno fanno le cose più in grande, e certo, devo dire che questa festa è qualcosa che racchiude un po' tutta la tifoseria.
1: Poi Paolo, siamo a 10 minuti, ragazzi, devo chiudere tra poco, anzi io inizio però già, perché poi non voglio farlo in maniera scortese, a salutare e a ringraziare sia Alessio che Roberto, che da Barcellona questa sera ci hanno regalato il loro entusiasmo e soprattutto ci hanno anche detto: noi ci siamo, non vi preoccupate che terremo sempre alto noi comunque il nome della Samp. Dimmi Paolo, cosa volevi
2: dire?
1: Volevo
2: dire a Sergio e Alessio, no, Roberto, no, sì, Alessio e Roberto, magari un gemellaggio con Real Madrid proprio in città di Barcellona.
3: Niente, Paolo,
2: potrebbe creare, non lo so, una sorta
0: con la,
2: di ripresa.
0: Viva Spagna.
2: Ecco, viva Spagna e un gemellaggio con Real Madrid.
1: Ok, ragazzi, avete accolto l'invito di Roberto, di Paolo?
4: Rifereremo ai nostri.
3: Io invece volevo ringraziare, salutare i ragazzi e ringraziare Luca che mi ha messo in contatto con lui, perché io ho conosciuto prima Luca ed è stato lui a muoversi per farci avere Alessio e Roberto.
1: Ragazzi, sempre forza Sampdoria, ok?
5: Sempre.
4: Grazie,
1: è stato un piacere avervi, grazie per tutto quello che fate, davvero.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ragazzi, un minuto e mezzo, devo poi veramente chiudere, i tempi volano. Insomma, partiamo da te, Paolo. Bene. Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo detto che adesso bisogna attendere, però se volessimo trovare di nuovo un aggettivo adesso per la prossima realtà di questa Samp, quale potrebbe essere? Così?
2: Non è più speranza, concretezza.
1: Una concretezza.
2: Concretezza. Adesso basta. È il momento di agire. Come abbiamo detto tutti stasera, è il momento di trovare un direttore sportivo di un certo livello e l'allenatore conseguente. Basta.
1: Enrico, un aggettivo anche con te, poi ci aggiungi proprio due frasette.
6: Allora, l'aggettivo è qualità. E voglio partire dicendo, ricordando la festa di settimana prossima, la Sampdoria deluso, la Gradenata Sud no. Quindi ripartiamo dalla qualità della Gradenata Sud e speriamo che sia messa anche all'interno della Sampdoria, perché fino ad oggi qualità ce n'è stata poca.
1: Maurizio?
0: Fatti, non parole, e spero che i tifosi scendano in piazza. Mi associo a quello che hanno detto i ragazzi della Spagna.
1: Perché hanno detto?
0: Perché si è andati oltre, perché non si può più sbagliare nemmeno una virgola, e secondo me ci vuole rispetto per i tifosi della Sampdoria soprattutto.
1: Laura, ultimi 40 secondi, prego.
3: Niente, io sono come Maurizio, mi allineo, che mantengano quello che hanno detto, basta.
1: Poi,
3: sì, per me alzare l'asticella vuol dire alzare l'asticella, punto.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, come sempre grazie per essere stati con noi, grazie Alessio Calcinai, grazie a Gianluca Messina per la parte tecnica, noi ci vediamo venerdì prossimo con la speranza davvero che possano arrivare buone notizie per questa nostra tormentata ma sempre amata Sampdoria. Una buona serata con i programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre.

0: Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Beh, tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto

0: La fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene. Tra l'altro, l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia. Ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
1: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
2: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale, pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa, c'erano i tavoli da 8, ho detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti, i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché, in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scajola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scajola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scajola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. ed è una passione fatta di fatica, di lavoro.

0: lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire...
1: E che... la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti la

0: coglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica. Assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle, che è il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione, appunto, proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda, appunto, che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova. È la prossima slide, se la volete mettere. Dove abbiamo... Questo è il dato, appunto, di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europea il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro, sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto, abbiamo visto prima già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9%

0: 2,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
3: al senatore. Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano, ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi, indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua

0: filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan,

0: Trump senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
1: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America
1: poi Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
1: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
4: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà.

0: al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
3: comodo.
2: Nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra aveva ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco lo avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
2: Assolutamente, la ringraziamo perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
2: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82.

0: E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi.

0: Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
1: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Ci sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Si chiuse un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione per quanto riguarda la provincia di Imperia, ampie zone di sereno, con temperature massime diurne piacevoli e non oltre i 25-26 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi soleggiati con venti deboli e con mari nel complesso poco mossi. Stessa situazione per quanto riguarda la provincia di Genova, la ventilazione sarà debole sia sulle zone costiere che nelle aree interne, una giornata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. E così infine diamo uno sguardo anche allo Spezzino, dove non cambia lo scenario meteorologico, una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno e terso. Nella giornata di lunedì sulla Liguria cambia lo scenario meteorologico, alternanza tra sole e nuvole, ma anche con qualche possibile fenomeno a carattere sparso. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 1946 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che hanno

0: andranno a vederla perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
1: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
0: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne anche nell'ambiente del lavoro hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza, vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose, quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona, e quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: musica, spettacoli, storia,
1: legati
0: addirittura,
1: proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci sono saranno, cioè, quella
0: c'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea

0: Ci sarà anche il concerto al Quirinale. E il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa. Vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale. Quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi. È un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront, che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi naturalmente vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo meraviglioso.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando.
4: Vediamo dentro, Giorgio, vai a allestire il barco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Okay. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio, e quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per...

0: tutti i gusti.
1: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna. E con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
0: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
2: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri in fiorfiore.
0: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
2: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
3: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
4: Poi ringraziamo COP che insomma si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che come posso dire è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
5: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per diciamo scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle diciamo modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
6: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
7: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città.

integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterrotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì. Le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle torri faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da...
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza. E ho avuto l'impatto con la piscina, che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfogate in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito

0: di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che colpisce, ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente, sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo all'ospedale,
0: in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco, e quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto, cioè se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi sei mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: Quattro anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... Ah, sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: una
0: rivalsa, un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta. Quindi
1: con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
1: Ecco.
0: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno

0: Incidente, era una festa, cos'era? Dove è successo?
1: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà,
1: sì,
0: è complicato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per
1: esatto.
0: Ti ha caricato.
1: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
0: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
0: Non è normale, non capita,
1: certo.
0: Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare.
1: D'estate,
0: discoteca,
1: mare. D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però...
0: Che studi hai fatto?
1: Sì, tecnico informatico.
0: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore,
1: sì, giocavo a calcio.
0: Bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: Cioè eri già juniore, sei già?
1: Sì, sì, sì.
0: Che ruolo?
1: Allora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
1: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò è una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
0: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
0: Già, cioè, la domanda
1: era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio,
0: ecco.
1: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme,
0: sì. La magia.
1: Sì. Sì.
0: Lei non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no?
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai avuto paura, una domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo,
1: certo.
0: Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
1: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
0: però quando ti vedi,
1: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
0: Tu hai paura di non trovare una compagna?
1: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire,
0: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
1: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente,
0: sì.
1: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
0: Tu potrai avere dei figli?
1: Sì.
0: Questo è importante, no?
1: Molto, no? Molto.
0: Vuoi avere dei figli?
1: Certo, no. Non

0: troppe.
1: Troppe.
2: E Rino è d'accordo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
1: Sì.
2: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
2: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì,
2: lavoro. Che lavoro fai? Lo dicevamo?
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
2: Ecco.
0: Casa della salute.
2: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio, forse.
2: Quanto è importante? Cosa...
0: No, l'ho presa... L'ho presa subito con leggerezza, nel senso è da 3-4 mesi che lo faccio, quindi... Poi piano piano è andata sempre meglio. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non video di cervello? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre... con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte... hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo in sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque
2: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
2: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì. Le prime volte vedi che
2: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso e poi andare ad aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
2: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
2: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
2: A poco, è importante,
0: vero? No, assolutamente.
2: Perché un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
2: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
2: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, c'è magari quella persona come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
2: Poi dai sufficienza?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
2: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, delle tue condizioni, è lo sport.
0: Assolutamente.
2: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto, la cosa che fisicamente ti...
2: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
2: Sì.
0: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
2: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
2: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie. Grazie.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, una settimana speciale, quella che segue la festa dello sport. Abbiamo ancora negli occhi le immagini e le emozioni di tre giornate incredibili al Porto Antico, più di 150.000 persone a giocare, a provare tante discipline, 135 tra attività e discipline sportive, tantissimi eventi sui quattro palchi, oltre 200 tra associazioni, enti e federazioni sportive coinvolte al nostro fianco per regalare a Genova e alla Liguria il più partecipato evento sportivo della nostra regione, ma anche uno dei più apprezzati a livello nazionale. Andiamo a rivivere con le parole dei protagonisti e ovviamente le immagini più belle realizzate dal nostro Luca Bozzo, quella che è stata la festa, con le interviste di Marco Callai, con le parole delle grandi stelle, perché abbiamo avuto le azzurre del volley, le gemelle Alice Asia D'Amato, Francesco Bocciardo, Gianfilippo Mirabile, tanti campioni che sono venuti a giocare con i ragazzi, a trasportare la loro emozione, a raccontare la loro storia e a dare con l'esempio una bellissima testimonianza. Lo sport è gioia, è partecipazione, è amicizia, al di là dell'aspetto agonistico. Quello che rappresenta la festa è uno straordinario investimento sociale per promuovere ai ragazzi e non solo, perché sono sempre di più anche gli adulti che vengono a provare e a fare sport, quanto sia fondamentale il movimento per il benessere e la salute. E allora godiamoci questa speciale trasmissione, questo nostro magazine dedicato alla festa dello sport 2026.

contentissima di ritornare nella nostra Genova e essere un esempio per le grandi, per le piccoline è sempre un grande onore e cerchiamo che, speriamo che loro prendano la nostra stessa strada, perché sono soddisfazioni che momenti liberi, quelli che abbiamo, cerchiamo di sfruttare per venire giù a Genova e goderci un po' questa città che ce la siamo goduta poco perché

0: andate via da quando eravamo piccoline, da 10 anni, quindi cerchiamo di farlo al massimo.
1: Noi siamo sempre state molto con i piedi per terra, abbiamo fatto tanti risultati, però ecco, se siamo ancora qui è perché non siamo soddisfatte al massimo, vogliamo raggiungere altre medaglie, altri risultati, e sicuramente riguardando indietro la nostra carriera siamo molto orgogliose e fiere. Noi siamo venute ad andare via da Genova appunto perché non c'erano strutture, e sapere che adesso c'è questa nuova palestra dell'Andrea Doria, nuova, ben strutturata, è un orgoglio, perché vuol dire che anche la nostra storia comunque è servita, ed è giusto che le bambine siano nella loro società per poter riuscire ad arrivare ad alti livelli.
2: È una splendida manifestazione in questa splendida città. Io ho iniziato la ginnastica artistica all'età di 5 anni, diciamo che anche io come Asia Licia ero un ragazzino che non stava mai fermo. Mamma ha deciso di portarmi a fare una prova in una palestra di ginnastica e mi sono innamorato subito di questo fantastico sport. È importante non perdere mai il divertimento e la passione per qualsiasi sport che si pratichi.
3: È una bellissima emozione, io anche se ho iniziato tardi a 12 anni mi sento ancora un po' bambina sotto questo punto di vista, poi non ci si abitua mai a vestire la maglia nazionale, quindi vedere le bambine così tanto emozionate mi emoziona un po' anche a me.
4: Senti che la pallavolo, insomma, grazie all'oro olimpico, all'oro mondiale, a questo gruppo che sa anche rinnovarsi con voi giovani dietro alle stelle come Egonu, Silla, Orro, insomma, è veramente in un momento il movimento che sta crescendo in maniera pazzesca.
3: Sì, allora noi siamo sicuramente in un'epoca d'oro, stiamo facendo veramente benissimo con i nostri gruppi e adesso ci siamo anche noi giovani che stiamo iniziando ad integrarci e ad arrivare anche noi. Poi tra l'altro personalmente per me è grandissima emozione perché delle stelle come Egonu, Silla eccetera sono sempre state insomma il mio punto di riferimento.
5: Per me è la prima volta a Genova, però devo dire che è stata davvero una bellissima accoglienza e anche il palazzetto tantissimo caloroso anche ad allenamento ieri durante la partita, proprio una bellissima atmosfera devo dire.
6: Mi diverto da matti insomma a stare insieme ai ragazzi e alle ragazze, a giocare in piazza, a giocare ovunque, perché poi la pallacanestro è una maniera poi per dialogare, lo sport è una maniera per dialogare con le nuove generazioni, lo è sempre stata, e vedo come arrivano magari un po' timorosi o magari con non tanta disciplina e vanno via invece con la voglia di giocare ancora e di stare ancora più sul campo. Quindi l'emozione è forte e anche il momento è bellissimo.
7: Quello che secondo me è il bello dello sport è che veramente permette a chiunque di mettersi in gioco. Non esistono barriere quando uno prende in mano un pallone oppure quando uno entra in acqua e inizia a correre. Tutti possono fare sport, sia che abbiano una disabilità, sia che non ce l'abbiano, e soprattutto possono farlo assieme. Ma in più diciamo che lo sport migliora la vita di chiunque. Sei triste, inizi a fare sport e migliorerà il tuo umore. Non hai voglia di fare le cose, se fare sport scoprire delle forze incredibili, e questo è il vero significato anche di stelle nello sport, che fa sì di far capire quanto comunque non esista uno sport minori, quanto non esista uno sport diverso, ma esiste un unico tipo di sport che è quello che permette a tutti di stare meglio.
8: È bellissimo come sempre essere qua con voi, perché siete veramente ormai una famiglia per me, quindi prendere parte a questi eventi qua e vedere tutto quello che realizzate è sempre veramente bellissimo, perché si vede proprio la felicità che porta negli occhi delle persone, in questo caso oggi negli occhi dei bambini, è veramente una cosa che non apprezzo.
9: È emozionante perché vedere tutti questi bambini molto piccoli, alcuni addirittura da prima elementare, quindi veramente piccoli, che già amano lo sport, riempie il cuore, perché lo sport comunque è uno stile di vita, le medaglie contano, ma quello che conta è lo stile di vita e ti dà qualcosa che ti porti avanti in tutta la vita, quindi è veramente bello essere qui oggi.
10: Io e Gianfilippo ci piace le sfide dure. L'anno scorso abbiamo provato facendo l'Austria e finendo fino a Mono di Baviera, e tornando a casa siamo fatti quasi 1600 km di bicicletta. Quest'anno vorremmo aumentare l'asticella, partiremo da Genova fino al stretto di Gibilterra, faremo tutto il Portogallo e ritorniamo dal nord fino a ritornare a Genova.
11: Abbiamo deciso di andare a cena al caldo e da quel momento abbiamo iniziato a fare allenamento su ogni allenamento, e partiremo da Genova sulla testa, dovremo fare circa 200 km al giorno dalla partenza fino al ritorno a Genova.

0: Durante questo giro faremo una raccolta fondi per Gigi Ghilotti. Mi raccomando, basta un caffè al giorno da fare una donazione. Con tutte le migliaia di persone dovremo fare una bella raccolta.
1: Ho avuto appunto una famiglia sportiva, tutti i cestisti, sia mamma che mio padre. Mi sono avvicinata fin da piccola, fin da quando avevo 3 anni. Ho visto appunto inizialmente mia sorella giocare, allenata da mia mamma, quindi sono introdotta un po' in questi allenamenti qua. Poi appunto ho giocato a Cogoleto fino a 14 anni. E poi a 14 anni ho avuto l'opportunità, un po' per caso, di andare a fare un allenamento a Milano e poi mi sono appunto trasferita a Milano in una casa famiglia e appunto sono stata lì fino a 18 anni e ho finito le superiori su a Milano e poi appunto l'anno scorso ho deciso di provare, tentare questa nuova esperienza di andare in America. E adesso appunto è un anno che ho passato in America in un college.
2: Una bellissima emozione, sono bellissimi i disegni e le frasi che lì mi hanno scritto sopra e che rappresentano l'inclusività e il bello dello sport, che è il divertimento e l'unione tra persone diverse, con caratteri diversi e insomma l'unione.
3: Sono molto contento, è la prima volta che sono venuto qua. È una bellissima scoperta perché è un'ottima organizzazione, un bellissimo evento e fa sempre piacere, quindi sono molto contento di essere qui.
4: Quali sono per te i valori dello sport?
3: I valori dello sport è l'unione, è il sacrificio, è anche l'amicizia, cioè anche facendo sport individuali si stringono buone amicizie.
5: Secondo anno che siamo qui a rappresentare l'Arma dei Carabinieri e è sempre molto bello, una bellissima manifestazione e promuove una cosa importantissima che è lo sport, che fa parte della mia vita tutti i giorni, quindi sono molto contenta di vedere tutti questi ragazzi fare sport.
6: Un messaggio bellissimo perché lo sport vuol dire tanto, vuol dire inclusione, vuol dire salute, vuol dire molte cose, quindi è un messaggio fondamentale per i giovani e quindi è importante mandarlo.
7: Festa, dobbiamo dirla, per tutti, una festa dedicata allo sport, da praticare, da amare, da frequentare, ma anche da vivere attraverso le emozioni. Una festa meravigliosa, 140.000 metri quadrati al Porto Antico, che ringraziamo per l'ottima organizzazione anche quest'anno. Michele Corti, Marco Callai e Cristina Cambri quest'anno di nuovo hanno fatto il miracolo, tanti campioni anche presenti che ci hanno onorato della loro presenza ad arricchire ancora di più un palinsesto stellare.
8: È fantastico, questo vuol dire che lo sport a Genova, in una città come Genova, è importante. Noi come amministrazione comunale ci crediamo assolutamente, perché fa bene al corpo, fa bene allo spirito, ma fa bene anche all'anima. In compagnia si sta bene insieme, si sta bene da soli. Lo sport fa bene, è benessere.
9: Una festa bellissima, quest'anno anche più calda del solito, quindi il clima ci ha aiutato, tantissima gente, veramente qui in questa fantastica cornice che è il Porto Antico, che in questi giorni è diventato un enorme campo da gioco affacciato sul mare, quindi siamo davvero lieti, orgogliosi, grazie a voi Stelle nello Sport abbiamo fatto un lavoro splendido insieme, i passaporti sono andati a Aruba ed è veramente un gioco sempre bellissimo quello che consente di provare tutti gli sport, di conquistare dei gadget e adesso siamo già pronti per la prossima edizione.
10: È andata benissimo, 3 giorni intensi, meravigliosi, un sacco di gente, siamo partiti con il botto Sport e Salute, con la pavimentazione di basket con il nostro legend Jack Galanda, è stato veramente una grande partenza e poi 2 giorni meravigliosi, i ragazzi hanno proprio voglia di fare sport, di vivere nuove emozioni. La premiazione che abbiamo avuto per il bello dello sport è stata come sempre emozionante, perché vediamo questi bambini che hanno voglia di raccontare le loro esperienze sportive, insomma la festa dello sport è sempre un momento veramente emozionante.
11: Il lancio del CONI è un pieno di emozioni, un pieno di contatti, un pieno di sorrisi felici dei ragazzi e quindi io devo dire sì, ancora una volta grazie a Stelle nello Sport, a Michele e a Marco Callai, perché non è facile, è una grande festa, sicuramente una delle più importanti in Italia, è una macchina organizzativa complessa.

0: è bello vedere, ripeto, i sorrisi dei ragazzi.
1: Il Panatro con i giovani è un connubio che noi vorremmo portare avanti, perché è molto importante far capire ai giovani il valore del fair play. Quindi ringraziamo Stelle nello Sport che anche quest'anno ha avuto l'attenzione di invitarci a questa premiazione.
2: Le emozioni della festa con tre giorni davvero stellari. Sul nostro portale stellenellosport.com trovate on demand le clip più emozionanti, le gallerie fotografiche, il racconto giorno per giorno, e ancora nei prossimi giorni andremo a inserire nuovi contenuti. Seguiteci sempre di più sui social, abbiamo fatto davvero numeri pazzeschi, vogliamo continuare a crescere per, sui social, trasmettere immagini positive, la gioia e i valori dello sport, perché come abbiamo raccontato più di una volta quest'anno con il nostro claim, alleniamo i valori e celebriamo l'eccellenza. Ancora una volta, tutti i nostri canali, il sito liguriasport.com, la newsletter e ovviamente il canale Telegram per rimanere aggiornati quotidianamente sul bello dello sport in Liguria.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Beh, tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre. Perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette

sette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo, ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essere

0: per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliele anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della scesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: Ebbè, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece

0: Sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche. Si è parlato di Claudio Scajola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scajola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
1: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passionaccia, ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
0: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
1: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire,
0: e condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica. Ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo, diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consente di dire.
0: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
0: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
1: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione.

0: e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare il sindaco, si deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: E cioè, a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: Però è un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare il sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle, che è il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade.

0: su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
1: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
1: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
0: Se dalla regione e dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro, sulle varie province.
1: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
0: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
1: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
0: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
1: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
0: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Senatore, è una carica della Repubblica.

0: pubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
0: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
2: al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
0: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano, ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo.

0: dico senatore, io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa seconda repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica, perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
0: poi Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita.

0: è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà un...
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
1: sarebbe...
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico.

0: E abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, se per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore. Apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla Presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
5: with Palsy. Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Omicidio in pieno centro a Genova, nei giardini di Villetta di Negro. Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate e arrestato il presunto autore. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta nei mesi scorsi. È arrestato oggi il compagno della madre che provocò la morte per maltrattamenti. Chiesa gremita per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, morte alle Maldive, l'omelia celebrata da Monsignor Tasca, la morte non cancella la loro sorriso. Il ponte del 2 giugno corre su un doppio binario, da una parte le lunghe code in autostrada, dall'altra è tutto esaurito di turisti in Liguria. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, lo preannuncio già, sarà un telegiornale fatto soprattutto di notizie di cronaca sconvolgenti che arrivano dalla Liguria. Partiamo da Genova, dove questa mattina in pieno centro cittadino, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, poi trascinato, è stato arrestato dai carabinieri il presunto autore. Nel parco sono andate avanti per tutta la giornata le indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Partiamo da qui in questa giornata di notizie sconvolgenti con Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Sissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
0: E adesso andiamo a Bordighera per quel fatto di cronaca tremendo a inizio anno, dove una bimba di 2 anni fu trovata senza

0: Vita morta nella sua, nel suo appartamento, poi l'arresto subito dopo della madre e poi la notizia ancora che è arrivata nella giornata di oggi con l'arresto del compagno della donna che non è il padre della bimba per maltrattamenti, la commozione del procuratore capo di Imperia per le scene trovate, le foto trovate sul cellulare. Allora ci facciamo raccontare tutto da Alessandra Boero, sentiamo.
1: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto e il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
2: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi, e perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già da diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il senso brutale perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite, vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
0: Questo quindi il racconto di qualcosa di davvero incommentabile. Grandissima partecipazione all'ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Fiori, letture dal pulpito e l'omelia di Monsignor Tasca, arcivescovo di Genova. Così si salutano la mamma e la figlia che hanno perso la vita in un'immersione alle Maldive. Sentiamo Annissa De Filippi.
3: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco Apegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti ovviamente per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca, sentiamo le sue parole.
4: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno, e come tutte le esperienze di ricerca e di studio è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
0: Adesso andiamo a sentire le parole di chi le ha conosciute, di chi frequentava il quartiere, riconosceva la dedizione della famiglia e anche la notorietà che aveva nel quartiere di Pegli, la generosità della professoressa Monica Montefalcone. Vediamo.
5: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita, a ricordare.

0: darla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
1: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, eh? Perché la valle oscura, possiamo immaginare,
2: grande svuoto, grande svuotamento, incredulità quasi.
0: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucarestia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
3: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
4: Com'era prevedibile, cambiamo argomento, per la nostra regione la prima giornata festiva del Ponte Lungo del 2 giugno è stata segnata da una lunga serie di code sulla rete autostradale. A partire dal primo mattino, poi lentamente nel pomeriggio la situazione è decisamente migliorata per un weekend lungo che per chi può comprenderà il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, che sarà proprio il 2 giugno, dove il tempo è previsto brutto, quindi probabilmente magari si anticiperà il rientro, però oggi è stata una giornata abbastanza complicata, invece sta andando molto bene sul fronte turistico. Sentiamo Dario Vassallo.
5: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savone e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4, coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renziano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 km e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
4: È stato un pomeriggio difficile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, perché è andato in tilt nella giornata di oggi, nel pomeriggio, a causa di un investimento mortale che è stato volontario nei pressi della stazione di Zoagli, quindi nella zona del Levante genovese. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano che doveva passare intorno alle 14 da Genova. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, poi anche la Croce Rossa di Chiavari, il 118. La circolazione è ripartita intorno alle 16.30 con i rilievi che sono stati poi terminati sui binari di Zoagli, quindi il traffico piano piano è tornato alla normalità, essendo poi un sabato, fortunatamente ha creato meno disagi rispetto alla settimana. E adesso la vicenda legata alla tragedia del Ponte Morandi, perché non è l'8 giugno come era stato fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, che nazionale degli avvocati, che andrà in scena dall'8 al 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui nel carcere deciso dalla procura di Perugia. Quindi non sarà a breve la decisione della data della sentenza, ma come abbiamo detto a fine giugno. Ci racconta perché nello specifico Michele Varin.
6: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, 8

0: anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
1: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Gaglieri a Voltri, fino a spostarsi invece ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni, vecchi successi. Sentiamo.
2: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della Tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo, attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la Tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: E oggi pomeriggio in piazza Matteotti l'omaggio e il ricordo di Don Gallo con un concerto di Mi chi escludi e ti dirò chi sei, il grande evento dedicato al prete di strada, a tutti coloro che lo conoscevano, tutte le persone che ha aiutato e salvato negli anni passati. Protagonisti di questo evento sul palco si sono alternati Vinicio Capossella, Willy Peyote, ancora ex Otago, Federico Sirianni, Tre Allegri Ragazzi Morti, Samuel, Ministri Dente, tanti altri, per un concerto gratuito, libero, per ricordare un'eredità che non muore, quella di Don Gallo, la sua attenzione verso chi ha vissuto ai margini, il suo linguaggio diretto e la sua ambizione anche proprio religiosa nel viverla, ovviamente a modo suo. E adesso il calcio non giocato, perché oramai squadre e giocatori in vacanza, a meno che non si faccia parte delle nazionali, per quella italiana, per gli amichevoli di quella italiana, oppure per le nazionali, quelle che sono andate ai mondiali e che inizieranno a giocarli l'11 giugno. C'è poi però il calcio, quello che delle società che si stanno organizzando per la prossima stagione, è alto mare, tensione alle stelle nella Samp, dopo gli esoneri di Mancini Junior e Invernizzi, una situazione complicatissima, un Genoa invece che studia il prossimo anno ma in una condizione ben diversa da quella dei cugini blu cerchiati. Quindi facciamo il punto, ci facciamo raccontare tutto da Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, clima di alta tensione nell'ambiente Samp, come se non ce ne fosse abbastanza, perché dopo gli esoneri, hai detto, di Andrea Mancini e di Invernizzi, anche i tifosi hanno

espresso la loro contrarietà su questa scelta societaria con alcuni striscioni che sono comparsi, indirizzati ovviamente a Tay e a Walker, oltre che al CEO Fredberg. Ora, senza un DS, si va alla ricerca di un'altra figura che possa ricoprire questo ruolo, e spunta il nome di Mikkel Emmersam, che il nostro Marco Bisacchi ci spiegherà un po' nel più nel dettaglio di che profilo si tratta. Nel frattempo non si sa ancora se Lombardo,

0: sicuramente il prossimo allenatore della Samp potrà rimanere con uno staff, con un ruolo tecnico ancora alla Sampdoria. Sentiamo Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il day after in casa Sampdoria, dopo la decisione del club ieri di esonerare Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, due dirigenti molto legati al mondo blucerchiato, molto stimati dall'ambiente e anche dal tifo sampdoriano, ma soprattutto due dirigenti che hanno lavorato bene, Andrea Mancini in particolare. Ricorderete il mercato di gennaio, decisivo per la salvezza di una squadra in grande difficoltà, tant'è che questa decisione del club non è stata accolta bene, eufemismo, da parte del mondo del tifo. Sono comparsi anche un paio di striscioni nel corso delle ultime ore in città, con un paio di uomini in questo momento nel mirino, tra virgolette, del mondo blucerchiato, vale a dire quelli che sono, diciamo, nella stanza dei bottoni, quelli che prendono le scelte. In primis Nathan Walker, il manager inglese che è il consigliere sportivo dell'azionista di Singapore, è lui che in questo momento sta dettando la linea, e poi c'è Jesper Fredberg, il dirigente danese in questo momento, che è a Bogliasco, in qualche modo l'esecutore della linea che viene firmata da Walker. Walker, ricordiamo, aveva anche incontrato qualche settimana fa un gruppo di tifosi a Bogliasco, aveva in qualche modo garantito, promesso, insomma, scelte giuste per una Samp in grado di competere, finalmente, viene da dire, dopo anni difficili, per un ritorno in Serie A, comunque per un campionato diverso dagli ultimi. Ora vedremo quali saranno queste scelte. I primi nomi potrebbero anche arrivare dall'estero, questi nomi, insomma, lasciano un po' perplessi. Hammersham è un direttore sportivo danese, ma difficilmente sarà lui, ci potrebbero essere anche altri profili, e poi ci sono sempre dei nomi, diciamo, italiani in questo momento associabili alla Samp, da Paolo Bravo piuttosto che Meluso, piuttosto che Rinaudo. Vedremo quello che succederà. Intanto non ci dimentichiamo che via Mancini, via Invernizzi c'è ancora Tiglio Lombardo, che comunque non è più il primo allenatore, anche lui ha contribuito, e come, alla salvezza della squadra in questa stagione difficile. Vedremo se rimarrà o meno nello staff tecnico.
0: Grazie al nostro Marco Bisacchi. Parlando di direttori sportivi, al Genoa ci sarà del lavoro da fare per Lopez, per capire un po' quali saranno le scelte sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché il Genoa dovrà quest'estate fare dei sacrifici per ragioni di bilancio. Ci sono tanti giocatori che si sono messi in gran luce in questo campionato e rappresenterebbero una plusvalenza importante. Li scopriamo insieme a Carlo Danani.
2: Buonasera, primo fine settimana senza campionato per un Genoa che ora conosce il quadro definitivo delle prossime avversarie. Pisa, Verona e Cremonese lasciano la Serie A per fare posto a Venezia, Frosinone e Monza. Ieri sera promozione col brivido per i Brianzoli, superando in finale un ottimo Catanzaro. A Coverciano, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, primi allenamenti con la nazionale maggiore per Ecator, Fini e Venturino. Grande impatto azzurro per Seydou, subito schierato tra i titolari nel 4-3-3 del CT ad interim Baldini. E veniamo al mercato. Sull'agenda di Lopez, le priorità della prima metà di giugno sono gli eventuali riscatti di Baldanzi e Zatterstrom, oltre ai rinnovi di contratto di Messias, Leali e Bailov. In ribasso le possibilità di conferma di Ekuban. Intanto a breve potrebbero arrivare le prime offerte per i top player rossoblù. Per esigenze di bilancio scontata almeno una cessione, se non due. Tra i big spiccano Vasquez, Norton Caffi, Frendrup e gli emergenti Ekator e Marcandalli. Quanto valgono oggi i gioielli del Grifone, ci chiediamo. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
0: E per chiudere il capitolo Serie A, si è chiusa anche il playoff per decidere chi sarebbe stata l'ultima promossa. È stato il Monza che, nonostante la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 2-0, stesso risultato in Calabria, per il miglior posizionamento è risultata essere la terza e ultima promossa, neopromossa in Serie A.
3: Grazie a Filippo Serio, ci fermiamo qua, l'informazione torna domani sera, stessi orari, poi Super Derby a partire dalle 21 con Matteo Cantile domani sera per parlare di Genoa Samp, Entella e Spezia. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, ampie zone di sereno con temperature massime diurne piacevoli e non oltre i 25-26 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi soleggiati con venti deboli e con mari nel complesso poco mossi. Stessa situazione per quanto riguarda la provincia di Genova. La ventilazione sarà debole sia sulle zone costiere che nelle aree interne, una giornata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. E così infine diamo uno sguardo anche allo Spezzino, dove non cambia lo scenario meteorologico, una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno e terso. Nella giornata di lunedì sulla Liguria cambia lo scenario meteorologico, alternanza tra sole e nuvole, ma anche con qualche possibile fenomeno a carattere sparso. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
9: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
10: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
11: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
10: Sì, dai, papà, andiamo, su.
12: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione.

0: Nazionale dei Redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

Omicidio in pieno centro a Genova, nei giardini di Villetta di Negro. Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate e arrestato il presunto autore. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta nei mesi scorsi. È arrestato oggi il compagno della madre che provocò la morte per maltrattamenti. Chiesa gremita per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, morte alle Maldive, l'omelia celebrata da Monsignor Rotasca, la morte non cancella la loro sorriso. Il ponte del 2 giugno corre su un doppio binario, da una parte le lunghe code in autostrada, dall'altra tutto esaurito di turisti in Liguria.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, lo preannuncio già, sarà un telegiornale fatto soprattutto di notizie di cronaca sconvolgenti che arrivano dalla Liguria. Partiamo da Genova, dove questa mattina in pieno centro cittadino, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, poi trascinato, è stato arrestato dai carabinieri. Il presunto autore, nel parco sono andate avanti per tutta la giornata le indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Partiamo da qui in questa giornata di notizie sconvolgenti con Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Sissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti i rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
0: E adesso andiamo a Bordighera per quel fatto di cronaca tremendo a inizio anno, dove una bimba di 2 anni fu trovata senza vita, morta nel suo appartamento, poi l'arresto subito dopo della madre e poi la notizia ancora che è arrivata nella giornata di oggi con l'arresto del compagno della donna, che non è il padre della bimba, per maltrattamenti. La commozione del procuratore capo di Imperia per le scene trovate, le foto trovate sul cellulare. Allora, ci facciamo raccontare tutto da Alessandra Boero. Sentiamo.
2: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa, anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati.

0: durati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. E il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
1: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi. E perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che è stata fornita inizialmente sia da Iannuzzi che dalla Iello sono totalmente false. Cioè, già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il senso brutale perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
2: Questo quindi il racconto di qualcosa di davvero incommentabile. Grandissima partecipazione all'ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Fiori, letture dal pulpito e l'omelia di Monsignor Tasca, arcivescovo di Genova. Così si salutano la mamma e la figlia che hanno perso la vita in un'immersione alle Maldive. Sentiamo Annissa De Filippi.
3: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti ovviamente per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
4: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno, e come tutte le esperienze di ricerca e di studio è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
2: Adesso andiamo a sentire le parole di chi le ha conosciute, di chi frequentava il quartiere, riconosceva la dedizione della famiglia e anche la notorietà che aveva nel quartiere di Pegli, la generosità della professoressa Monica Montefalcone. Vediamo.
5: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
6: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, perché la valle oscura possiamo immaginare
7: grande svuotamento, incredulità quasi.
5: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucaristia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
8: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte.

0: è stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
1: Com'era prevedibile, cambiamo argomento, per la nostra regione la prima giornata festiva del Ponte Lungo del 2 giugno è stata segnata da una lunga serie di code sulla rete autostradale. A partire dal primo mattino, poi lentamente nel pomeriggio, la situazione è decisamente migliorata per un weekend lungo che, per chi può, comprenderà il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, che sarà proprio il 2 giugno, dove il tempo è previsto brutto, quindi probabilmente magari si anticiperà il rientro. Però oggi è stata una giornata abbastanza complicata, invece sta andando molto bene sul fronte turistico. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4. Coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 km e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignolo e Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
1: È stato un pomeriggio difficile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, perché è andato in tilt nella giornata di oggi, nel pomeriggio, a causa di un investimento mortale che è stato volontario nei pressi della stazione di Zoagli, quindi nella zona del Levante genovese. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano che doveva passare intorno alle 14 da Genova. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, poi anche la Croce Rossa di Chiavari, il 118. La circolazione è ripartita intorno alle 16.30 con i rilievi che sono stati poi terminati sui binari di Zoagli, quindi il traffico piano piano è tornato alla normalità, essendo poi un sabato, fortunatamente ha creato meno disagi rispetto alla settimana. E adesso la vicenda legata alla tragedia del Ponte Morandi, perché non è l'8 giugno come era stato fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, che slitta quindi a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati che andrà in scena dall'8 al 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui nel carcere deciso dalla procura di Perugia. Quindi non sarà a breve la decisione della data della sentenza, ma come abbiamo detto a fine giugno. Ci racconta perché e nello specifico Michele Varin.
3: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, ottavo anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo.

0: L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
1: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galieri a Voltri, fino a spostarsi invece ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni, vecchi successi. Sentiamo.
2: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortolani. Leva. A 30 anni dello storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della Tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo, attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la Tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: E oggi pomeriggio in piazza Matteotti Gallo con un concerto di Mi chi escludi e ti dirò chi sei, il grande evento dedicato al prete di strada, a tutti coloro che lo conoscevano, tutte le persone che ha aiutato e salvato negli anni passati. Protagonisti di questo evento sul palco si sono alternati Vinicio Capossè, Siriani, Tre Allegri, Ragazzi Morti, Samuel, Ministri Dente, tanti altri per un concerto gratuito, libero, per ricordare un'eredità che non muore, quella di Don Gallo, la sua attenzione verso chi ha vissuto ai margini, il suo linguaggio diretto e la sua ambizione anche proprio religiosa nel viverla, ovviamente, a modo suo. E adesso il calcio non giocato perché oramai squadre e giocatori in vacanza, a meno che non si faccia parte delle nazionali, per quella italiana, per gli amichevoli di quella italiana, oppure per le nazionali, quelle che sono andate ai mondiali e che inizieranno a giocarli l'11 giugno. C'è poi però il calcio, delle società che si stanno organizzando per la prossima stagione, è alto mare, tensione alle stelle nella Samp, dopo gli esoneri di Mancini Junior e Invernizzi, una situazione complicatissima, un Genoa invece che studia il prossimo anno, ma in una condizione ben diversa da quella dei cugini blu cerchiati. Quindi facciamo il punto, ci facciamo raccontare tutto da Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, clima di alta tensione nell'ambiente Samp, come se non ce ne fosse abbastanza, perché dopo gli esoneri, hai detto, di Andrea Mancini e di Invernizzi, anche i tifosi hanno espresso la loro contrarietà su questa scelta societaria con alcuni striscioni che sono comparsi, indirizzati ovviamente a Tei e a Walker, oltre che al CEO Fredberg. Ora, senza un DS, si va alla ricerca di un'altra figura che possa ricoprire questo ruolo e spunta il nome di Mikkel Emmersam, che il nostro Marco Bisacchi ci spiegherà un po' nel più nel dettaglio di che profilo si tratta. Nel frattempo non si sa ancora se Lombardo, che non sarà sicuramente il prossimo allenatore della Samp, potrà rimanere con uno staff con un ruolo tecnico ancora alla Sampdoria. Sentiamo Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il day after in casa Sampdoria, dopo la decisione del club ieri di esonerare Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, due dirigenti molto legati al mondo blucerchiato, molto stimati dall'ambiente e anche dal tifo sampdoriano, ma soprattutto due dirigenti che ricorderete il mercato di gennaio, decisivo per la salvezza di una squadra in grande difficoltà, tant'è che

0: questa decisione del club non è stata accolta bene, eufemismo, da parte del mondo del tifo. Sono comparsi anche un paio di striscioni nel corso delle ultime ore in città, con un paio di uomini in questo momento nel mirino, tra virgolette, del mondo blucerchianto, vale a dire quelli che sono, diciamo, nella stanza dei bottoni, quelli che prendono le scelte. In primis Nathan Walker, il manager inglese che è il consigliere sportivo dell'azionista di Singapore Joseph Tay, è lui che in questo momento sta dettando la linea. E poi c'è Jesper Fredberg, il dirigente danese in questo momento, che è a Bogliasco, in qualche modo l'esecutore della linea che viene firmata da Walker. Walker, ricordiamo, aveva anche incontrato qualche settimana fa un gruppo di tifosi a Bogliasco, aveva in qualche modo garantito, promesso, insomma, scelte giuste per una Samp in grado di competere, finalmente, viene da dire, dopo anni difficili, per un ritorno in Serie A, comunque per un campionato diverso dagli ultimi. Ora vedremo quali saranno queste scelte. I primi nomi potrebbero anche arrivare dall'estero, questi nomi, insomma, lasciano un po' perplessi. Hammersham è un direttore sportivo danese, ma difficilmente sarà lui, ci potrebbero essere anche altri profili. E poi ci sono sempre dei nomi, diciamo, italiani in questo momento associabili alla Samp, da Paolo Bravo piuttosto che Meluso, piuttosto che Rinaudo. Vedremo quello che succederà. Intanto non ci dimentichiamo che via Mancini, via Invernizzi, c'è ancora Tiglio Lombardo, che comunque non è più il primo allenatore, anche lui ha contribuito, e come, alla salvezza della squadra in questa stagione difficile. Vedremo se rimarrà o meno nello staff tecnico.
1: Grazie al nostro Marco Bisacchi. Parlando di direttori sportivi, al Genoa ci sarà del lavoro da fare per Lopez, per capire un po' quali saranno le scelte sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché il Genoa dovrà quest'estate fare dei sacrifici per ragioni di bilancio. Ci sono tanti giocatori che si sono messi in gran luce in questo campionato e rappresenterebbero una plusvalenza importante. Li scopriamo insieme a Carlo Danani.
2: Buonasera, primo fine settimana senza campionato per un Genoa che ora conosce il quadro definitivo delle prossime avversarie. Pisa, Verona e Cremonese lasciano la Serie A per fare posto a Venezia, Frosinone e Monza. Ieri sera promozione col brivido per i Brianzoli, superando in finale un ottimo Catanzaro. A Coverciano, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, primi allenamenti con la nazionale maggiore per Ecator, Fini e Venturino. Grande impatto azzurro per Seydou, subito schierato tra i titolari nel 4-3-3 del CT ad interim Baldini. E veniamo al mercato. Sull'agenda di Lopez, le priorità della prima metà di giugno sono gli eventuali riscatti di Baldanzi e Zatterstrom, oltre ai rinnovi di contratto di Messias, Leali e Bailov. In ribasso le possibilità di conferma di Ekuban. Intanto a breve potrebbero arrivare le prime offerte per i top player rossoblù. Per esigenze di bilancio scontata almeno una cessione, se non due. Tra i big spiccano Vasquez, Norton Caffi, Frendrup e gli emergenti Ekator e Marcandalli. Quanto valgono oggi i gioielli del Grifone, ci chiediamo. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E per chiudere il capitolo Serie A, si è chiusa anche il playoff per decidere chi sarebbe stata l'ultima promossa. È stato il Monza che, nonostante la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 2-0, stesso risultato in Calabria, per il miglior posizionamento è risultata essere la terza e ultima promossa, neopromossa in Serie A.
3: Grazie a Filippo Serio, ci fermiamo qua, l'informazione torna domani sera, stessi orari, poi Super Derby a partire dalle 21 con Matteo Cantile domani sera per parlare di Genoa Samp, Entella e Spezia. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, ampie zone di sereno con temperature massime diurne piacevoli e non oltre i 25-26 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi soleggiati con venti deboli e con mari nel complesso poco mossi. Stessa situazione per quanto riguarda la provincia di Genova, la ventilazione sarà debole sia sulle zone costiere che nelle aree interne, una giornata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. E così infine diamo uno sguardo anche allo Spezzino, dove non cambia lo scenario meteorologico, una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno e terso. Nella giornata di lunedì sulla Liguria cambia lo scenario meteorologico, alternanza tra sole e nuvole, ma anche con qualche possibile fenomeno a carattere sparso. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Omicidio in pieno centro a Genova, nei giardini di Villetta di Negro. Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate e arrestato il presunto autore. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta nei mesi scorsi. È arrestato oggi il compagno della madre che provocò la morte per maltrattamenti. Chiesa gremita per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, morte alle Maldive, l'omelia celebrata da Monsignor Tasca, la morte non cancella la loro sorriso. Il ponte del 2 giugno corre su un doppio binario, da una parte le lunghe code in autostrada, dall'altra tutto esaurito di turisti in Liguria. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, lo preannuncio già, sarà un telegiornale fatto soprattutto di notizie di cronaca sconvolgenti che arrivano dalla Liguria. Partiamo da Genova, dove questa mattina in pieno centro cittadino, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, poi trascinato, è stato arrestato dai carabinieri il presunto autore. Nel parco sono andate avanti per tutta la giornata le indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Partiamo da qui in questa giornata di notizie sconvolgenti con Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona.

0: con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Cissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
1: E adesso andiamo a Bordighera per quel fatto di cronaca tremendo a inizio anno, dove una bimba di 2 anni fu trovata senza vita, morta nel suo appartamento. Poi l'arresto subito dopo della madre, e poi la notizia ancora che è arrivata nella giornata di oggi con l'arresto del compagno della donna, che non è il padre della bimba, per maltrattamenti. La commozione del procuratore capo di Imperia per le scene trovate. Le foto trovate sul cellulare. Allora, ci facciamo raccontare tutto da Alessandra Boero. Sentiamo.
2: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. Il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
3: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi, e perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce senza votare perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
1: Questo quindi il racconto di qualcosa di davvero incommentabile. Grandissima partecipazione all'ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Fiori, letture dal pulpito e l'omelia di Monsignor Tasca, arcivescovo di Genova. Così si salutano la mamma e la figlia che hanno perso la vita in un'immersione alle Maldive. Sentiamo Annissa De Filippi.
4: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti, ovviamente per lui, le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
5: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me

0: credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiedano di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
1: E adesso andiamo a sentire le parole di chi le ha conosciute, di chi frequentava il quartiere, riconosceva la dedizione della famiglia e anche la notorietà che aveva nel quartiere di Pegli, la generosità della professoressa Monica Montefalcone. Vediamo.
2: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
3: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme, molto bello, eh? Perché la valle oscura possiamo immaginare grande svuotamento, incredulità quasi.
2: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucaristia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
4: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
1: Com'era prevedibile, cambiamo argomento, per la nostra regione la prima giornata festiva del Ponte Lungo del 2 giugno è stata segnata da una lunga serie di code sulla rete autostradale a partire dal primo mattino, poi lentamente nel pomeriggio la situazione è decisamente migliorata per un weekend lungo che per chi può comprenderà il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, che sarà proprio il 2 giugno dove il tempo è previsto brutto, quindi probabilmente magari si anticiperà il rientro, però oggi è stata una giornata abbastanza complicata, invece sta andando molto bene sul fronte turistico. Sentiamo Dario Vassallo.
5: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7:30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8:30 i chilometri di coda verso Ponente erano 4. Coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 chilometri e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 chilometri e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
1: È stato un pomeriggio difficile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario perché è andato in tilt nella giornata di oggi, nel pomeriggio, a causa di un investimento mortale che è stato volontario nei pressi della stazione di Zoagli, quindi nella zona del Levante genovese. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano che doveva passare intorno alle 14 da Genova. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, poi anche la Croce Rossa di Chiavari, il 118, la circolazione R30 con i rilievi che sono stati poi terminati sui binari di Zoagli, quindi il traffico piano piano è tornato alla normalità, essendo poi un sabato, fortunatamente ha creato meno disagi rispetto alla settimana. E adesso la vicenda legata alla tragedia del Ponte Morandi, perché

0: che non è l'8 giugno come era stato fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, che slitta quindi a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati che andrà in scena dall'8 al 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui nel carcere deciso dalla procura di Perugia. Quindi non sarà a breve la decisione della data della sentenza, ma come abbiamo detto a fine giugno. Ci racconta perché e nello specifico Michele Varin.
1: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la Procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
0: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galieri a Voltri, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni, vecchi successi. Sentiamo.
2: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della Tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose. Sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la Tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
0: E oggi pomeriggio in piazza Matteotti l'omaggio e il ricordo di Don Gallo con un concerto di Mi chi escludi e ti dirò chi sei, il grande evento dedicato al prete di strada, a tutti coloro che lo conoscevano, tutte le persone che ha aiutato e salvato negli anni passati. Protagonisti di questo evento sul palco si sono alternati Vinicio Capossella, Willy Peyote, ancora ex Otago, Federico Sirianni, Tre Allegri Ragazzi Morti, Samuel, Ministri Dente, tanti altri, per un concerto gratuito, libero, per ricordare un'eredità che non muore, quella di Don Gallo, la sua attenzione verso chi ha vissuto ai margini, il suo linguaggio diretto e la sua ambizione anche proprio religiosa nel viverla, ovviamente, a modo suo. E adesso il calcio.

0: Calcio non giocato perché oramai squadre e giocatori in vacanza, a meno che non si faccia parte delle nazionali, per quella italiana, per gli amichevoli di quella italiana, oppure per le nazionali, quelle che sono andate ai mondiali e che inizieranno a giocarli l'11 giugno. C'è poi però il calcio, quello che delle società che si stanno organizzando per la prossima stagione, è alto mare, tensione alle stelle nella Samp dopo gli esoneri di Mancini Junior e Invernizzi, una situazione complicatissima, un Genoa invece che studia il prossimo anno ma in una condizione ben diversa da quella dei cugini blu cerchiati. Quindi facciamo il punto, ci facciamo raccontare tutto da Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, clima di alta tensione nell'ambiente Samp, come se non ce ne fosse abbastanza, perché dopo gli esoneri, hai detto, di Andrea Mancini e di Invernizzi, anche i tifosi hanno espresso la loro contrarietà su questa scelta societaria, con alcuni striscioni che sono comparsi, indirizzati ovviamente a Tei e a Walker, oltre che al CEO Fredberg. Ora, senza un DS, si va alla ricerca di un'altra figura che possa ricoprire questo ruolo, e spunta il nome di Mikkel Emmersam, che il nostro Marco Bisacchi ci spiegherà un po' più nel dettaglio di che profilo si tratta. Nel frattempo non si ancora se Lombardo, che non sarà sicuramente il prossimo allenatore della Samp, potrà rimanere con uno staff con un ruolo tecnico ancora alla Sampdoria. Sentiamo Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il day after in casa Sampdoria, dopo la decisione del club ieri di esonerare Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, due dirigenti molto legati al mondo blucerchiato, molto stimati dall'ambiente e anche dal tifo sampdoriano, ma soprattutto due dirigenti che hanno lavorato bene, Andrea Mancini in particolare. Ricorderete il mercato di gennaio, decisivo per la salvezza di una squadra in grande difficoltà, tant'è che questa decisione del club non è stata accolta bene, eufemismo, da parte del mondo del tifo. Sono comparsi anche un paio di striscioni nel corso delle ultime ore in città, con un paio di uomini in questo momento nel mirino, tra virgolette, del mondo blucerchiato, vale a dire quelli che sono, diciamo, nella stanza dei bottoni, quelli che prendono le scelte. In primis Nathan Walker, il manager inglese che è il consigliere sportivo dell'azionista di Singapore, Joseph Tay, è lui che in questo momento sta dettando la linea, e poi c'è Jesper Fredberg, il dirigente danese in questo momento, che è a Bogliasco, in qualche modo l'esecutore della linea che viene firmata da Walker. Walker, ricordiamo, aveva anche incontrato qualche settimana fa un gruppo di tifosi a Bogliasco, aveva in qualche modo garantito, promesso, insomma, scelte giuste per una Samp in grado di competere, finalmente, viene da dire, dopo anni difficili, per un ritorno in Serie A, comunque per un campionato diverso dagli ultimi. Ora vedremo quali saranno queste scelte. I primi nomi potrebbero anche arrivare dall'estero, questi nomi, insomma, lasciano un po' perplessi. Emmersam è un direttore sportivo danese, ma difficilmente sarà lui, ci potrebbero essere anche altri profili, e poi ci sono sempre dei nomi, diciamo, italiani in questo momento associabili alla Samp, da Paolo Bravo piuttosto che Meluso, piuttosto che Rinaudo. Vedremo quello che succederà. Intanto non ci dimentichiamo che via Mancini, via Invernizzi, c'è ancora Attilio Lombardo, che comunque non è più il primo allenatore, anche lui ha contribuito, e come, alla salvezza della squadra in questa stagione difficile. Vedremo se rimarrà o meno nello staff tecnico.
1: Grazie al nostro Marco Bisacchi. Parlando di direttori sportivi, al Genoa ci sarà del lavoro da fare per Lopez, per capire un po' quali saranno le scelte sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché il Genoa dovrà quest'estate fare dei sacrifici per ragioni di bilancio. Ci sono tanti giocatori che si sono messi in gran luce in questo campionato e rappresenterebbero una plusvalenza importante. Li scopriamo insieme a Carlo Danani.
3: Buonasera, primo fine settimana senza campionato per un Genoa che ora conosce il quadro definitivo delle prossime avversarie. Pisa, Verona e Cremonese lasciano la Serie A per fare posto a Venezia, Frosinone e Monza. Ieri sera promozione col brivido per i brianzoli, superando in finale un ottimo Catanzaro. A Coverciano, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, primi allenamenti allenamenti con la nazionale maggiore per Ecator, Fini e Venturino. Grande impatto azzurro per Seydoux, subito schierato tra i titolari nel 4-3-3 del CT ad interim Baldini. E veniamo al mercato sull'agenda di Lo.

OPEZ, le priorità della prima metà di giugno sono gli eventuali riscatti di Baldanzi e Zatterstrom, oltre ai rinnovi di contratto di Messias, Leali e Bejlov. In ribasso le possibilità di conferma di Ecuban. Intanto a breve potrebbero arrivare le prime offerte per i top player rossoblù. Per esigenze di bilancio scontata almeno una cessione, se non due.

0: ci chiediamo. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E per chiudere il capitolo Serie A, si è chiusa anche il playoff per decidere chi sarebbe stata l'ultima promossa. È stato il Monza che, nonostante la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 2-0, stesso risultato in Calabria per il miglior posizionamento, è risultata essere la terza e ultima promossa, neopromossa in Serie A.
2: Grazie, grazie a Filippo Serio. Ci fermiamo qua. L'informazione torna domani sera, stessi orari, poi Super Derby a partire dalle 21 con Matteo Cantile domani sera per parlare di Genoa Samp, Entella e Spezia. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione per quanto riguarda la provincia di Imperia, ampie zone di sereno, con temperature massime diurne piacevoli e non oltre i 25-26 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi soleggiati con venti deboli e con mari nel complesso poco mossi. Stessa situazione per quanto riguarda la provincia di Genova. La ventilazione sarà debole sia sulle zone costiere che nelle aree interne, una giornata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. E così infine diamo uno sguardo anche allo Spezzino, dove non cambia lo scenario meteorologico, una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno e terso. Nella giornata di lunedì sulla Liguria cambia lo scenario meteorologico, alternanza tra sole e nuvole, ma anche con qualche possibile fenomeno a carattere sparso. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

39 anni senza fissa dimora, è stato ucciso a bottigliate e arrestato il presunto autore. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta nei mesi scorsi. È arrestato oggi il compagno della madre che provocò la morte per maltrattamenti. Chiesa gremita per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, morte alle Maldive, l'omelia celebrata da Monsignor Rotasca, la morte non cancella la loro sorriso. Il ponte del 2 giugno corre su un doppio binario, da una parte le lunghe code in autostrada, dall'altra tutto esaurito di turisti in Liguria.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, lo preannuncio già, sarà un telegiornale fatto soprattutto di notizie di cronaca sconvolgenti che arrivano dalla Liguria. Partiamo da Genova, dove questa mattina in pieno centro cittadino, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, poi trascinato. È stato arrestato dai carabinieri il presunto autore. Nel parco sono andate avanti per tutta la giornata le indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Partiamo da qui in questa giornata di notizie sconvolgenti con Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il presunto aggressore, Sissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti i rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
0: E adesso andiamo a Bordighera per quel fatto di cronaca tremendo a inizio anno, dove una bimba di 2 anni fu trovata senza vita, morta nel suo appartamento. Poi l'arresto subito dopo della madre e poi la notizia ancora che è arrivata nella giornata di oggi con l'arresto del compagno della donna, che non è il padre della bimba, per maltrattamenti. La commozione del procuratore capo di Imperia per le scene trovate, le foto trovate sul cellulare. Allora, ci facciamo raccontare tutto da Alessandra Boero. Sentiamo.
2: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati. Senza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. E il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
3: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi. E perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere eccetera, subiva percosse o dalla mamma.

0: gli annunzi. Il giudice nell'ordinanza definisce senza votare perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
1: Questo quindi il racconto di qualcosa di davvero incommentabile. Grandissima partecipazione all'ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Fiori, letture dal pulpito e l'omelia di Monsignor Tasca, arcivescovo di Genova. Così si salutano la mamma e la figlia che hanno perso la vita in un'immersione alle Maldive. Sentiamo Annissa De Filippi.
2: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti, ovviamente, per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
3: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
1: Adesso andiamo a sentire le parole di chi le ha conosciute, di chi frequentava il quartiere, riconosceva la dedizione della famiglia e anche la notorietà che aveva nel quartiere di Pegli, la generosità della professoressa Monica Montefalcone. Vediamo.
4: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
5: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme, molto bello, eh? Perché la valle oscura possiamo immaginare grande svuotamento, incredulità quasi.
4: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucaristia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
6: Un bellissimo ricordo. Persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
1: Come era prevedibile, cambiamo argomento per la nostra regione. La prima giornata festiva del Ponte Lungo del 2 giugno è stata segnata da una lunga serie di code sulla rete autostradale a partire dal primo mattino, poi lentamente nel pomeriggio la situazione è decisamente migliorata per un weekend lungo che per chi può comprenderà il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, che sarà proprio il 2 giugno, dove il tempo è previsto brutto, quindi probabilmente magari si anticiperà il rientro. Però oggi è stata una giornata abbastanza complicata, invece sta andando molto bene sul fronte turistico. Sentiamo Dario Vassallo.
7: Sono le due facce per la Liguria del Ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia.

0: lungo la 10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 i chilometri di coda verso Ponente erano 4, coda anche per chi dalla 6 Torino-Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando, se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 chilometri e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignolo e Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
1: È stato un pomeriggio difficile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, perché è andato in tilt nella giornata di oggi, nel pomeriggio, a causa di un investimento mortale che è stato volontario nei pressi della stazione di Zoagli, quindi nella zona del Levante genovese. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano che doveva passare intorno alle 14 da Genova. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, poi anche la Croce Rossa di Chiavari, il 118. La circolazione è ripartita intorno alle 16.30 con i rilievi che sono stati poi terminati sui binari di Zoagli, quindi il traffico piano piano è tornato alla normalità, essendo poi un sabato, fortunatamente ha creato meno disagi rispetto alla settimana. E adesso la vicenda legata alla tragedia del Ponte Morandi, perché non è l'8 giugno come era stato fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, che slitta quindi a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati, che andrà in scena dall'8 al 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui nel carcere deciso dalla procura di Perugia. Quindi non sarà a breve la decisione della data della sentenza, ma come abbiamo detto a fine giugno. Ci racconta perché e nello specifico Michele Varin.
2: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, ottavo anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
1: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Gaglieri a Voltri, fino a spostarsi invece ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni, vecchi successi. Sentiamo.
0: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte, La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova.

0: con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo dell'estate della tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte, che affonda le radici nell'horror contemporaneo attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: E oggi pomeriggio in piazza Matteotti l'omaggio e il ricordo di Don Gallo con un concerto di Mi chi escludi e ti dirò chi sei, il grande evento dedicato al prete di strada, a tutti coloro che lo conoscevano, tutte le persone che ha aiutato e salvato negli anni passati. Protagonisti di questo evento sul palco si sono alternati Vinicio Capossella, Willy Peyote, ancora ex Otago, Federico Sirianni, Tre Allegri Ragazzi Morti, Samuel, Ministri, Dente, tanti altri, per un concerto gratuito, libero, per ricordare un'eredità che non muore, quella di Don Gallo, la sua attenzione verso chi ha vissuto ai margini, il suo linguaggio diretto e la sua ambizione anche proprio religiosa nel viverla, ovviamente a modo suo. E adesso il calcio non giocato, perché oramai squadre e giocatori in vacanza, a meno che non si faccia parte delle nazionali, per quella italiana, per gli amichevoli di quella italiana, oppure per le nazionali, quelle che sono andate ai mondiali e che inizieranno a giocarli l'11 giugno. C'è poi però il calcio, quello che delle società che si stanno organizzando per la prossima stagione, è alto mare, tensione alle stelle nella Samp dopo gli esoneri di Mancini Junior e Invernizzi, una situazione complicatissima, un Genoa invece che studia il prossimo anno ma in una condizione ben diversa da quella dei cugini blu cerchiati. Quindi facciamo il punto, ci facciamo raccontare tutto da Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, clima di alta tensione nell'ambiente Samp, come se non ce ne fosse abbastanza, perché dopo gli esoneri, hai detto, di Andrea Mancini e di Invernizzi, anche i tifosi hanno espresso la loro contrarietà su questa scelta societaria, con alcuni striscioni che sono comparsi, indirizzati ovviamente a Tei e a Walker, oltre che al CEO Fredberg. Ora, senza un DS, si va alla ricerca di un'altra figura che possa ricoprire questo ruolo, e spunta il nome di Mikkel Emmersam, che il nostro Marco Bisacchi ci spiegherà un po' nel dettaglio di che profilo si tratta. Nel frattempo non si sa ancora se Lombardo, che non sarà sicuramente il prossimo allenatore della Samp, potrà rimanere con uno staff con un ruolo tecnico ancora alla Sampdoria. Sentiamo Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il day after in casa Sampdoria, dopo la decisione del club ieri di esonerare Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, due dirigenti molto legati al mondo blucerchiato, molto stimati dall'ambiente e anche dal tifo sampdoriano, ma soprattutto due dirigenti che hanno lavorato bene, Andrea Mancini in particolare. Ricorderete il mercato di gennaio, decisivo per la salvezza di una squadra in grande difficoltà, tant'è che questa decisione del club non è stata accolta bene, eufemismo, da parte del mondo del tifo. Sono comparsi anche un paio di striscioni nel corso delle ultime ore in città, con un paio di uomini in questo momento nel mirino, tra virgolette, del mondo blucerchiato, vale a dire quelli che sono, diciamo, nella stanza dei bottoni, quelli che prendono le scelte. In primis Nathan Walker, il manager inglese che è il consigliere sportivo dell'azionista di Singapore Joseph Tay, è lui che in questo momento sta dettando la linea. E poi c'è Jesper Fredberg, il dirigente danese in questo momento, che è a Bogliasco, in qualche modo l'esecutore della linea che viene firmata da Walker. Walker, ricordiamo, aveva anche incontrato qualche settimana fa un gruppo di tifosi a Bogliasco, aveva in qualche modo garantito, promesso, insomma, scelte giuste per una Samp in grado di competere, finalmente, viene da dire, dopo anni difficili, per un ritorno in Serie A, comunque per un campionato diverso dagli ultimi. Ora vedremo quali saranno queste scelte. I primi nomi potrebbero anche arrivare dall'estero, questi nomi, insomma, lasciano un po' perplessi. Emmersam,

0: un direttore sportivo danese, ma difficilmente sarà lui, ci potrebbero essere anche altri profili, e poi ci sono sempre dei nomi, diciamo, italiani in questo momento associabili alla Samp, da Paolo Bravo piuttosto che Meluso, piuttosto che Rinaudo. Vedremo quello che succederà. Intanto non ci dimentichiamo che via Mancini, via Invernizzi c'è ancora Tiglio Lombardo, che comunque non è più il primo allenatore, anche lui ha contribuito e come alla salvezza della squadra in questa stagione difficile. Vedremo se rimarrà o meno nello staff tecnico.
1: Grazie al nostro Marco Bisacchi. Parlando di direttori sportivi, al Genoa ci sarà del lavoro da fare per Lopez, per capire un po' quali saranno le scelte sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché il Genoa dovrà quest'estate fare dei sacrifici per ragioni di bilancio. Ci sono tanti giocatori che si sono messi in gran luce in questo campionato e rappresenterebbero una plusvalenza importante. Li scopriamo insieme a Carlo Danani.
2: Buonasera, primo fine settimana senza campionato per un Genoa che ora conosce il quadro definitivo delle prossime avversarie. Pisa, Verona e Cremonese lasciano la Serie A per fare posto a Venezia, Frosinone e Monza. Ieri sera promozione col brivido per i Brianzoli, superando in finale un ottimo Catanzaro. A Coverciano, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, primi allenamenti con la nazionale maggiore per Ecator, Fini e Venturino. Grande impatto azzurro per Seydou, subito schierato tra i titolari nel 4-3-3 del CT ad interim Baldini. E veniamo al mercato. Sull'agenda di Lopez, le priorità della prima metà di giugno sono gli eventuali riscatti di Baldanzi e Zatterstrom, oltre ai rinnovi di contratto di Messias, Leali e Bailov. In ribasso le possibilità di conferma di Ekuban. Intanto a breve potrebbero arrivare le prime offerte per i top player rossoblù. Per esigenze di bilancio scontata almeno una cessione, se non due. Tra i big spiccano Vasquez, Norton Caffi, Frendrup e gli emergenti Ekator e Marcandalli. Quanto valgono oggi i gioielli del Grifone, ci chiediamo. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E per chiudere il capitolo Serie A, si è chiusa anche il playoff per decidere chi sarebbe stata l'ultima promossa. È stato il Monza che, nonostante la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 2-0, stesso risultato in Calabria, per il miglior posizionamento è risultata essere la terza e ultima promossa, neopromossa in Serie A.
3: Grazie a Filippo Serio, ci fermiamo qua, l'informazione torna domani sera, stessi orari, poi Super Derby a partire dalle 21 con Matteo Cantile domani sera per parlare di Genoa Samp, Entella e Spezia. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché

0: effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo, l'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ama politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno su

0: La scena politica italiana. Fonda Forza Italia e come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passionaccia, ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo.

0: Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè, a tutte le emergenze.
1: Che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scaiola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente, ma l'abbiamo voluto fare regionale perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
2: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia che, ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate e basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
2: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2% che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui

0: all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione, dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene. Benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
3: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
3: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
4: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali

0: più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse? È solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
1: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
2: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte, questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente, noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
2: E del sindaco Salis che percezione ha?
1: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
2: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni

atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici.

0: confronti della Casa Bianca e di Donald Trump?
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
0: poi Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto,

0: sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento. Fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
2: Fortunatamente non so, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
3: come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
0: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
1: Assolutamente, la ringraziamo perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un

0: po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti investimenti.
1: Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee prima che un contenitore elettorale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso.

0: Chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma: se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

La tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
7: Buona giornata a tutti.
6: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
7: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
6: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ruolo della donna
7: è una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
6: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
7: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché

0: che ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: d'artificio, musica, spettacoli,
1: legati proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, un ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria, nel pubblico, le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato

0: volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi naturalmente vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo meraviglioso.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco, il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio,
3: certo.
4: E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 100, uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri in fiorfiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
5: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
6: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente

0: Il progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
1: Poi ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che come posso dire è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
2: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento per scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
3: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
4: Oggi qui inauguriamo un supermercato, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
6: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze

0: le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No,
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo?

0: Questo mulino.
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
0: bravo,
1: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche, Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è
1: qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, mm-hmm, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà,
0: ecco,
1: comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessi un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento. Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi vedi mulini che... grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece...
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo
0: che spettacolo. Vieni così,
1: una sezione, bene, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina.
0: Questo.
1: Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: e
1: perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una palezza.
0: Signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore,
0: un po' più
1: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare

0: bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è fantapeccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, certo. Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: Giustamente dice vado lì e mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo. Al di fuori di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: ha un
0: cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare

0: trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Mettiti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, è soltanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara a carro alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano

il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo.

0: mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
1: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
0: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha 2 macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne, è azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto 2 gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e

0: non c'eravamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del primo dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina, che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo.

0: luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
1: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
0: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume.

0: che questa parte qua è proprio sul fiume e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
0: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava,
1: ok,
0: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate i muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni.

0: perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah! Tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo abituati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
0: Che cioè, bello!
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché le

0: questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece, le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia, non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo, diciamo, perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di
1: dire.
0: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero.
2: Sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse. Quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua.
1: Sì. Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. bellissimo.

0: massimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo una cava come questa.
1: Queste sono del Settecento.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia della nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio.

Fabrizio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio. È rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive.

0: schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujasu, che è la base, Areua da Ocribio, Areua da Pilla, e poi la ruota, diciamo proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrentu, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrentu, quello che in dialetto si chiama ustrentu, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'Euryude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di
1: l'invito.
0: Fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si riveda ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: Eccezionale. La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: c'è dubbio. Vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Beh, diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata la solita

0: Il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice: ok, io sono il
1: E tu.
0: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
1: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
0: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto, ad esempio, le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto, molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
0: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato. È fantastico, poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe vista di più.
1: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato, ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però
1: Tra
0: che.
1: l'altro, non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no? La
0: Certo.
1: moglie di.
0: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati, ad esempio, nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo.
1: Beh,
0: Quindi.
1: non in tutte le case però, eh? Non è una
0: No,
1: cosa così
0: certo, in queste
1: comune, in
0: case
1: queste
0: molto
1: case.
0: importanti c'è il maestro di casa che è appunto un po' il capo maggiordomo,
1: Certo,
0: no?
1: il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva una
0: Esatto,
1: volta, no?
0: e quindi questa è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante,
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemmo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto.

0: punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma, fa...
0: Beh, no, allora percorso. Devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
1: Però eri giovane,
0: e
1: fotografo,
0: mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante. Dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupè,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo. Quindi insomma, c'è un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi... Sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte. Quindi insomma, è chiaro che...
0: No, poi questo è bello... No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia, e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: e si farà fare le
0: foto, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice, perché è sbroccata a un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche...
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, ci dicono, tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non toccava,
1: scimmiottano un po',
0: anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui. Tu dici ok,
1: se la credono, insomma, cercano di... perché
0: so,
1: il fascino lo subiscono anche loro, forse.
0: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a... cioè devi offrirti ai media, certo, quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, è stata estremamente capillare, e tra l'altro avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca, se qualcuno ha delle indicazioni.
1: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindarino.
0: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi, loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata, era un posto che sarò passato 1000 volte.
1: Certo.
0: E questo è curioso, quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalatele,
1: chiamate me e io,
0: esatto,
1: poi ci penso io a informare
0: Stefano. No, la città mi piace veramente tanto, mi piace scoprirla e

0: grande quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. Oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatta una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
1: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, ci sono sicuramente ancora angoli, che mi mancano.
0: Ieri ho visto

0: cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di
1: Ah,
0: Galliera
1: certo.
0: a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale, eccezionale. Beh, Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime. Complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino. Poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le
0: Sì.
1: città, Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie, Stefano Guindani.
0: Grazie, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto.

Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: si
0: dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme
3: questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni tre

0: anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. Molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione.

0: nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano, abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per l'allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella. A lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche.

0: tutte le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono tante persone, sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore,

0: gratinata al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno, sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest, l'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
5: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto, ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello, non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
1: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
5: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un

0: un luogo dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché penso che sia una buona vetrina per chi proprio ci ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti, è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo al quarto anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. è un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni.

0: nazione, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità, sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
1: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
2: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
3: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
4: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostrocultura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
5: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio, e quindi ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
6: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
7: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sotto

Estraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, e la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione i nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio, al pianeta.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Omicidio in pieno centro a Genova, nei giardini di Villetta di Negro. Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate e arrestato il presunto autore. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta nei mesi scorsi. È arrestato oggi il compagno della madre che provocò la morte per maltrattamenti. Chiesa gremita per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, morte alle Maldive. L'omelia celebrata da Monsignor Rotasca, la morte non cancella la loro sorriso. Il ponte del 2 giugno corre su un doppio binario, da una parte le lunghe code in autostrada, dall'altra tutto esaurito di turisti in Liguria.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, lo preannuncio già, sarà un telegiornale fatto soprattutto di notizie di cronaca sconvolgenti che arrivano dalla Liguria. Partiamo da Genova, dove questa mattina in pieno centro cittadino, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, poi trascinato, è stato arrestato dai carabinieri. Il presunto autore, nel parco sono andate avanti per tutta la giornata le indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Partiamo da qui in questa giornata di notizie sconvolgenti con Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Sissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti i rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
0: E adesso andiamo a Bordighera per quel fatto di cronaca tremendo a inizio anno, dove una bimba

0: di 2 anni fu trovata senza vita, morta nella sua, nel suo appartamento, poi l'arresto subito dopo della madre e poi la notizia ancora che è arrivata nella giornata di oggi con l'arresto del compagno della donna, che non è il padre della bimba, per maltrattamenti, la commozione del procuratore capo di Imperia per le scene trovate, le foto trovate sul cellulare. Allora, ci facciamo raccontare tutto da Alessandra Boero. Sentiamo.
1: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto e il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
2: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi, e perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il senso tributario perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
0: Questo quindi il racconto di qualcosa di davvero incommentabile. Grandissima partecipazione all'ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Fiori, letture dal pulpito e l'omelia di Monsignor Tasca, arcivescovo di Genova. Così si salutano la mamma e la figlia che hanno perso la vita in un'immersione alle Maldive. Sentiamo Annissa De Filippi.
3: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti ovviamente per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
4: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno, e come tutte le esperienze di ricerca e di studio è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
0: Adesso andiamo a sentire le parole di chi le ha conosciute, di chi frequentava il quartiere, riconosceva la dedizione della famiglia e anche la notorietà che aveva nel quartiere di Pegli, la generosità della professoressa Monica Montefalcone. Vediamo.
5: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato.

0: strato in vita, a ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
1: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, eh? Perché la valle oscura possiamo immaginare.
2: Grande svuotamento, incredulità quasi.
0: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucaristia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
3: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
4: Com'era prevedibile, cambiamo argomento, per la nostra regione la prima giornata festiva del Ponte Lungo del 2 giugno è stata segnata da una lunga serie di code sulla rete autostradale a partire dal primo mattino, poi lentamente nel pomeriggio la situazione è decisamente migliorata per un weekend lungo che per chi può comprenderà il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, che sarà proprio il 2 giugno, dove il tempo è previsto brutto, quindi probabilmente magari si anticiperà il rientro, però oggi è stata una giornata abbastanza complicata, invece sta andando molto bene sul fronte turistico. Sentiamo Dario Vassallo.
5: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4, coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 km e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
4: È stato un pomeriggio difficile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, perché è andato in tilt nella giornata di oggi, nel pomeriggio, a causa di un investimento mortale che è stato volontario nei pressi della stazione di Zoagli, quindi nella zona del Levante genovese. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano che doveva passare intorno alle 14 da Genova. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, poi anche la Croce Rossa di Chiavari, il 118. La circolazione è ripartita intorno alle 16.30 con i rilievi che sono stati poi terminati sui binari di Zoagli, quindi il traffico piano piano è tornato alla normalità, essendo poi un sabato, fortunatamente ha creato meno disagi rispetto alla settimana. E adesso la vicenda legata alla tragedia del Ponte Morandi, perché non è l'8 giugno come era stato fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, che slitta quindi a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati che andrà in scena dall'8 al 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui nel carcere deciso dalla procura di Perugia. Quindi non sarà a breve la decisione della data della sentenza, ma come abbiamo detto a fine giugno. Ci racconta perché e nello specifico Michele Varin.
6: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la Procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14

0: agosto, ottavo anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
1: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galleria Voltri, fino a spostarsi invece ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni e vecchi successi. Sentiamo.
2: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale, che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della Tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo, attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la Tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: E oggi pomeriggio in piazza Matteotti l'omaggio e il ricordo di Don Gallo con un concerto, Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, il grande evento dedicato al prete di strada, a tutti coloro che lo conoscevano, tutte le persone che ha aiutato e salvato negli anni passati. Protagonisti di questo evento sul palco si sono alternati Vinicio Capossella, Willy Peyote, ancora ex Otago, Federico Siriani, Tre Allegri Ragazzi Morti, Ministri Dente, tanti altri per un concerto gratuito, libero, per ricordare un'eredità che non muore, quella di Don Gallo, la sua attenzione verso chi ha vissuto ai margini, il suo linguaggio diretto e la sua ambizione anche proprio religiosa nel viverla, ovviamente, a modo suo. E adesso il calcio non giocato perché oramai squadre e giocatori in vacanza, a meno che non si faccia parte delle nazionali, per quella italiana, per gli amichevoli di quella italiana, oppure per le nazionali, quelle che sono andate ai mondiali e che inizieranno a giocarli l'11 giugno. C'è poi però il calcio, quello che delle società che si stanno organizzando per la prossima stagione, è alto mare, tensione alle stelle nella Samp. Dopo gli esoneri di Mancini Junior e Invernizzi, una situazione complicatissima, un Genoa invece che studia il prossimo anno, ma in una condizione ben diversa da quella dei cugini blu cerchiati. Quindi facciamo il punto, ci facciamo raccontare tutto da Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, clima di alta tensione nell'ambiente Samp, come se non ce ne fosse abbastanza, perché dopo gli esoneri, hai detto, di Andrea Mancini e di Invernizzi,

anche i tifosi hanno espresso la loro contrarietà su questa scelta societaria con alcuni striscioni che sono comparsi, indirizzati ovviamente a Tei e a Walker, oltre che al CEO Fredberg. Ora, senza un DS, si va alla ricerca di un'altra figura che possa ricoprire questo ruolo e spunta il nome di Mikkel Emmersam, che il nostro Marco Bisacchi ci spiegherà un po' più nel dettaglio di che profilo si tratta. Nel frattempo, non si sa ancora se Lombardo, che non sarà sicuramente il prossimo allenatore della Samp, potrà rimanere con uno staff, con un ruolo tecnico ancora alla Sampdoria. Sentiamo Marco.

0: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il day after in casa Sampdoria, dopo la decisione del club ieri di esonerare Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, due dirigenti molto legati al mondo blucerchiato, molto stimati dall'ambiente e anche dal tifo sampdoriano, ma soprattutto due dirigenti che hanno lavorato bene, Andrea Mancini in particolare. Ricorderete il mercato di gennaio, decisivo per la salvezza di una squadra in grande difficoltà, tant'è che questa decisione del club non è stata accolta bene, eufemismo, da parte del mondo del tifo. Sono comparsi anche un paio di striscioni nel corso delle ultime ore in città, con un paio di uomini in questo momento nel mirino, tra virgolette, del mondo blucerchiato, vale a dire quelli che sono, diciamo, nella stanza dei bottoni, quelli che prendono le scelte. In primis Nathan Walker, il manager inglese che è il consigliere sportivo dell'azionista di Singapore, Joseph Tay, è lui che in questo momento sta dettando la linea, e poi c'è Jesper Fredberg, il dirigente danese in questo momento, che è a Bogliasco, in qualche modo l'esecutore della linea che viene firmata da Walker. Walker, ricordiamo, aveva anche incontrato qualche settimana fa un gruppo di tifosi a Bogliasco, aveva in qualche modo garantito, promesso, insomma, scelte giuste per una Samp in grado di competere finalmente, viene da dire, dopo anni difficili, per un ritorno in Serie A, comunque per un campionato diverso dagli ultimi. Ora vedremo quali saranno queste scelte. I primi nomi potrebbero anche arrivare dall'estero. Questi nomi, insomma, lasciano un po' perplessi. Hammersham è un direttore sportivo danese, ma difficilmente sarà lui. Ci potrebbero essere anche altri profili, e poi ci sono sempre dei nomi, diciamo, italiani in questo momento associabili alla Samp, da Paolo Bravo piuttosto che Meluso, piuttosto che Rinaudo. Vedremo quello che succederà. Intanto non ci dimentichiamo che via Mancini, via Invernizzi, c'è ancora Tiglio Lombardo, che comunque non è più il primo allenatore, anche lui ha contribuito, e come, alla salvezza della squadra in questa stagione difficile. Vedremo se rimarrà o meno nello staff tecnico.
1: Grazie al nostro Marco Bisacchi. Parlando di direttori sportivi, al Genoa ci sarà del lavoro da fare per Lopez, per capire un po' quali saranno le scelte, sia in entrata ma soprattutto in uscita, perché il Genoa dovrà quest'estate fare dei sacrifici per ragioni di bilancio. Ci sono tanti giocatori che si sono messi in gran luce in questo campionato e rappresenterebbero una plusvalenza importante. Li scopriamo insieme a Carlo Danani.
2: Buonasera, primo fine settimana senza campionato per un Genoa che ora conosce il quadro definitivo delle prossime avversarie. Pisa, Verona e Cremonese lasciano la Serie A per fare posto a Venezia, Frosinone e Monza. Ieri sera promozione col brivido per i Brianzoli, superando in finale un ottimo Catanzaro. A Coverciano, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, primi allenamenti con la nazionale maggiore per Ecator, Fini e Venturino. Grande impatto azzurro per Seydou, subito schierato tra i titolari nel 4-3-3 del CT ad interim Baldini. E veniamo al mercato. Sull'agenda di Lopez, le priorità della prima metà di giugno sono gli eventuali riscatti di Baldanzi e Zatterstrom, oltre ai rinnovi di contratto di Messias, Leali e Bailov. In ribasso le possibilità di conferma di Ekuban. Intanto a breve potrebbero arrivare le prime offerte per i top player rossoblù. Per esigenze di bilancio scontata almeno una cessione, se non due. Tra i big spiccano Vasquez, Norton Caffi, Frendrup e gli emergenti Ekator e Marcandalli. Quanto valgono oggi i gioielli del Grifone, ci chiediamo. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E per chiudere il capitolo Serie A, si è chiusa anche il playoff per decidere chi sarebbe stata l'ultima promossa. È stato il Monza che, nonostante la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 2-0, stesso risultato in Calabria, per il miglior posizionamento è risultata essere la terza e ultima promossa, neopromossa in Serie A.
3: Grazie a Filippo Serio. Ci fermiamo qua, l'informazione torna domani sera, stessi orari, poi Super Derby a partire dalle 21 con Matteo Cantile domani sera per parlare di Genoa Samp, Entella e Spezia. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari in molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che

0: essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliele anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale, pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa, c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molto.

0: molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
1: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
0: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
1: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
0: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consente di dire.
0: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sulla mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
0: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
1: Guardi, noi non siamo ideologicamente

0: Ovviamente contro le preferenze non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: E a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso, allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare

0: a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
1: Perché poi abbiamo anche... qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
1: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'Europa il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
0: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
1: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e la Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
0: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
1: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
0: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
1: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
0: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Genova non è

0: facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
4: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
3: Sindaco o sindaca?
4: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono...
3: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
5: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
4: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
3: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
4: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale.

0: nazionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
0: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
0: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi,
2: Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione. Però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
2: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
1: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero

0: serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, e quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6%, e l'Europa è ferma all'1, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia tutta Europa sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
1: sarebbe
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto.

0: Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi, da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi il ritardo va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco lo avremo. Problema, ci pensi e poi vado a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, se per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere
0: investimenti.
1: Cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la Presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste.

prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra.
1: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?

0: Tutto bene.
1: Oggi
0: tutto
1: abbiamo
0: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare
0: nell'anto.
1: Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
0: Sì, qui diciamo che è il... È un po' il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale
0: potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
0: 30.
1: Non, 30 addirittura.
0: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
0: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: ti
0: è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: che sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.

0: certo. Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, sì, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma...
1: Prossimo passaggio, subito dopo...
0: Il sacco o...

0: fallo vedere bene, Maurizio, che spettacolo. Guarda, adesso
1: abbiamo...
0: lo tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi... andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì, mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Certo.
0: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Dai,
1: certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira,
1: dicevamo,
0: la ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio. Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo.
1: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.
0: Perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere. Guarda,
1: questo è un sacco di grano.
0: Ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: chili. Mamma mia, ragazzi, lasciamo bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
1: sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come
2: la cappetta? Ti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone.

0: Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere.

0: Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso le zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di adesi.

0: e ha già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: Le maglie in loco?
0: In loco intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano queste ardesie fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea.

0: proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una
2: questa
0: ruota.
2: È, questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: Oh. Cosa vuol dire
2: invece
0: le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti.

0: campi di Adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno, invece che in mare. Un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra, che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Questi sicuramente... Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Dunque, sostanzialmente

Fondamentalmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua a vagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettura.

pattiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattar foglie per far giassù, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio. Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi

0: sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'Euryu de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20, le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per l'allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare.

0: È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale, sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più?

0: In mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, che è una cosa particolare, poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione. E questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere, soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meraviglioso per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo, considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto

0: appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
1: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
0: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti, e aiutare così a crescere tutta la regione.
0: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
0: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
0: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per

0: prelevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
1: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
0: Allora, questo evento è importantissimo. Noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni. concessioni. Per cui per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida.

0: Abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sanzire la spesa capitale dell'Austria italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
1: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
2: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
3: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
4: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostricoltura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
5: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
6: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete

0: un sistema di produttori, di agricoltori del mare che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
1: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo ma è un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio, al pianeta.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di

0: Televisione che abbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta, ad esempio, il segnale nazionale. Voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che, ad esempio, Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale. E fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte, forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi, abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia. Ma io spiegai a lui, come devo dire, dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo

0: sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni: la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
2: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
2: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
2: Ma mi consente di dire.
1: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
2: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la

0: responsabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico, in realtà vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare il sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è futura.